Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Senza

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Trovate ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Sono per l'esattezza le 2:04 minuti e cominciamo la puntata venerdesca, la puntata che chiude un po'
2: bella
1: questa
2: venerdesca.
1: Lo so, non la conoscevi?
2: No, non la conoscevi.
1: È la prima volta. Puntata venerdesca, quella che sa un po' di fine settimana, oggi sarà una puntata veramente ripiena, più ripiena di una torta che potrete mangiare magari.
2: Un apple pie che ci sta giusto bene in questa stagione, vero?
1: Con un filo di delle fettine di zucca anche sopra aggiungerei, sì.
2: E quindi non perdiamo troppo tempo a chiacchierare, ma dobbiamo ricordarvi i contatti, il 338 87 578 45, sms, whatsapp. Dobbiamo ricordarvi anche l'email diretta@rbe.it, ma soprattutto dobbiamo ricordarvi che tra poco con noi in studio avremo due ospiti che arrivano niente po' di meno che dal Rio della Plata, dal Sud America. Non è che sono venuti apposta per l'intervista, ci mancherebbe.
1: Sarebbe stato veramente un grande orgoglio.
2: Forse un po' troppa responsabilità in tal caso, ma sono appunto i pastori Sergio Verdinat e Claudia Tron, che per alcuni mesi sono nelle Valli Valdesi. Sapete che la Chiesa Valdese ha questi due rami, uno sudamericano e uno invece italiano, e cogliendo l'occasione che sono appunto in Italia, passeranno anche a Radio Bequito, passeranno anche a trovarci qua negli studi di RBE Radio e TV. Quindi rimanete con noi e se avete qualche curiosità sulle chiese del Sud America, scriveteci.
1: Io ne ho tantissime, quindi aggiungetele alle mie curiosità, 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ci avviciniamo ad un anniversario importante, ne abbiamo già parlato anche, diciamo, al di là della data specifica, abbiamo già iniziato nelle settimane che sono trascorse a, diciamo, parlare, a ricordare la data del 3 di ottobre, una data che per quanto riguarda le chiese evangeliche è una data importante perché segna un po' l'avvio di una serie anche di progetti legati ai flussi migratori, all'accoglienza, all'integrazione, all'aiuto delle persone che arrivano appunto dopo viaggi estenuanti, pericolosi. Il 3 ottobre del 2013 sulle coste, al largo delle coste di Lampedusa, morirono 368 persone. Non è certo l'unica tragedia avvenuta in mare, non è l'ultima purtroppo, però è una tragedia che è diventata un po' un simbolo anche, diciamo, dell'indifferenza poi politica nei confronti dei flussi migratori, ed è stato poi l'avvio, ecco, anche di percorsi di attenzione rispetto appunto alle persone migranti.
1: Esatto, e per ricordare questo evento e ovviamente le 368 persone che sono morte quella notte, ma in realtà insieme a tante altre persone senza nome, senza identità, che poi da allora e prima di loro hanno perso la vita in mare, a Lampedusa si terrà proprio domani sera alle ore 19 presso la parrocchia di San Gerlando a Lampedusa una commemorazione interreligiosa in cui proprio si vogliono ricordare queste vittime e soprattutto si vuole anche ritrovarsi insieme tra le tante persone che si occupano di accoglienza, tra le altre cose. Sul sito riforma.it trovate appunto un articolo con il titolo Il 3 ottobre a Lampedusa, in cui c'è anche una dichiarazione di Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope, che ritiene che sia importantissimo fare memoria proprio a Lampedusa. A Lampedusa, luogo in cui in tutti questi anni quotidianamente ci si dedica all'accoglienza nonostante le difficoltà che si possano porre davanti a loro, a volte non ci sono proprio gli strumenti per poter dare la giusta accoglienza a chiunque, ma in ogni caso ci si prova. E sarà anche molto importante che ci sia una commemorazione interreligiosa. Infatti saranno presenti Don Luca Camilleri, il delegato diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, il parroco di San Gerlando Lampedusa, Don Aldo Shabarrasi, e anche l'imam Kate Abdel Hafid, che rappresenterà appunto anche tutte quelle persone di fede musulmana che molto spesso cercano proprio rifugio a Lampedusa.
0: Trovate analoga informazione anche sul sito mediterraneanhope.com, il sito ufficiale del programma Rifugiati e Migranti delle Chiese Evangeliche, MH, lo trovate anche con questo acronimo, diciamo, su vari siti, su vari social, e trovate i dettagli anche di questo incontro a cui è stato dato come titolo Nella notte verso il mattino. È anche un po' un simbolo di speranza, no? Superare il momento buio e sperare nella luce appunto del mattino che arriva.
1: Io vorrei dare anche un consiglio: sicuramente non sarà facile per noi magari organizzare un viaggio oggi per esserci domani sera a Lampedusa, però ecco, una cosa che potete fare è mandare un pensiero, rivolgere una preghiera domani sera a quelle persone che vi hanno perso la vita, ma anche una preghiera di ringraziamento a tutte quelle persone che si spendono continuamente per l'accoglienza, quindi rivolgere sicuramente una preghiera, un pensiero.
0: MH, Mediterranean Hope.com, oppure l'articolo, come dicevamo, anche su riforma.it.

0: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Le notizie che hanno caratterizzato questo fine settembre c'è stata anche la notizia rispetto a un striscione appeso all'entrata della scuola Daneo di Genova che riportava proprio la scritta "qui nessuno è straniero" rispetto a tutte le varie scambi di opinioni che ci sono stati sia a livello italiano che a livello europeo rispetto proprio alla presenza di studenti e studentesse stranieri o con background migratorio all'interno delle classi. Ne era seguito un po' una bagarre, come dicono nei programmi di informazione, perché era stato rimosso questo striscione da due agenti delle forze dell'ordine e di conseguenza ne sono spuntati altri come funghi, fortunatamente, in solidarietà a questo, proprio davanti a molti altri edifici, molte scuole, molti edifici pubblici. E vi vogliamo riportare anche una notizia che potete leggere proprio su ancora sul sito riforma.it, che ci parla di questo striscione che è stato esposto dalla chiesa valdese di Genova sulla propria sede di San Pier d'Arena.
3: Esatto, la chiesa valdese di Genova ha preso posizione rispetto a questa notizia appunto di stretta attualità e ha affisso sulla sede appunto della chiesa situata in frazione San Pier d'Arena uno striscione con un versetto tratto dal Deuteronomio, il capitolo 10, il versetto 19, che dice, recita: amate dunque lo straniero perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. La chiesa appunto si è messa quindi come parte attiva in questo dialogo, in questa discussione, e ha dichiarato che è già stata impegnata insomma anche negli anni passati nell'accoglienza attraverso vari progetti, ma attraverso questa affissione vuole invitare tutti e tutte a riflettere sulle parole bibliche appunto dell'accoglienza, che invitano anche all'inclusione. E poi, come dicevi tu, anche altre scuole hanno preso iniziativa e hanno diciamo replicato questo, non proprio il versetto biblico in particolare, ma il concetto di una scuola aperta e accogliente.
2: Esatto, un claim che comunque inviti all'accoglienza all'interno delle scuole, anzi, se ne avete visti voi, se avete deciso di affiggerli nella vostra sede pubblica o privata di un qualche tipo di circolo o magari sul vostro balcone, scriveteceli, mandateci anche delle foto, siamo molto curiose di sapere se questa iniziativa si sta allargando o meno. 3288757845 per mandarci messaggi attraverso WhatsApp oppure via email diretta@rbe.it.

0: fino alle 20 nella sede parigina dell'Istituto Protestante di Teologia. Anche quest'anno ci saranno moltissimi ospiti, storici, pastori, teologi e teologhe, economisti, illustratori e illustratrici, fumettisti e fumettiste, giornalisti e giornaliste, insomma davvero ce n'è un po' per tutti i gusti, e la cosa bella è che ognuno potrà fare il firmacopie dei propri libri.
1: Esatto, potrà fare firmacopie, ma non solo grande varietà di professionisti del settore, ma anche grande varietà per quanto riguarda i libri che vi saranno presentati. Il tema, il filo conduttore ovviamente è quello di avere qualche legame tra protestantesimo e letteratura, ma immaginate, ci saranno libri di saggistica varia, ovviamente di teologia, però anche altri, come per esempio di cucina.
0: C'è un libro di ricette che arrivano dalla Bibbia, è vero?
1: Esatto, ma poi ci sono biografie, insomma ci sono veramente tanti tipi di libri che speriamo poi magari verranno anche tradotti in italiano per i non francofoni come me, vedremo anche quali saranno poi nei prossimi giorni questi libri, quando ne verrà messa anche l'elenco completo. Ma sul sito reform.net, cioè il sito di riforma, di fatto il corrispettivo svizzero, che trovate in lingua francese, ma grazie ai potenti mezzi dell'internet potete anche tradurre in italiano, appunto se non siete francofoni come me, potrete vedere anche una selezione di questi libri, scoprire anche l'elenco degli ospiti presenti. E se avete la fortuna appunto di poter partire or'ora praticamente per Parigi, o siete già là nei dintorni, poter partecipare ai tanti incontri che ci saranno.
0: C'è anche un sito, ovvero www.festivalprotestantdulivre, scritto proprio così, .com, a cui far riferimento.

0: Valentina FM. Siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Siamo veramente contente di avere con noi due ospiti, due graditi ospiti, il pastore Sergio Bertinat e la pastora Claudia Tron, che arrivano dalle zone del Rio della Plata, arrivano dal Sud America, Iglesia Valdense, questo ramo sudamericano della Chiesa Valdese. Sono qua in Italia da ormai gli inizi, insomma, di agosto. Hanno già avuto modo di incontrare tante comunità, hanno tenuto dei culti, hanno potuto fare un po' di esperienze in Italia, rimarranno in Italia fino al 5 di novembre, poi torneranno appunto in Sud America all'Iglesia Valdense. Ci facciamo spiegare. Intanto buongiorno, ciao Claudia, buongiorno. Ciao Sergio. Ciao.
2: Buongiorno.
3: Allora, sarà un'intervista un po' in italiano, un po' in spagnolo e un po' mista. Okay. Cercherò di tradurre quanto possibile.
1: Ce la caveremo in qualche modo. La prima domanda che facciamo è: come mai siete venuti in Italia, con quale collaborazione e per fare che cosa, quali prospettive? Sergio, vuoi iniziare tu?
2: Sì, ci troviamo in Italia nell'ambito di un programma di scambio tra pastori. L'iniziativa è sostenuta dall'American Valdensian Society e mira da un lato a rafforzare i legami tra le due articolazioni della nostra chiesa, quella del Rio della Plata e quella d'Italia. Siamo conosciuti, ma personalmente è otra oltre opportunità.
1: Una bella opportunità.
2: Una bella opportunità,
1: sì, certo.
2: Di conoscere di altra forma, di vivenziare nostra estadia qui. Así que estamos, siamo qui en ese programa. No somos los primos, ha avuto otro cambio. Y nosotros continuamos y ahora esperamos que de Italia
1: qualcuno
2: visiti al Rio della Plata.
1: Non sono i primi.
3: Esatto, non sono i primi, ma è comunque una bellissima esperienza da fare per creare questo scambio.
1: Adesso sperano che ci sia il ricambio, che esatto, appunto qualche pastore o pastora italiana vada appunto nel Rio della Plata. Claudia?
4: Non abbiamo preguntato per la situazione attuale d'Uruguay e l'Argentina. La Chiesa Valdese del Rio della Plata opera in due paesi confinanti, Uruguay e Argentina, che pur condividendo molte analogie differiscono per la rispettiva realtà e dinamica sociopolitica. L'Uruguay è un paese caratterizzato da grande stabilità politica ed economica, dove governi di centro-destra o di centro-sinistra si alternano al potere in un clima di reciproco rispetto e tolleranza. Ma l'Argentina, al contrario, è alle prese con la instabilità economica e un panorama sociopolitico caratterizzato per forti oscillazioni, il tutto nel contesto di una profonda crisi di leadership. Ogni nuovo governo tende a ignorare l'operato del precedente, cercando di tracciare una nuova rotta come se non esistessero processo trascorsi storiche progressivo. Entrambi i paesi si trovano ad affrontare la realtà della disuguaglianza sociale, i gravi effetti del cambiamento climatico e la vulnerabilità dei giovani in termini di accesso all'istruzione e al lavoro, oltre a questioni legate alla ingiustizia di genere e generazione.
3: Ed è una situazione, soprattutto quella in Argentina, che immagino sia influisca tanto sulle azioni, ma in generale su come vive la comunità valdense del Rio della Plata. E influenza molto.
1: Sì. So che Claudia in particolare hai avuto modo di parlare della emigrazione femminile al femminile, è una cosa particolare che vivete in queste zone tra Uruguay e Argentina. Che cosa vuol dire?
4: Dopo vuoi parlare della migrazione femminile in America Latina, ma in dettaglio, però Uruguay e Argentina se vive muy diferente la realidad social. Uh-huh. Uruguay estabilidad, Argentina molto molto
2: pendular,
4: molta inestabilidad, molta inseguridad, molto discurso de odio, pérdida de derechos adquiridos en gestiones anteriores.
3: Sì, stava dicendo Claudia appunto che la situazione è molto differente in questi due stati. In Argentina c'è una situazione di molta instabilità, senso di insicurezza, le cose cambiano repentinamente da un momento all'altro a seconda della parte politica che è al governo, ma l'instabilità economica è stata percepita anche dall'Italia, anche se in realtà se ne parla molto poco e raramente su quello che succede in Sud America, in Italia, bisogna dirlo. Quindi è importante anche questi scambi che ci sono per capire chi vive quei luoghi e chi può anche capire le differenze tra stati sudamericani.
1: Sì. Stati di emigrazione e adesso anche di immigrazione, insomma, hanno vissuto questa realtà diversa.
2: Sì, antes mencionabas cómo repercute esto en la vida de las iglesias. Uh-huh. Y repercute mucho porque esa inestabilidad, esa violencia discursiva de también se traduce y hay que poder trabajar y buscar consensos y puntos de encuentro todo el tiempo.
3: Sì, chiedevamo prima come influenzi questa situazione di instabilità politica, influenza moltissimo e soprattutto i discorsi molto accesi possono influenzare molto la direzione anche sociale della popolazione.
1: Sul tema delle migrazioni, qual è la situazione?
2: Bueno, de inmigraciones possiamo parlare que noi valdesi somos producto de las migraciones.
1: Certo.
2: Fine del 1800, molte familias de qui, de questa zona, delle valli, han migrato a Uruguay, Argentina, y se han establecido.
3: Sono stabiliti là.
2: Sì. Là. Esa es una realtà che viviamo già per più di 150 anni.
3: Sì, una realtà di 150 anni ormai.
2: Molta generazione già somos nato in questo paese del Rio della Plata.
3: Sì.
2: Ma la realtà della migrazione nel secolo XX, anni 60 e 70 furono segnate da dittatura e conflitti politici in America Latina e trasformarono la regione in un'area di migrazione a causa del esilio politico. È una prima oleada. E la migrazione più ben regionale a anni 2000 in adelante, razones laborales de lavoro, de búsqueda de lavoro fundamentalmente, han hecho que Argentina reciba molti migranti de paesi vicini, Paraguay, Bolivia, Perú,
4: Venezuela
2: ultimamente por razones
3: politiche,
2: economiche. Molti, è una collettività venezolana molto grande in Argentina e in altri paesi dell'America Latina anche.
3: Quindi diciamo che in seguito all'immigrazione, ad esempio, della comunità valdese 150 anni fa, poi ci sono stati altri fenomeni di emigrazione negli anni 60 e 70 per ragioni politiche legate ovviamente al regime, ma poi anche negli anni 2000 di immigrazione in Argentina di persone che arrivavano da altri paesi del Sud America, quindi tutti quelli confinanti di fatto, e l'ultimo tra i quali per esempio il Venezuela.
1: Sì, per questioni più lavorative.
3: Esatto,
1: più
3: per questioni lavorative, economiche, ma anche perché questa instabilità politica economica si percepisce in tanti altri paesi in maniera differente, con caratteristiche differenti, però è presente.
2: Nell'ultimo decennio, in particolare entro il 2013 e 2023, circa di 1.800.000 argentini sono emigrati a altri paesi, fondamentalmente Spagna, Italia, Stati Uniti, Australia, basicamente, búsqueda di migliori opportunità di lavoro.
3: Sì, quindi sono 1.800.000, tantissimi, 1.800.000 argentini che sono emigrati principalmente in Spagna, in Italia, in Australia, per di fatto per cercare lavoro,
1: certo.
2: Condizioni migliori di lavoro, questa è la ragione fondamentale.
3: Sì. Sì. Però posso testimoniare, io conosco tantissime persone attorno ai 30 anni, tra i 30 e i 40 anni circa,
2: giovani che stanno
3: arrivando, ma non giovanissimi, neanche giovanissimi, che si stanno trasferendo moltissimo in Italia. A Torino c'è una comunità molto grande, per esempio, di argentini.
2: Sì.
1: E per quanto riguarda la migrazione femminile?
4: Sì. Buono. La femminilizzazione della migrazione in America Latina e Caribe tiene nome proprio già. Le donne costituiscono ormai la metà della popolazione migrante della regione, spinte principalmente dalla ricerca di autonomia economica, dalle disuguaglianze lavorative, della violenza di genere e della crisi sociopolitica, pur affrontando gravi rischi di sfruttamento. Questo fenomeno segna un cambiamento. Le donne passano dall'essere familiari al circuito a diventare capofamiglia e principali responsabili della cura durante il percorso migratorio. Ciò era necessario adattare la politica pubblica per mitigare la loro vulnerabilità lungo le rotte migratorie. Nonostante i ricchi essi si distinguono come agente di sviluppo, contribuendo in modo significativo all'invio di rimesse e favorendo l'integrazione nella comunità. In America Latina e il Caribe le donne rappresentano il 51% della popolazione migrante totale. Circa il 82% migra per motivo economico, come la disoccupazione, o la ricerca di migliori opportunità, con un notevole aumento del numero di donne che migrano da sole e assumono il ruolo di capofamiglia. La migrazione femminile rappresenta quasi la metà dei flussi migratori internazionali. Questo processo crea due realtà distinte: quella di chi emigra affrontando lo sradicamento, la precarietà lavorativa e il dolore legato alla migrazione, e quella di chi resta facendosi carico della gestione della famiglia e della crescita dei figli in solitudine, oltre a dover gestire l'assenza e il peso emotivo della situazione. Ruolo di unico caregiver. Le donne che rimangono nel paese di origine si occupano interamente della cura di bambini e anziani, assumendo il ruolo di capofamiglia. Impatto emotivo e sociale. Affrontano lo stress costante della separazione, spesso dipendono dalle rimesse, dovendo al contempo confrontarsi con l'isolamento sociale. Eso un poco
1: il quadro della
4: situazione.
1: Le rimesse immagino siano i soldi.
4: Mujeres que se van, mujeres que quedan en el país cuidando a los niños de las mujeres que se van.
1: Cioè, certo. Anche donne che si prendono cura dei figli di altre donne che sono
4: tornate. Claro, es una red solidaria de mujeres. A veces son las abuelas que cuidan a sus nietos y tienen a sus hijas afuera, y a veces son vecinas, amigas che cuidano a las hijas y a los hijos chiquitos.
3: Quindi si crea una rete tra donne, magari le nonne che si occupano dei nipoti quando le figlie sono andate a cercare lavoro in altri stati, ma è proprio anche al di fuori delle parentele si creano queste reti di sostegno per prendersi cura dei bambini, e che si sostengono economicamente a vicenda inviandosi, quindi immagino anche un aiuto economico.
4: Claro, la mujer que migra manda gran parte de lo que gana a la familia.
3: Certo.
4: Cuba, Nicaragua, Venezuela.
3: Ok, quindi diciamo Caribe e America Latina del Nord. Ok, perfetto.
4: E bueno, io sono directora del Departamento de Mujer y Justicia de Género de las Iglesias Presbiterianas y Reformadas en América Latina. AIPRAL. Sería como la Comunión Mundial de Iglesias de la Reforma en América Latina. Y tutti gli anni elaborano una liturgia per las mujeres. Siempre el tema de la migración es el tema elegido por el paese.
3: Certo, certo. Quando ci sono questi incontri annuali dell'alleanza, ripetimi,
4: AIPRAL, Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas en América Latina.
3: Quindi quando ci sono questi incontri al femminile, il tema sempre presente, sempre, è quello dell'immigrazione.
4: Sì.
1: Bene, noi dobbiamo chiudere, ma due battute su cosa, che emozione vi porterete a casa dell'Italia, anche se non andate ancora via, perché rimanete fino al 5 novembre, ma già avete fatto tanta esperienza.
3: Qualcosa che avete già nel cuore.
2: Sì, bueno, lo primero es pisar y caminar lugares de nuestros abuelos, bisabuelos.
3: La prima cosa è camminare, visitare attraverso quei luoghi dei nonni, dei bisnonni.
2: Imaginar la vida metà del 1800. Eso es una experiencia molto forte.
3: Fuerte.
2: Ma luego visitar, conoscere la chiesa, ahí nos sentimos como en casa. Molte cose molto similari. Uruguay y la chiesa de los Bali, almeno, que es lo que conosciamo, son molto similares en su estructura, en su vida, y hemos sido muy, muy bien recibidos, muy bien tratados, y bueno, hemos podido conocer varias comunidades ya y estamos disfrutando de eso mucho.
3: Bene. Quindi è riconoscersi nella comunità che è qui, che condivide tante cose molto simili, anche proprio modi di vivere simili, e quindi è come essere a casa.
1: Sì,
3: di fatto
1: si sentono a casa.
4: Io suscrivo, perché è algo che stiamo parlando e che lo venimo sentendo in ese mismo espíritu, ¿no? Somos muy, muy, muy, muy parecidas, con nuestras particularidades muy diferentes también, pero muy parecidas, con algunas dificultades diría yo, para liberarnos de algunas marcas que las tradiciones le colocan a las iglesias, como las estructuras que nos, por ahí no nos dejan salirnos de esquemas rígidos. En eso nos parecemos también, en eso se parece la zona de los valles a la zona, o a las iglesias más tradicionales del Río de la Plata, pero también están todos los desafíos nuevos que el Río de la Plata va asumiendo y que también el Italia va asumiendo. Así quindi, que nos parecemos.
1: Ci assomigliamo.
3: Claudia sottoscrive quello che è già detto da Sergio, perché ci si riconosce sia negli aspetti positivi che in quelli un po' più negativi, anche il fatto di essere molto rigidi magari, no? Nella struttura di quello che si fa, dei riti, però dall'altra parte anche sapere che c'è una crescita, un'evoluzione sia per quanto riguarda la Iglesia Valdense che anche quella locale, di trovare, no, dei modi per trasformarsi.
1: Bene, grazie Sergio Berdinat e Claudia Tron, un saluto a tutti i fratelli e le sorelle del Rio della Plata e buona continuazione, buona permanenza in Italia.
4: Grazie a voi.
2: Molte grazie a voi, un saluto también a tutta l'audiencia.
3: Un saluto a tutti.
1: Salutano tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e quindi gli auguriamo, insomma, un buon proseguimento del loro percorso qua in Italia.
3: Grazie ancora.
0: Voci protestanti in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Questa intervista la troverete anche come podcast, anche per magari poter riascoltare quelle parti in spagnolo che non ho fatto in tempo a tradurre, mi dispiace, ma spero che comunque si sia capito tutto di un'intervista veramente molto interessante che abbiamo appena avuto. Ma anche troverete una intervista che abbiamo fatto per quanto riguarda un'iniziativa di Emergency, un cantuccio di pace.
0: È vero.
1: Di cosa si tratta?
0: È vero, abbiamo intervistato qualche giorno fa Chiara Lauritano del gruppo Emergency di Pinerolo e con lei abbiamo parlato appunto di questo momento che inizia oggi e durerà fino a domenica, questa iniziativa Un Cantuccio di Pace, che di fatto sostiene i progetti di Emergency nella campagna Ripudia la Guerra. Si vendono questi pacchettini di cantucci e si sostengono i progetti soprattutto pensati per donne, bambini, bambine, madri, quindi uno sguardo un po' più attento alla sfera femminile. E sappiate che domenica 4 ottobre nelle chiese valdesi di San Secondo, Prarostino, Torre Pellice e Pinerolo, prima e dopo il culto, sarà presente appunto il banchetto di Emergency. Se volete avere maggiori dettagli andate sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org.
1: Ma se magari vi sfuggono questi banchetti, non fate in tempo, siete altrove, sappiate che è possibile anche acquistare i cantucci di pace sul sito proprio, sì, di Emergency, nella sezione dello shop trovate questo insieme ovviamente a tutto il merchandise proprio per sostenere Emergency, che porta ovunque cure nel mondo di soprattutto vittime di guerra, vittime di persone che purtroppo sono afflitte nel proprio paese d'origine dal cambiamento climatico, da condizioni socio-economiche, politiche non del tutto positive. Emergency è lì, quindi fate il vostro acquisto solidale, portatevi a casa i cantucci di pace con Emergency in uno dei banchetti che trovate oltre che sul sito dei Valli Valdesi, sul sito di Emergency trovate appunto tutti i banchetti con orari e luoghi esatti in cui li potrete trovare.
0: Esatto, ricordiamo ancora domenica 4 di ottobre, ci sarebbero tanti eventi ancora da ricordare, adesso non abbiamo più il tempo, ma ci sarà uno degli ultimi appuntamenti, anzi credo proprio sia il momento di chiusura di quello che è il tempo del creato, che proprio il 4 di ottobre si chiude questo periodo ecumenico liturgico dedicato alla riflessione sull'ambiente che ci circonda. Ci sarà a Pinerolo alle 15:30 un incontro nel cortile del seminario vescovile a cui partecipano non solo la comunità cattolica ma anche la chiesa valdese e la comunità ortodossa. E con questo noi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti, salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, vi lasciamo con un ultimo brano, Aretha Franklin, Son of a Preacher Man, e per chi invece può continuare ad ascoltare la diretta, noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: A tra pochissimo.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te. Life.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Sabato 3 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Nathalie Plavan, diacona della Chiesa Valdese di Villar Perosa. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Que ma bouche chante ta louange. Che la mia bocca canti la tua lode. Le letture proposte sul lezionario Un giorno una parola sono realizzate da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Dal libro del profeta Isaia leggiamo al capitolo 29, il versetto 13. Il Signore ha detto: questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 15, il versetto 11. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo.
3: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, davanti a questa parola di Gesù sento anzitutto il bisogno di fermarmi e di ascoltare. Non è facile trovare parole che facciano bene, parole che non appesantiscano la giornata di chi le riceve. È certamente più semplice lavarsi le mani prima di mangiare, piuttosto che custodire ciò che nasce nel cuore e affiora sulle labbra. Ed è proprio qui che ci raggiunge il versetto 11 del capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Questa parola ci accompagna nel guardare con sincerità dentro di noi per riconoscere ciò che conta davvero davanti a Dio. Gesù pronuncia queste parole mentre alcuni dei suoi oppositori lo interrogano con durezza, nel tentativo di coglierlo in errore. Matteo racconta questo episodio con toni meno netti di Marco, ma il cuore del messaggio resta limpido. Dio non si accontenta di gesti esteriori, desidera incontrarci nella profondità della nostra vita. Gesù non si oppone alla devozione o alle tradizioni ricevute, ci ricorda piuttosto che ogni pratica religiosa trova il suo senso quando ci conduce all'amore di Dio e del prossimo. Le norme rituali non sono un fine in sé, sono chiamate a servire una vita più giusta e più solidale. Il teologo J.C. O'Neill lo esprime con questa parafrasi: naturalmente ciò che entra in una persona la contamina, ma molto più importante di tale contaminazione è quella prodotta da ciò che essa pronuncia. Sono parole che ci invitano a vigilare non soltanto sui nostri gesti, ma anche sul modo in cui ci rivolgiamo agli altri. Gesù dunque non sta semplicemente abolendo le prescrizioni del Pentateuco sul cibo, sta indicando una priorità. Prima di giudicare ciò che viene dall'esterno, siamo chiamati a prenderci cura di ciò che abita il nostro cuore. Questo passo parla anche a noi, cristiane e cristiani di oggi. Anche noi possiamo finire per difendere le nostre abitudini più della volontà di Dio. Il «si è sempre fatto così» può rassicurarci, ma talvolta può anche chiudere la porta alla novità del Regno, che ci chiama continuamente alla conversione, all'ascolto e all'accoglienza. La parola di Gesù ci aiuta allora a capire che non tutto ciò che è consentito costruisce il bene e non tutto ciò che è abituale esprime davvero la volontà di Dio. Il criterio che ci viene affidato è quello dell'amore. Siamo chiamati ad essere una comunità nella quale possiamo accoglierci anche quando abbiamo opinioni e sensibilità diverse, senza ferirci con parole dure. Tutti e tutte conosciamo la fragilità di una parola pronunciata troppo in fretta e conosciamo anche la forza di una parola buona, capace di rialzare, consolare e restituire speranza. Gesù ci invita a custodire questa responsabilità gli uni verso le altre. Che questa parola ci accompagni nella giornata. Il Signore custodisca il nostro cuore, renda miti le nostre parole e ci doni gesti capaci di fare spazio alla vita. L'amore di Gesù traspaia da ciò che diremo e da ciò che faremo. La volontà di Dio ci orienti e lo Spirito Santo ci sostenga nel cammino. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7:30.
5: Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattinata da un raid israeliano contro un condominio a Gaza City. L'attacco sarebbe arrivato senza alcun preavviso, quando ancora le persone dormivano, colpendo direttamente il condominio. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trovava nel quartiere di Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City, che ospita migliaia di sfollati sparsi per il quartiere in campi profughi improvvisati. L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City.
4: Un attacco russo nella notte ha colpito un importante ponte a Kiev, il ponte nord, solo 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, che è stato nuovamente colpito anche ieri sera. I due ponti collegano le due sponde della capitale ucraina, attraversata dal fiume Dnipro, e la loro chiusura al traffico ha creato lunghe file di auto che hanno bloccato la città. Gli attacchi ai ponti e ad altre infrastrutture sensibili sembrano essere collegati a un ordine impartito da Putin a settembre per eliminare le restrizioni alla campagna aerea russa.
5: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez starebbe valutando i sondaggi per decidere se indire elezioni anticipate. Lo scrivono questa mattina i media spagnoli dopo che ieri i partiti di destra, insieme a quello degli indipendentisti catalani, hanno bocciato i decreti sulla casa. Secondo il País, Sanchez potrebbe annunciare nuove elezioni all'inizio di questa settimana, cioè della prossima. Dopo la bocciatura del decreto in Parlamento, intanto la piazza si è riaccesa e mentre il sindacato degli inquilini chiama allo sciopero, è stata convocata per oggi una grande manifestazione a Madrid che si prevede essere molto partecipata.
4: La politica italiana e la corsa alla leadership del campo largo. Elly Schlein ieri durante la direzione del PD ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, nel programma uno non vale uno, siamo generosi, non ingenui, ha detto la segretaria PD. Immediata la replica del leader 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, uno vale uno significa che contano i cittadini e il 70% dice basta. Sta l'escalation militare. Quella di Schlein è una doppia sfida perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto.
5: Prudenza, è difficile fare previsioni, sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi, 14 miliardi finiranno in spesa militare nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles.
4: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Parlando ad un evento elettorale in Alabama, ha invitato i suoi sostenitori a votare repubblicano per sconfiggere i comunisti. Il presidente degli Stati Uniti è poi tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto Trump.
5: Almeno 5.700 persone sono state uccise o ferite ad Haiti dall'inizio dell'anno a causa della violenza delle gang o nelle operazioni condotte contro di essa dalla polizia. Lo ha riferito l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk, denunciando il continuo espandersi e riarmarsi dei gruppi criminali. Secondo il bilancio, oltre 230 persone sono state sequestrate, più di 1.000 donne sono state vittime di violenza sessuale. Turk ha sottolineato che il numero reale delle vittime è però probabilmente più alto e ha chiesto un'accelerazione del dispiegamento della forza di soppressione delle gang autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che dispone attualmente di circa 1.500 effettivi sui 5.500 previsti.
4: Sono le 7:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 8:30.
3: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Spagna si prepara a possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento del decreto casa. Sanchez valuta le opzioni. La rabbia intanto cresce, convocata per oggi a Madrid una grande manifestazione. Dall'inizio dell'anno sono morti in mare 4 migranti al giorno. Nella giornata della memoria e dell'accoglienza l'ONU conferma la letalità della rotta del Mediterraneo centrale. Nella giornale radio la testimonianza di un superstite del naufragio di Corruto. La doppia sfida di Elly Schlein. La segretaria della PD rivendica la guida del campo largo e avverte Conte: abbiamo il doppio dei vostri voti. La replica del leader 5 Stelle: non ci sono alternative alle primarie. L'ala riformista del PD non vota la relazione della segretaria. Fingete che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. Ad un mese dalle elezioni di midterm, Trump cerca di personalizzare il voto per convincere gli elettori a votare repubblicano e con il consenso ai minimi torna a promettere $5,000 a tutti gli elettori in caso di vittoria. Buongiorno dalla redazione, le 8:31 minuti, il giornale radio. La Spagna si sta preparando a possibili elezioni anticipate. Secondo i media spagnoli, il primo ministro Pedro Sanchez starebbe valutando i sondaggi per decidere se dimettersi dopo che ieri i partiti di destra insieme a quelli degli indipendentisti catalani hanno bocciato i decreti sulla casa. Secondo il Paese, Sanchez potrebbe annunciare nuove elezioni già lunedì prossimo. Dopo la bocciatura del decreto in Parlamento, intanto la piazza si è riaccesa ed è stata convocata per oggi una grande manifestazione nella capitale. Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Non si ferma la protesta per il diritto alla casa. Il sindacato degli inquilini ha convocato oggi una grande manifestazione a Madrid e in altre città della Spagna. Ci si aspetta una partecipazione oceanica. È la risposta al voto del Parlamento di Madrid che ieri ha affossato i decreti sulla casa del governo Sanchez. Non si ferma nemmeno la campata alla Plaza del Sol mentre cresce la richiesta di uno sciopero generale per il diritto alla casa. Ieri il Parlamento ha respinto i decreti varati da Sanchez per tutelare gli inquilini. Cade così il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, la proroga dei contratti e il divieto per i grandi fondi di investimento di comprare abitazioni fino al 2028. Un colpo durissimo e inaspettato degli indipendentisti catalani di Junts, che avevano negoziato il testo con il governo ma che hanno poi deciso di votare insieme al Partito Popolare all'estrema destra di Vox. Ora la legislatura è su un binario morto e tutto punta alle elezioni anticipate. Il clima di mobilitazione potrebbe aiutare la sinistra e spingere Sanchez a rompere gli indugi per convocare le urne all'inizio della prossima settimana. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Oggi è la giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita per commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Nel 2026, da inizio anno a fine settembre, circa 1.000 persone sono morte lungo questa tratta, una media di quasi 4 vittime al giorno. Moqtada Rezapur Mogaddam è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Moqtada, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamo la sua testimonianza.
5: Sono Moqtada, però
2: Mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria. E tutti al Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città. Crotone è mia nuova vita. Crotone è mio cuore. Perché è la mia testa, il mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
5: Che cosa vuole ricordare ancora di quella notte perché sia importante? Le dice
2: tutto. Di più, tutti i bambini che sono felici perché tanti afghani che poverini non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando anche adesso dopo tre anni e sette mesi che ho visto bambini, ancora ricordo, non lo so cosa fare, che questa storia è andare a mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è, non lo so, tante notti, tanti giorni, tutto sempre con me c'è, e io ho ricordato tutti questa notte, ancora secondo per secondo ricordato.
3: Oggi alle 15 a Milano in Piazza della Scala ci sarà un flash mob per ricordare le vittime delle stragi in mare con lettura dei loro nomi. Veniamo alla politica italiana e alla corsa per la leadership del campo largo. Elly Schlein ieri durante la direzione della PD ha rivendicato la guida della coalizione e ha sfidato Giuseppe Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, ha detto la segretaria. Immediata la replica della leader 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, quelle di Schlein è una doppia sfida perché ieri la direzione del PD ha votato all'unanimità la sua relazione, ma l'ala riformista del partito non ha partecipato al voto. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Elly Schlein sfida Conte facendo valere la forza elettorale del suo partito, rinviando al mittente la frase simbolo dei 5 Stelle, uno non vale uno. I partiti hanno pesi diversi, siamo generosi ma non ingenui, dice Schlein. Una sfida che Conte raccoglie, a cui risponde subito ribadendo la necessità a questo punto di primarie. Elly Schlein in mattinata ci aveva provato ancora una volta ad imporre ciò che secondo lei è la regola in tutti i paesi. Va al governo chi ottiene un voto in più, se non è così ci saranno le primarie. Il capo dei 5 Stelle a questo punto, visto il guanto di sfida e l'evidenza che Schlein non ha intenzione di fare nessun passo indietro, toglie dal tavolo l'idea del federatore, il terzo nome. Alle primarie si sfideranno i due leader e sull'uno vale uno, Conte rilancia e dice che ciò che vale è la volontà dei cittadini, che per la stragrande maggioranza non vuole più spesa per le armi. I toni sono ormai ampiamente elettorali. Schlein rivendica che a Palazzo Chigi debba andare un leader di sinistra, anche se fa paura all'establishment. Una riferimento probabilmente anche a quell'area del partito che non ha voluto votare la relazione, che chiede al PD di controbattere sul piano delle armi e della guerra in Ucraina e che soprattutto vorrebbe un altro candidato oltre a Schlein alle primarie di coalizione. Zampa lo dice chiaramente, pluricandidature e doppio turno, una proposta che appare un giudizio negativo sulla capacità della segretaria di fare sintesi delle diverse aree del PD. Tutto ora andrà all'Assemblea Nazionale del 18 con l'unico punto al momento quello di prorogare il mandato della segretaria oltre marzo 2027. Linea allo studio.
3: Prudenza, è difficile fare previsioni, sono le parole chiave utilizzate dal ministro Giorgetti dopo il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica. L'esecutivo ieri ha approvato anche la clausola di salvaguardia per chiedere fino a 29 miliardi di euro di maggiori spese in deficit. Di questi 14 miliardi finiranno in spesa militare, nonostante i conti fragili e il peggioramento del quadro internazionale. Intanto spread e rendimenti dei titoli di Stato sono ancora in salita e la manovra economica, l'ultima di questo governo, resta aggrappata alle concessioni di Bruxelles. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Il quadro di finanza pubblica tracciato dal Consiglio dei Ministri conferma la situazione incerta legata soprattutto alla crescita del debito che si prospetta con i rendimenti in salita e l'aumento dello spread, oltre all'inflazione, anche se prova a dare qualche decimale di ottimismo sulla crescita. Presto dunque per capire quale sarà l'effettiva disponibilità per la legge di bilancio, al di là delle molte ipotesi. Il piatto forte sarà dato dalla clausola di salvaguardia, i soldi a debito, per quanto scorporati dal deficit, concessi dall'Unione Europea per riarmo ed energia. In sostanza, nonostante le fragilità dei conti, il governo si indebiterà per ulteriori 14 miliardi di spese militari. Un controsenso. Crosetto ne avrebbe voluti addirittura di più, almeno altri 8, nel prossimo biennio, e non esclude che per il 2028 si creino le condizioni per metterli sul tavolo, ma questa ad oggi è la mediazione politica che si è trovata nella maggioranza, con lo scostamento che andrà in Parlamento. Il basso profilo tenuto senza leader in conferenza stampa e le preoccupazioni sottolineate dallo stesso Giorgetti danno proprio l'idea dell'incertezza. Altri 14 miliardi andranno sull'energia, pannelli solari per edifici pubblici e bonus per efficientare le abitazioni, su cui l'Italia peraltro sotto procedura, sono le due ipotesi circolate finora. Dunque, viste le ristrettezze economiche e il macigno della spesa militare, i possibili margini per soddisfare tutte le richieste dei partiti nella manovra per elezioni sono aggrappate all'Europa. Non solo l'Italia ha problemi dovuti all'inflazione, che ha fatto aumentare la spesa nominale, facendo sballare i conti sui cervellotici parametri europei. Resta da vedere se al vertice Ecofin di metà ottobre ci saranno sponde, rompendo l'ortodossia dei paesi più rigoristi.
3: Le risorse economiche dunque sono poche a farne le spese. La scuola slitta infatti al 2027, il bonus libero istituito nella scorsa manovra economica, che prevedeva 20 milioni di euro annui da destinare ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. Gianna Fracassi è la segretaria della FLC-CGL.
8: Ma in realtà è una partita di giro, perché loro utilizzano queste risorse per coprire l'autorizzazione di spesa per il 26, sempre per la fornitura gratuita, non è il bonus libri, ma è la fornitura gratuita dei libri di testo prevista da una legge del 2012, che aumentano di 21 milioni nel 2026, cioè prendono queste risorse previste dalla legge di bilancio e le mettono per un fondo per la fornitura gratuita dei libri di testo. Cioè, evidentemente o il fondo è incapiente, come immagino, rispetto alle necessità, quindi questo ci dice molto sulle necessità di introdurre risorse per la gratuità del materiale scolastico, o altrimenti questi soldi sono stati utilizzati diversamente. Stai riducendo le risorse per le famiglie italiane su una misura, una delle poche misure che non esaustiva, ma che andava nella direzione di in qualche modo alleviare l'aumento del costo della vita, quindi di dare una risposta a famiglie con un ISEE, diciamo, medio-basso.
3: A un mese esatto dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump è tornato a insistere con gli elettori del Partito Repubblicano di fingere che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome, e ha promesso nuovamente un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel paese se il suo partito vincerà le elezioni. Il presidente ha iniziato un tour di un mese in tutto il paese da qui al 3 novembre, giorno del voto, per convincere gli elettori degli stati in bilico che in questa tornata elettorale sono più del solito. Sentiamo il servizio da New York.
9: Manca un mese alle elezioni di medio termine e la mappa del Senato si sta allargando ben oltre gli stati tradizionalmente in bilico. I sondaggi mostrano una serie di partite elettorali molto aperte. Michigan, Iowa e Texas sono tutti entro pochi punti percentuali. Kansas e Nebraska diventati più competitivi del previsto. Anche a est, in Maine e New Hampshire, le sfide restano aperte. In North Carolina invece il democratico Roy Cooper è davanti al repubblicano Michael Watley. Trump sta rispondendo portando la campagna elettorale direttamente negli stati dove i repubblicani rischiano di perdere, ma anche in quelli dove la vittoria dei conservatori in realtà dovrebbe essere più scontata, tra cui l'Oklahoma. Il presidente ha iniziato un tour di un mese per sostenere i candidati del suo partito e sta cercando di trasformare il voto in un giudizio sui risultati della sua amministrazione, nonostante le medie di approvazione dicano che una vasta maggioranza di americani abbia una considerazione bassissima del suo operato. Il dato politico più interessante da sinistra arriva dal Midwest, perché i democratici stanno cercando di parlare agli elettori delle zone rurali con un messaggio populista centrato su prezzi, agricoltura, salari. In Iowa, ad esempio, Josh Turek si sta definendo apertamente un populista delle praterie e sta costruendo la sua campagna attorno al costo della vita. In ballo il controllo del Congresso. I Dem hanno bisogno di 4 seggi per ottenere la maggioranza in Senato e una manciata passata alla Camera per spezzare il potere quasi assoluto di Trump. Di questi due anni, da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Oggi a Rho la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. L'appuntamento è alle 14.30 alla stazione di Rho. Sentiamo Roberto Maggioni.
10: Fino a pochi mesi fa quasi non se ne parlava. Oggi sono all'ordine del giorno, anche perché continuano a spuntarne di nuovi, soprattutto intorno a Milano. Secondo la mappatura più completa fatta dal Politecnico di Milano, a marzo 2026 erano 49 i data center attivi in Lombardia, quasi la metà di quelli presenti in Italia. Di questi, 33 si trovano nell'area metropolitana milanese, distribuiti in 32 comuni. La sola area milanese concentra una potenza di quasi 414 megawatt, il 68% del totale nazionale. Ma il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è quello delle richieste della rete elettrica. Al 31 luglio 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela. Una richiesta di allaccio non significa che il data center verrà costruito. Si tratta in moltissimi casi di pura speculazione sui terreni. Intanto cresce la protesta dalla Chiarella, Peschiera Borromeo, da Magenta ad Abbiate Grasso, a Bollate, nella Rodense. Sono nati comitati che contestano i nuovi impianti e chiedono uno stop alla loro costruzione per valutare una migliore pianificazione temporale e territoriale. A settembre è nata anche una rete dei comitati Stop Data Center con 22 realtà aderenti. Oggi questa protesta arriva a Rho. Il corteo partirà alle 14.30 dalla stazione ferroviaria lato via Magenta.
3: Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
0: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a Incroci, trasmissione di cultura musicale di RBE, e dove appunto incrociamo generi, testi, musiche, epoche diverse, eccetera, eccetera. Dunque, la scaletta di oggi è fatta di lingue native, di spagnolo, di inglese nordamericano, usate da musiciste e musicisti che discendono in diversi modi dalle popolazioni originarie di stati-nazione sorti dalla conquista dei loro territori, dal loro sterminio, e che stati-nazione che continuano a escludere i discendenti dal campo delle opportunità, chiudendoli nelle riserve oppure ignorandone la cultura, sfruttando la condizione di marginalità, infine reprimendo anche violentemente le rivendicazioni di autodeterminazione o di uguaglianza dei diritti. Come spesso accade nella storia umana, il conflitto socioculturale causato dalle politiche colonialiste trova espressione nella musica. E quindi cominciamo subito con Atahualpa Yupanqui, che argentino di nazionalità, e che il sito del coro ispanoamericano ci dice figlio di un ferroviere creolo, quechua, e di una emigrante basca. Cambia il suo nome anagrafico, Héctor Chavero, e si chiama Atahualpa perché terra che viene da lontano era il nome dei più famosi capi Incas. Anche Yupanqui era un costruttore di templi. Quindi il primo brano è Luna Tucumana. Buon ascolto.

0: stare.
1: Abbiamo adesso il un brano di da un LP di Robbie Robertson. Parleremo poi, se ci sarà tempo, dell'importanza di Robbie Robertson. Il disco si chiamava Music for Native Americans. Il brano che ascolterete è Mac Ichi ed è cantata da un coro femminile di nome Ulali, di etnia, di tribù Tuscaroa. Senz'altro la leader pura fe è Laila e Charlie, Laila Locklear e Charlie Lowry, cominciarono appunto a recuperare il proprio retaggio culturale Tuscaroa e quindi Robbie Robertson le chiama per questa versione molto originale, quindi un sound che unisce radici tradizionali, lo stile appunto contemporaneo.

e quindi adesso siamo una nativa del sud, a sangue nativo Mercedes Sosa, e nel 1969 fa uscire Mujeres, cioè un album tutto dedicato a personaggi femminili della storia argentina. E per esempio la scrittrice Alfonsina Storni, la censura comincia a interessarsi alle sue canzoni, e quindi anche se lei però continua a pubblicare album importanti, divenendo così una cantante impegnata socialmente, poi impegnata politicamente anche, e una voce che voleva diventare voce di popolo.

Il brano che avete ascoltato infatti si chiama Alfonsina y el Mar ed è appunto tratto da questo Mujeres. C'è l'ascolto adesso, il quarto ascolto. Torniamo a Atahualpa Yupanqui, che per sopravvivere fece moltissimi lavori, anche molto diversi tra di loro, ma conobbe appunto le condizioni dure di certi dei lavori, diciamo più dei mestieri più poveri, quindi quelli in miniera per esempio, e quelli che richiedevano molta fatica fisica ed erano pesantissimi anche per orario di lavoro. Ecco, quindi che cosa succede alla vita di Atahualpa? Che introduce un antropologo, un etnomusicologo, Alfred Metro, agli studi sul campo, e qui e comincia anche lui a essere interessato da censura, da minacce, da insomma atteggiamenti persecutori, non solo da parte dell'autorità, ma il pezzo che sentiamo adesso è il Duerme Negrito.

E adesso invece andiamo in Colombia. Dal sito di Totò La Momposina leggiamo che l'intera vita di Totò La Momposina è stata dedicata a rappresentare la musica della costa caraibica della Colombia, e come cantante e ballerina incarna quel fertile luogo in cui le radici culturali africane, indigene e spagnole si fondono per creare una tradizione musicale unica. Questo appunto dal suo sito. Aggiungo soltanto che a farci conoscere la Momposina è stato Peter Gabriel, perché Peter Gabriel, che fondò la WOMAD, il Festival dei Mondi di musica appunto internazionale di diverse provenienze, e poi fondò l'etichetta discografica Real World, e naturalmente riuscì a suscitare interesse per musicisti che altrimenti non sarebbero arrivati al mercato globale. Il pezzo che sentiamo è Prende la Vela.

ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore

0: Il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Abbiamo il duo. È un duo Innu, i Kashtin, che fecero i primi passi nel mondo del folk rock canadese, sempre chiamati da Robbie Robertson, grande musicista, soprattutto famoso sulla scena rock, perché era niente meno che a capo della The Band, cioè la banda che accompagnò Bob Dylan per davvero molti anni e che ne caratterizzò il suono, e che ebbe però una propria produzione musicale di altissimo livello. Ecco, Robbie Robertson è di origini moicane, quindi chiama Kashtin per questo album che abbiamo presentato prima, e i Kashtin ci fanno ascoltare questa Acqua Tutta.

0: torniamo alla Mercedes Sosa, e sempre dall'Enciclopedia delle Donne leggiamo che le sue canzoni diventano inni di lotte e di speranza per i popoli dell'America Latina. Fa molte cose in giro per il mondo, insomma, partecipa a congressi per la pace, chiude festival in Francia, eccetera eccetera. Ecco, ma quello che accade alla sua vita di questa messaggera di musica e di grandi importanti messaggi sociali è che le pressioni della censura diventano veramente persecutorie. Verso la metà degli anni 70 viene minacciata di morte, non direttamente da autorità governative, ma per esempio dall'Alleanza Argentina Anticomunista. Quello che ascoltiamo adesso è Solo le pida di Os, un inno di pace.
1: Vamos a cantar todo junto, gracias. Vamos.
2: Ahora lo va a cantar todo.
1: Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.

A questo punto siamo a un personaggio veramente molto importante nella musica folk statunitense, si chiama Buffy St. Marie, è canadese, anche lei di nazionalità, ma operò molto nel Greenwich Village di New York. E in realtà lei forse in Italia non è davvero conosciuta, anche se per esempio Universal Soldier divenne un hit lanciato da Donovan, per esempio, quindi una grande compositrice. Lei viene dalla, ha origini dalle Six Nations canadesi, e quindi il pezzo che sentiamo adesso è un pezzo molto intriso di spiritualità ed è You Got to Run, Spirit of the Wind.

ancora un brano in in lingua nativa, insomma, si tratta di Rita Coolidge. Non abbiamo tempo di parlare della sua importanza nella musica statunitense degli anni 60 e 70, ma in qualche prossima puntata ci ritorneremo su. Ecco, qui abbiamo una canzone Cherokee cantata nella famiglia di queste Coolidge, perché c'è sua sorella che canta con lei e poi c'è una nipote. Ecco, un canto tradizionale tramandato in famiglia e che viene riarrangiato da Robbie Robertson.

Siamo all'ultimo brano, i consueti saluti da Nino ai microfoni di RBE e di là dal vetro alla console Samuele. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo sabato e vi lasciamo con l'ascolto di un pezzo che è celebre anche da noi, Todo Cambia. È ancora Mercedes Sosa e ricordiamo che pagò spesso di persona lei e il suo pubblico. Nel 79 furono nel 78 durante un concerto furono arrestati, certo per alcune ore, ma poi dovette andare in esilio. Una voce potente, però ci parla, ci parlerà per tanto tempo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: sono state le protagoniste della resistenza. Poi, dopo la liberazione, sono state dimenticate. Sono le donne partigiane, a cui sta stretta la definizione di staffette. Viola è una di loro. Ha 18 anni e vive alla Locanda dei Fiori, in Val Chisone, nel Piemonte occidentale.
1: Viola ci racconta la sua storia partigiana facendoci vivere con lei i pericoli, le violenze, la fatica, il freddo della vita di tutti quei giorni. Con Viola seguiamo anche la storia della Locanda dei Fiori e la sua vocazione antifascista, lunga 100 anni.
0: Io sono Federico Jaillet.
1: E io sono Andrea Jaime.
0: E questa è la Locanda dei Fiori, una storia partigiana. Puntata 1. 1924, il primo incendio. La nostra storia comincia alla Locanda dei Fiori. La Locanda dei Fiori è in Val Chisone, una valle del Piemonte occidentale. E la locanda è un fabbricato di due piani, un piano diciamo a terra dove c'è una mescita di vino e una vendita di prodotti alimentari locali e un primo piano dove ci sono delle stanze che ospitano i soggiornanti. Nel 1924 la locanda viene visitata quella mattina da soliti avventori che stanno bevendosi un bicchiere di vino facendo due chiacchiere quando entrano due personaggi vestiti di nero con delle camicie nere sbattendo i piedi e chiedono di essere serviti con del vino nero, dicono proprio vino nero. Poi guardando un po' dall'alto in basso le persone che trovano nella locanda se ne escono e ritorna un po' l'atmosfera che era stata guastata da questo ingresso, un'atmosfera diciamo di chiacchiericcio tra gli abitanti inversini, gli inversini quelli che abitano l'inverso della valle. La sera nella locanda c'è una festa e quindi sono preparate tutte le specialità da gustare e da bere e si sarebbe pronti per cantare e ballare quando rientrano, si sente una specie di corrente d'aria fredda, la porta si apre e entrano nella locanda di nuovo due loschi figuri vestiti di nero, delle camicie nere, dei fascisti, dei presidi che ci sono lungo la valle. Queste due camicie nere, sbattendo i piedi, fanno zittire quelli che stavano parlando, chiacchierando, si crea un momento di tensione e questi si avvicinano al bancone di nuovo pretendendo del vino e battendo i pugni sul tavolo. Questa è la situazione della locanda in questo giorno del 1924.
1: Rispetto al clima politico che c'era in quello specifico anno, nel 1924, va detto che non dobbiamo ancora immaginare quello che poi conosciamo meglio dal 43-45 come una situazione di occupazione militare tedesca con i fascisti asserviti che cercano di mantenere l'ordine rispetto ai ribelli che sono saliti sulle montagne. Il 1924 è un anno di tentativo di consolidamento che riuscirà del fascismo, ma non ha ancora vinto completamente, per cui nelle osterie, come questa di Inverso Pinasca, sono ancora possibili delle situazioni in cui ci si confronta tra le due forze politiche di quegli anni. Le persone che vogliono instaurare il regime e consolidarlo fascista e chi invece è avverso a questo. Il fatto che avvengano fatti anche di sangue denota che il fascismo non aveva ancora vinto appunto del tutto. In quegli anni nei consigli comunali erano presenti ancora deputati socialisti, comunisti, repubblicani, liberali. Non era ancora stato fatto quel passaggio che portava definitivamente l'Italia a potersi definire un regime fascista. Ed ecco che quindi, come accadrà poi con Matteotti, che mesi dopo l'evento che stiamo raccontando in Parlamento farà un discorso ancora libero dove denuncerà i soprusi del fascismo e poi pagherà con la vita per questo, in giro per l'Italia si può ancora dire qualcosa contro

0: Dentro la locanda chi abbiamo? Abbiamo la coppia che lavora appunto alla locanda, che sono dei nonni di chi? Dei nonni di Viola, perché Viola non c'è ancora in questa storia che stiamo raccontando. E sono Madeleine e Josué, il cui figlio Lili è sposato con Ida. Questi sono i nostri protagonisti, quelli che ci sono all'interno della locanda e che si trovano a dover gestire una situazione di festa che sembrava allegra e spensierata, in cui irrompono questi due personaggi, queste due camicie nere. Che cosa fanno queste camicie nere? Vogliono far cantare una canzone a tutti nella locanda, un'evidente provocazione. Vogliono far cantare a tutti Giovinezza. Stiamo parlando di una locanda di 100 anni fa, la locanda era già saldamente di principi antifascisti e quindi nessuno vorrebbe cantare Giovinezza, in particolare Madeleine, la moglie di Josué, una dei due proprietari della locanda, dirà la frase che rimarrà una frase storica: Giovinezza, cantatevela voi. Ovviamente questo non fa che scaldare gli animi, ne nasce una discussione molto accesa tra i due fascisti che invece pretendevano di cantare canzoni fasciste e quelli che non volevano farli, e questa discussione finisce in una specie di rissa in cui ovviamente hanno la peggio i due in camicia nera, che cosa fanno? Che devono alzare i tacchi, devono uscirsene, ma mentre se ne vanno lanciano delle minacce. Non finisce qui, vedremo cosa succede. E alcuni avventori molto baldanzosi, magari aiutati da qualche bicchiere di troppo, dico sì, venite pure, vi aspettiamo, e preparano, che ne so, dei bastoni, preparano una reazione. Sentiamo quindi una situazione di forte tensione, che poteva essere anche una sbruffonata, se volete, come abbiamo sentito prima da Andrea. Il fascismo non era ancora così installato nella realtà. Però invece cosa succede? Che alcune ore dopo vi è proprio un assalto fascista alla locanda. Un assalto che viene portato a suon di Giovinezza, perché questi fascisti che entrano cantando Giovinezza, irrompono nella locanda, cominciano a picchiare le persone, a sfasciare un po' tutto. C'è ovviamente una reazione e quindi c'è proprio una rissa. Addirittura Madeleine e Ida sono in prima fila a cercare di contrastare questa irruzione di fascisti, ma la rissa va avanti e in un certo momento cosa succede? Dal primo piano vengono esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, e questi colpi d'arma da fuoco lasciano a terra alcune persone, tra cui dei fascisti, di cui uno purtroppo in condizioni gravissime, e uno di questi fascisti muore.
1: Sui giornali si racconta, in quelle giornate così calde per quella zona, giorno per giorno appunto, che cosa sta succedendo e che cosa sta per succedere. E il tema dominante degli articoli è: cosa dobbiamo aspettarci adesso? Speriamo che non avvenga una rappresaglia, che non avvenga come è accaduto tante altre volte in altre località, però non possiamo escluderlo. I giornalisti, che ormai erano ovviamente tenuti, perché il fascismo si era installato al potere, ad assecondare ciò che il partito ordinava di fare, semplicemente assecondavano anche in questo caso la volontà che si sapeva esserci di una rappresaglia, e quindi non chiedevano, come si chiederebbe adesso dopo un fatto di sangue, che il tribunale intervenisse, che ci fosse un'indagine, ma chiedevano, diciamo, di minimizzare la situazione a quelli che invece volevano farla pagare caramente, e di non agire come appunto si era già agito in tante altre occasioni, con la violenza. La violenza invece si scatenerà.
0: Quindi cosa succede? Che un fascista è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Nel caos totale di quella sera, il fascista tra l'altro è stato ucciso quando era fuori dalla locanda, e non si può essere sicuri, perché molti fascisti erano armati, probabilmente una pistola, qualcosa del genere, girava anche alla locanda. Non c'era certezza di chi fosse stato a sparare e sinceramente non se ne venne a capo, se non che a quel punto gli scontri si fermarono. Dopo qualche ora arrivarono le ispezioni, arrivarono le forze dell'ordine a cercare di indagare, a cercare di capire che cosa era successo. Si dedusse che era stato sparato da un avventore, una persona che dormiva alla locanda in quel periodo, e quindi questa persona venne arrestata assieme a Lili, figlio dei proprietari, comunque un proprietario anche lui della locanda, che vennero a questo punto arrestati e portati in carcere. Questo sarà uno dei fili conduttori di tutta la storia dell'arresto, della carcerazione dei proprietari della locanda. A questo punto sembrava che la storia fosse finita, ma in realtà a Madeleine e a Ida, che rimanevano alla locanda, non parve vero che potesse finire così, e infatti vissero una serata nelle prime ore del mattino in estrema tensione. Ci furono dei parenti che andarono ad aiutarle, a stare con loro, ma proprio nella notte si sentirono dei rumori, si vedono delle luci strane attorno alla locanda e si sospettò che stesse per succedere qualcosa che poi immancabilmente successe. Praticamente un manipolo di fascisti aveva deciso di vendicarsi ed era venuto nella notte a incendiare la locanda.
1: Siamo nel 1924, la protagonista del libro che raccontiamo in realtà nascerà solo 2 anni dopo, quindi lei non ha potuto avere un ricordo diretto di questi fatti, ma figlia dei gestori del locale e figlia della cultura della zona, farà poi delle scelte che avranno la loro radice in questo episodio, e come lei tanti altri futuri partigiani che riceveranno, abitanti nella zona, il racconto di queste giornate terribili in cui appunto venne addirittura incendiata la locanda principale della zona.

0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaime.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benecci.
2: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaime, edito da Grafot Edizioni.
3: È arrivata RBE TV, canale 87 del digitale terrestre. Da guardare, da ascoltare, anche in TV.
1: Puntata 2. La giovane Viola. Due anni dopo l'incendio della Locanda dei Fiori, Ida diede alla luce una bambina e le diede il nome di un fiore, Viola. Abbiamo visto che la Locanda dei Fiori era adornata di fiori e di colori perché erano proprio amati dai suoi proprietari, e quindi anche Viola ebbe questo nome in onore dei colori floreali. Viola sentì da subito, da appena nata si può dire, quelli che erano i racconti della sua famiglia, che erano racconti che stonavano dalla logica fascista e dittatoriale che si stava instaurando in Italia. Per esempio la frase giovinezza cantatevela voi, che era stata pronunciata da sua mamma nei confronti dei fascisti che avevano fatto irruzione nella Locanda, rimase proprio come una specie di motto della famiglia e diede sicuramente forza a Viola e a suo fratello e alla sua famiglia. Viola andava a scuola, cominciò ad andare a scuola e di sicuro non si trovava d'accordo con quello che veniva loro detto, a lei e alle sue compagne. Quando per esempio la maestra entrava e faceva già dei discorsi assurdi, come quello che le ragazze dovevano prepararsi a essere donne, che il loro compito era procreare, saper nutrire e allevare figli per la patria, che tra l'altro si diceva che le ragazze non erano in grado di combattere in quanto erano delle femmine, ma potevano al massimo far crescere dei bravi soldati. Tutti discorsi che Viola cominciava a percepire, anche grazie alla testimonianza dei suoi familiari, come dei discorsi assurdi. C'era l'episodio quando lei tornò a casa, e qua Viola se lo sarebbe ricordato, tornò a casa a chiedere quelle 5 lire a suo padre per comprare la divisa di giovane italiana, e suo padre Lili fu veramente intristito da questa cosa, di dover dare dei soldi per comprare una divisa che non riteneva quella che lo rappresentava e che riteneva proprio un pericolo per sé e per tutti. E quindi le radici, le basi di quello che sarebbe stata poi Viola nel momento in cui sarebbe nata la resistenza, si posero già nella Viola piccola che si ribellava e che era magari sempre l'ultima ad alzarsi in piedi quando entrava la maestra, o quando la maestra pretendeva di insegnare determinate cose, perché aveva visto lo sguardo di suo padre intristito da questo episodio.
0: Quanto vissuto da Viola è quello che è stato vissuto da tutte e tutti i bambini e ragazzi della sua generazione in quegli anni. Il fenomeno che l'Occidente si è ritrovato con il quale si è ritrovato a fare i conti all'inizio del 1900, a metà della prima parte, è stato un fenomeno storico nuovo che è stato poi definito innanzitutto da Hannah Arendt con i suoi studi e poi sviluppato da altri come ragionamento storico, il totalitarismo. In Italia il fascismo lo applica, è un'invenzione nuova che vuole far sì che chi ha preso il potere e lo vuole tenere saldamente e riprodurlo negli anni non fa più un lavoro banale di creazione di consenso per simpatia come avevano fatto i regnanti fino a quel momento delle varie monarchie. I totalitarismi educano e cercano addirittura di sovrapporsi alla famiglia con gli insegnanti, con gli media di quell'epoca, con gli strumenti a disposizione, con la radio e con i giornali per i loro genitori, cercano di orientare il pensiero delle persone in una sola direzione, quella che il regime al potere è quello che sta realizzando il progetto giusto per il proprio popolo. Per gli adulti è possibile ancora difendersi da questo, per i bambini ovviamente no, sono menti in formazione e quindi Viola, come tutti gli altri bambini di quegli anni, si trova seduta a scuola davanti a una maestra che deve insegnare che il fascismo sta realizzando i compiti importanti di cui il popolo italiano ha bisogno e deve vestirsi come la dirigenza fascista vuole che tutti i bambini si vestano, deve entrare nelle organizzazioni pensate per inquadrare da un punto di vista militare e sociale ogni bambino e bambina, per cui i figli della Lupa, poi gli avanguardisti, i Balilla, i moschettieri. Ognuno viene indirizzato verso un futuro che è già combinato, che è già pensato, che già la cui strada è già spianata. Per cui quello che la mente di una bambina come lei si trova a vivere è un lieve contrasto tra questa forza enorme che arriva dalla società in mano al potere fascista, lo stesso percorso che vivranno bambine e bambini sotto il nazismo pochi anni dopo, e invece la spinta culturale che arriva dalla sua famiglia, che è nella direzione opposta, cercare di resistere alla pressione che viene fatta su tutti quanti. È una dicotomia dalla quale non si esce facilmente, se ne potrà uscire quando il potere fascista comincerà a incrinarsi, ma questo avverrà dopo l'infanzia di Viola. Per cui in lei si sedimentano due spinte diverse, contrastanti, che troveranno poi uno sbocco quando la fine dell'adolescenza permetterà di fare delle scelte, non solo perché si è arrivati a quell'età, ma perché per la storia del fascismo, il fascismo entrerà in crisi per aver generato guerre in tutti i paesi dell'Europa e del Nord Africa e aver condannato alcuni milioni di ragazzi a parteciparvi e i loro familiari a soffrire le loro perdite. Per cui arriveremo un po' per volta nel racconto a quella data, che è essenzialmente il 25 luglio 1943, nella giornata nella quale il fascismo viene deposto, viene arrestato Benito Mussolini e le famiglie che avevano conservato ancora una memoria di avversione al fascismo potranno esternarla, potranno parlarne pubblicamente. Le persone quel giorno, il giorno successivo, il 26 luglio, scenderanno per strada e parleranno liberamente dei sentimenti che avevano verso il fascismo. E i loro bambini, a quel punto, anche loro diventeranno più liberi di perlomeno ascoltare versioni differenti da quelle che avevano dovuto ascoltare per alcuni anni consecutivamente nella scuola e sui loro fumetti e nella radio. Riprendiamo quindi il racconto del libro da ciò che accade in quelle giornate che vedono appunto

Abbiamo visto come ci sia stato questo processo di manipolazione dei ragazzi e delle ragazze, di tutta la popolazione da parte del fascismo, partendo ovviamente dalla scuola, dove uno va per teoricamente imparare, per crescere, per acquisire delle capacità critiche, che qui vengono instradate in una precisa direzione. Questo è molto interessante perché, come diceva Andrea, è poi molto difficile uscire da questo percorso che ti hanno impiantato in testa, voglio dire. Viola forse riuscì a resistere proprio grazie alla sua famiglia, come abbiamo detto, ai racconti della mamma, all'atmosfera che si respirava nella locanda dei fiori dove lei andava ad aiutare anche da bambina. Lei riuscì a resistere a quello che dicevano le maestre, quando le insegnavano di alzare il braccio e allungarlo gridando viva il duce, ma lei tra sé e sé diceva: ma che cosa vuole questo duce da me? Quindi questo la portò, la fece arrivare alla data

Di migliaia di soldati americani e inglesi sbarcano nell'isola. Il contrattacco, dopo gli enormi attacchi sferrati dal fascismo e dal nazismo militare in tutta l'Europa, il contrattacco alleato in Africa aveva vinto e lo sbarco porta truppe in Italia. Mussolini, che aveva guidato le conquiste, si trova spiazzato, non ha più argomenti. Ha tentato ancora pochi giorni prima di questo sbarco che era stato previsto di mobilitare ancora gli animi trasmettendo questo messaggio: arriveranno sulle nostre spiagge ma noi li fermeremo su quello che i marinai chiamano essere il bagnasciuga, la spiaggia. Le sue parole vengono a quel punto dall'11 luglio in poi derise, perché lo sbarco è efficace. L'isola della Sicilia viene conquistata in pochi giorni dai soldati anglo-americani, le forze italiane, rinforzate da molti tedeschi, vengono ricacciate in Calabria e politicamente, per chi ha il potere in quel momento, il fascismo, le cose sembrano mettersi male. C'è un altro soggetto che ha il potere, la monarchia. Ora siamo Repubblica dal 1946 e non ricordiamo quasi più che cosa fu, ma in realtà milioni di persone sentivano che vicino al fascismo in quegli anni c'era un altro potere rilevante, il re, la monarchia. Il passaggio storico di governo da una generazione all'altra di regnanti. Ebbene, il re, che aveva aiutato il fascismo a prendere il potere e l'aveva consolidato e l'aveva assecondato in tutte le sue manovre, capisce che anche per lui, legatosi così tanto a quel destino, le cose si stanno mettendo male, quindi cominciano trame, cominciano delle interlocuzioni tra gli alleati e la monarchia italiana, e arriviamo a far succedere pochi giorni dopo lo sbarco in Sicilia quello che si è detto poc'anzi, vale a dire che il re stesso dà ordine ai carabinieri di arrestare Mussolini, previo un passaggio interno al partito fascista. Ma quello che accade è che il re vuole riprendere il suo potere senza più il fascismo, fa arrestare Mussolini, mette un generale al potere a governare la transizione, Badoglio, il quale tiene tutto calmo con la forza, ma si sa che le cose stanno cambiando seriamente a quel punto per milioni di persone. Una cosa ancora non cambia: la guerra. Per evitare una rappresaglia immediata nazista contro quello che sta diventando il traditore, l'Italia, il re decide di temporeggiare nel dichiarare che non si continuerà più il progetto di guerra fascista, e quindi il messaggio che viene dato al popolo italiano sui giornali e alle radio è: abbiamo chiuso con il fascismo, adesso il Partito Nazionale Fascista verrà messo fuori legge, ma continuiamo a fare la guerra con i nostri alleati. E questo lascia molte persone sorprese, perché tutti o quasi tutti si aspettavano che l'arresto di Mussolini coincidesse con la fine del suo progetto di costruzione di impero, di nuovo impero romano. Questo non accade subito per i motivi che ho detto, ma accadrà dopo circa 40 giorni, accadrà in questa data anticipata da Federico, l'8 settembre 1943, quando su forte pressione americana i regnanti italiani, che erano esitanti, si trovano obbligati a trasmettere alla radio il messaggio: non è solo finito il fascismo, è anche finita la guerra. Finita la guerra cosa significa? Che tutto si ferma, tutte le operazioni militari italiane non hanno più una direzione verso la quale andare, per cui da tutti i luoghi dove ancora ci sono circa 1.200.000 soldati italiani, Francia, Jugoslavia, Grecia, bisogna tornare a casa. Hitler e il gruppo dirigente nazista ovviamente non avevano aspettato che le cose succedessero, ma avevano previsto tutto, avevano riempito già da dopo il 10 luglio l'Italia di militari, e quando questo messaggio viene trasmesso alla radio parte l'operazione di cattura ordinata da Hitler in persona a Rommel di tutti i militari italiani, per cui quasi 800.000 ragazzi tra i 18 e i 22 anni quel giorno e i giorni successivi fino a circa il 12 settembre vengono catturati, messi su treni e portati in Germania. Chi
chi vuole scappare a questa triste sorte, si sa già che sarà triste perché

0: si viene considerati dei traditori da punire, che cosa fa? L'unica cosa che sembra possibile: togliersi di mezzo, scappare. Un riferimento c'è per chi è in una zona vicino a casa e andare a casa, da cui è nato il celebre film interpretato da Alberto Sordi, Tutti a casa. Ma la maggior parte dei ragazzi che erano militari non erano vicini a casa, scappano dove si riesce a salvarsi da possibile cattura. E per chi si trovava in queste vallate pinerolesi, come in tutte le altre vallate alpine, la fuga è sulle montagne. Lì si pensa per un po' dovremmo riuscire a salvarci dalla cattura, appunto a non venire presi, e si sapeva già che ormai tutti venivano caricati su treni, deportati. Questo fa nascere un nuovo movimento di idee, di azioni, che chiameremo poi successivamente resistenza, ed ecco che le persone come Viola e i suoi coetanei si trovano davanti a questo scenario a dover decidere che cosa facciamo noi in questa nuova situazione.
1: Sì, certo, adesso praticamente, diciamo, nasce la resistenza. Viola sarà una di quelle che aderiranno alla resistenza già dai primi momenti, grazie a quello che abbiamo detto, alla sua educazione, a quello che aveva respirato in famiglia, alla forza che gli aveva dato la sua famiglia. E da qui vedremo che cosa combinerà, tra virgolette, Viola durante la resistenza, perché ne farà di tante e coraggiose.
0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaimet.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec.
2: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre.
1: Puntata 3. La partigiana viola.
2: Riprendiamo il racconto da quella giornata straordinaria per la storia italiana che è stato l'8 settembre. Migliaia di ragazzi, come abbiamo detto, vengono catturati dalle forze tedesche e passeranno quasi 2 anni in Germania a fare gli schiavi. Altre migliaia di ragazzi riescono a sfuggire e le vallate del Pinerolese ospiteranno centinaia di giovani che per sfuggire sono appunto saliti, alla sfuggire alla cattura, sono appunto saliti sulle sue montagne. Lì nasce questo nuovo fenomeno, la resistenza. Resistenza all'invasore tedesco che vuole continuare nel suo progetto di dominio dell'Europa e del mondo. Resistenza ai fascisti che il nazismo ha rimesso al potere dopo l'arresto di Mussolini avvenuto il 25 luglio. Una missione speciale incaricata da Hitler va a liberarlo e lo rimette al potere, gli fa fare un po' di preparazione al nuovo sistema che dovrà creare in Italia e in Germania, e poi lo rimetterà a cavallo di tutta l'Italia ancora non liberata dalle forze americane. L'8 settembre fa cominciare a ragionare. Questi ragazzi saliti sulle montagne devono valutare. È ancora sensato, al di là di sfuggire alla cattura dei tedeschi, continuare per le forze fasciste il progetto di invasione di tutta l'Europa, come era stato richiesto fino a quel momento, oppure bisogna sottrarcisi? E la più parte dei ragazzi saliti quasi ingenuamente sulle montagne maturerà una decisione che si consoliderà e verrà confermata in tutti i discorsi che faranno poi nella vita. Bisognava sottrarsi e combattere contro quel progetto militare e politico del fascismo e del nazismo. Questi gruppi di ragazzi sono sparsi in borgate alpine, le più irraggiungibili possibili, ma devono coordinarsi perché le forze tedesche tendono a cercare di riprenderli, a catturarli o imprigionarli o metterli dentro al nuovo esercito che è stato ordinato a Mussolini da Hitler di creare, l'esercito della Repubblica Sociale Italiana, per il quale vengono mandati, emessi bandi di arruolamento a novembre del 43, a febbraio del 44, a maggio del 44 ancora e poi successivi. Bisogna resistere anche a questa pressione psicologica che in molti casi viene esercitata sui familiari. I fascisti che si sono rimessi al potere vanno a minacciare direttamente a casa i familiari di questi ragazzi sbandati sulle montagne. Se vostro figlio non si presenterà, noi agiremo su di voi, fatelo sapere ai vostri figli. Ed infatti, dopo alcune azioni militari che verranno poi definite di rastrellamento dei ragazzi che si sono riparati sulle montagne, una certa quantità di questi ragazzi si arrende perché sa che se non si presenta ai bandi militari di arruolamento i suoi genitori verranno incarcerati. Bene, in questo contesto qui, di ragazzi che sono lassù, le ragazze, che non sono chiamate a far nulla, perché il fascismo considerava ancora il loro ruolo come quello di madri, di famiglia e basta, si ritrovano libere anche loro di fare una scelta: stare a guardare, assecondare quello che il fascismo nuovo farà, o aiutare i ragazzi delle montagne, i partigiani. Bene, per Viola l'abbiamo già abbastanza capito dagli episodi precedenti, l'aver vissuto in una famiglia che non voleva, prima ancora che il fascismo scatenasse le guerre, che quel regime lì dominasse politicamente l'Italia e le menti delle persone, era abbastanza ovvio che la direzione sarebbe stata quella presa, sarebbe stata quella di aiutare chi aveva finalmente cominciato a contrastare il fascismo. E dunque Viola, senza doverne discutere più di tanto con i suoi familiari, si interesserà delle necessità di questi ragazzi. Il suo strumento, verrà messo a disposizione, quello che più utilizzava fino a quel momento e che servirà tantissimo, il suo strumento principale sarà la bicicletta. Salire da una zona all'altra, dove sono rifugiati i gruppi partigiani, perché loro hanno un grande bisogno di comunicare tra di loro, di coordinarsi, di passare informazioni, ma per loro spostarsi, esporsi su sentieri, su strade al nemico significa la cattura o la morte. E chi può fare questo lavoro di portare messaggi, informazioni, cibo e altre cose? Le ragazze, appunto. Viola si muoverà continuamente sulle vallate alpine con la sua bicicletta instancabilmente a fare questo lavoro. Da Federico ascoltiamo qualche concreta situazione di questo lavoro, che avrà a quel punto migliaia di implicazioni concrete nel gestire i rapporti con i partigiani, con i loro familiari, con i comandanti e via dicendo.
1: Sì, davvero, dice bene Andrea, ci fu un intenso lavoro di collegamento da parte di Viola delle realtà partigiane di varie valli. Per esempio Viola partiva dalla Val Chisone, andava a Torino parzialmente in bicicletta, parzialmente su collegamenti con treno che potete immaginare erano presidiati da tedeschi, da fascisti, quindi in situazioni molto pericolose. Portava dei biglietti, dei comandi, delle lettere, degli ordini in certi posti di Torino, prendeva in questi posti ovviamente segreti, utilizzando dei codici, prendeva delle altre ordini del comitato militare, li portava in Val di Susa, in Val di Susa prendeva delle altre informazioni, li riportava a Torino e poi andava di nuovo in Val Chisone. Quindi un lavoro di collegamento estremamente pericoloso, dove i rischi erano fortissimi. E cos'è questa questione dei rischi per una partigiana? Ha detto benissimo di nuovo Andrea, le partigiane sono state delle volontarie, non erano chiamate a entrare nell'esercito della Repubblica di Salò come i maschi, e quindi potevano anche non far niente. Invece quelle che partecipavano alla resistenza lo fecero volontariamente, tra l'altro immerse con i piedi nella palude dei nemici, perché non erano in montagna, diciamo, quindi con un minimo vantaggio territoriale, erano proprio, vivevano alla porta accanto di magari di caserma di fascisti che potevano assolutamente intercettarle ogni giorno. E questa cosa dei rischi qual è? È un po' un buco nero, se volete, cioè non è facile capire come fosse rischioso il mestiere della staffetta partigiana e come, quale fosse la loro vita di tutti i giorni. Buttando lì un esempio, la Locanda dei Fiori ospitava al primo piano, abbiamo detto c'erano delle stanze, ospitava anche dei partigiani. In particolare nella storia che stiamo per raccontare ospitava il comandante Serafino, comandante della divisione Val Chisone. Il comandante Serafino aveva un fratello e che era un altro comandante partigiano nella zona di Cantalupa, e purtroppo questo fratello venne ucciso in uno scontro con le truppe nazifasciste. Viola, che cosa succedeva in questi casi qua? Viola aveva tutta una rete di conoscenze, visto che collegava e si spostava continuamente, e quindi veniva a sapere di qualsiasi fatto che accadesse, o anche di disgrazie o di bisogni particolari, veniva a saperlo prima di tutti, e venne a sapere che c'era stato appunto una disgrazia, che erano morti dei partigiani, e quindi dalla Val Chisone dove stava si precipitò in bicicletta fino a Cantalupa nel Pinerolese, e purtroppo constatò materialmente la morte del fratello del comandante Serafino. Il comandante Serafino era in quei giorni alla locanda, al primo piano, dove gli lasciavano addirittura l'uso di una stanza. Immaginate con che rischio, voglio dire, la locanda era già stata bruciata nel 24, se avessero scoperto che un partigiano, per di più un comandante partigiano, veniva lì a dirigere, a gestire la situazione della resistenza, l'incendio, secondo incendio sarebbe stato facilissimo da appiccare, avrebbero avuto la scusa. Cosa fa Viola? Vede il fratello ucciso del comandante Serafino e sulla sua bicicletta a tutta velocità torna per avvertirlo, deve essere avvertito. E vediamo questa scena come se la vedessimo davanti ai nostri occhi, di Viola che arriva alla locanda, viene avvertita da sua madre Ida che il comandante Serafino è nella stanza al primo piano, e allora va al primo piano, bussa, avanti, entra e vede il comandante Serafino seduto alla sua scrivania con una pila di fogli davanti che sta scrivendo, e il suo cappello d'alpino anche appoggiato alla scrivania, che sta scrivendo. A chi sta scrivendo il comandante Serafino? Lo scopriamo immediatamente con lo sguardo di Viola, perché Viola capisce che il comandante sapeva già di suo fratello, l'avevano già avvertito, glielo comunica praticamente con gli occhi. E Viola capisce anche a chi sta scrivendo, ma glielo sottolinea al comandante, stava scrivendo ai suoi genitori per avvertirlo della cosa, anche al comandante Marcellin e agli altri comandanti. Viola quindi capisce che di questa situazione drammatica è stato informato e quindi fa per andarsene, chiude la porta, fa per andarsene e sente un rumore particolare per la strada. Non vede ancora niente, ma è un rumore che lei ormai è abituata a raccogliere informazioni da tutte le parti, e la raccoglie anche da piccole situazioni appunto sonore o della tensione elettrica che ci può essere nell'aria. E allora, senza avere la verifica di che cosa sta succedendo, spalanca la porta della stanza dove c'è Ettore Serafino e urla: i fascisti, stanno arrivando i fascisti. Ettore Serafino non aspetta neanche la fine della frase, salta sul balcone, salta sulla balaustra e scende e salta giù nel cortile. In quel momento il cortile è già invaso dai fascisti e dai nazifascisti, che però vengono sorpresi da qualcuno che cade dall'alto e immediatamente inizia a scappare. Ovviamente gli sparano e non capiamo bene, Serafino sparisce lungo gli argini del Chisone, del torrente Chisone, dalla vegetazione del torrente Chisone. Intanto, che cosa fa Viola? Pensate appunto quando parliamo di rischi. Viola prende tutti i fogli molto compromettenti che stava scrivendo il comandante e li butta sul tetto, sale sulla balaustra e butta questi fogli sul tetto, e butta anche il cappello d'alpino, che a parte situazioni come la divisione Monterosa in cui il cappello d'alpino era stato mantenuto anche dai fascisti in generale, altrimenti il cappello d'alpino indicava ovviamente un partigiano che prima era stato negli alpini e si muniva ancora di questo copricapo. Solo che Viola butta sul tetto il cappello d'alpino, ma il cappello d'alpino rimane in bilico, la punta rimane visibile da sotto. Intanto i nazifascisti hanno invaso la locanda, stanno perquisendo tutti e setacciando da tutte le parti per trovare qualcosa di compromettente. Loro cercavano pretesto per poterla bruciare di nuovo e arrestare tutti. Si sentono degli spari anche, e Viola è lì impietrita che cerca di non guardare sul tetto sperando che nessuno veda la punta di quel cappello. In effetti succede il piccolo miracolo, non vedono il cappello e quindi non hanno la scusa per bruciare la locanda. Purtroppo quegli spari che si sono sentiti sono stati diretti ad un avventore, un anziano avventore che era nella locanda quando sono arrivati i nazifascisti. Ha semplicemente preso la sua bicicletta per andarsene, non per scappare, ha detto meglio che mi allontano, bastava allontanarsi in quel modo, e gli hanno sparato e lo uccisero. Quindi c'era di nuovo un altro morto alla locanda a tutti quegli anni di differenza dalla prima volta. E anche il padre di Viola, quindi Lili, venne preso e rimesso in prigione anche questa volta, portato alle Nuove di Torino. E quindi la situazione non fu la peggiore che si poteva verificare, ma comunque

0: situazioni che abbiamo con lei vissuto, di suoi racconti e di racconti pubblici, a sottolineare, ci tiene Marilena, il fatto che queste vicende così intense, così emotivamente forti e che potevano scuotere profondamente l'animo delle persone che le vivevano, Viola non fu la migliore, la sua mamma, la mamma di Marilena, non fu la migliore delle, tra le donne che fecero questa scelta di fare le staffette e le partigiane, fu una tra le tante. Questi rischi di andare incontro a cattura, a morte, a tortura e di compromettere con le proprie parole la vita di altri partigiani è stato vissuto e condiviso da molte ragazze. E Marilena molte volte ha fatto l'elenco pubblico di queste donne che devono venire raccontate oltre alla sua mamma. Con Viola noi abbiamo voluto raccontare una di queste storie, ma con lei le raccontiamo tutte.
1: Quindi Andrea, direi sentiamo che cosa ci dice Marilena, la figlia di Viola, a questo proposito.
2: Ogni volta che parlo di lei, di resistenza, mi pare di doveroso sottolineare che non fu sola e che non fu la sola. Non fu sola perché gran parte della popolazione collaborò con la resistenza e l'apporto appunto che diede la popolazione in qualche modo contribuì alla vittoria della lotta partigiana o perlomeno diede la possibilità di sopravvivenza in molte circostanze. Ho detto che non fu sola, ma non fu la sola. Molte altre furono le donne partigiane. Ne ho conosciute molte io di queste staffette e vorrei appunto ricordarle. A Inverso Pinasca c'era Vera Murlia e Alma Baral. A Perosa Argentina, nella valle, Lauretta Micol, che era con lei già nell'impegno della chiesa ed era un'amica d'infanzia. Regina Pero, la più giovane delle staffette partigiane, che era un'operaia del setificio di Perosa. Elsa Bertalotto, che operava dall'interno del comando tedesco di Perosa, riuscendo a trafugare dei documenti e a far uscire delle notizie importanti che poi lei in qualche modo faceva arrivare all'Alta Valle. Lei era domestica all'interno del comando tedesco. C'era inoltre Gilda Morello, Laura Dovis e Angiolina Baral. A Pinerolo mi piace ricordare Marcella Gai, che come insegnante al liceo valdese di Torre Pellice teneva i contatti tra i partigiani, tra Pinerolo e la Valle Pellice. In Val di Susa, a Meana, c'era Emilia Baccon, un'amica di mia mamma, staffetta partigiana, presso la quale lei si fermava la notte quando andava in Val di Susa a portare dei documenti. Ed infine una contessa, Livia Savognan d'Osoppo, che aveva aderito alla lotta partigiana dopo la morte del fratello Tancredi.
0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaimet.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benecci.
3: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.
1: Nella puntata avete ascoltato la voce di Marilena Rostan, la figlia di Viola Lajar.
4: RBE. Da guardare, da ascoltare.
1: Puntata 4. Vita e pericoli.
0: L'estate del 1944 porta altre svolte importanti nella guerra totale europea e conseguentemente anche nella resistenza dei partigiani delle vallate alpine, esattamente in tutti quelli che stanno combattendo tra la Val d'Aosta e Ventimiglia. Perché? Perché ad agosto del 1944 avviene un fatto importante nel sud della Francia, due mesi dopo che lo sbarco alleato in Normandia ha cominciato a far sì che il potere nazista in Francia venga eroso militarmente. Una tenaglia viene a chiudersi il giorno di Ferragosto del 1944. Decine di migliaia di militari con mezzi anfibi, paracadutisti, aerei scendono sulla terraferma del sud della Francia, nella zona di Cannes il giorno di Ferragosto, preceduti da un bombardamento durato due ore effettuato da 1300 bombardieri pesanti, sbarcano questi ragazzi angloamericani. E a quel punto la risalita di questi ragazzi per chiudere a tenaglia le forze naziste che sono in Francia ha effetto, è efficace, e l'avanzata dei ragazzi angloamericani, dei militari e dei loro carri armati li porta nel giro di brevissimo tempo a Briançon. Briançon significa che i partigiani che sono in Val Chisone, Val Pellice, nell'area che insiste sulla Val Queyras francese, su quelle attigue, si ritrovano con l'alleato a pochissima distanza. Ma avere l'alleato a pochissima distanza non è purtroppo la salvezza, non significa bene, sta per finire tutto quanto. Le forze naziste, che insistono per mantenere tutta la pianura padana controllata e non ritirarsi più in su come potrebbero fare sull'arco alpino, a quel punto si troveranno obbligate a difendere una nuova frontiera, un nuovo fronte militare, quello che va appunto da Ventimiglia alla Val d'Aosta. Accade che preventivamente, sapendo che lo sbarco sarebbe stato o in Liguria o appunto come sarà a Cannes in Provenza, le truppe tedesche decidono di sbarazzarsi e di sbaragliare le forze che impediscono il loro transito comodo tra Francia e Nord Italia per il passaggio più pratico che c'è, il Colle del Monginevro. Per cui, siccome il Colle del Monginevro è controllato dalle forze partigiane della Val Chisone, del Sestre e da quelle dell'Alta Val Susa, un attacco va sferrato per far sì che questo transito di camion possa venire utilizzato. Quindi da fine luglio 44 viene scatenato un immenso attacco, immenso per le proporzioni di quella che la resistenza conosceva come i rastrellamenti, composto da circa 4.000 uomini dotati di carri armati, mezzi semoventi. Addirittura sulla Val Susa vengono caricati cannoni sui treni, sulla ferrovia, che vengono collocati a Ulx e che bombarderanno la Sietta in mano ai partigiani. Un attacco senza precedenti che cambierà appunto la resistenza delle zone dell'Alta Val Chisone, dell'Alta Val Pellice, dell'Alta Val Susa, perché una volta conquistato, come era ovvio, a prezzo però di grandi resistenze offerte dalle forze partigiane, soprattutto della Val Chisone, il Colle del Monginevro, l'offensiva si placherà, ma i partigiani si ritroveranno compressi tra le forze che occupano la pianura pinerolese e le forze che sono al confine, per evitare che gli angloamericani, una volta arrivati a Briançon come faranno, da lì scendano poi a occupare l'Italia del Nord. In questo quadro di manovre militari, le forze della resistenza, diciamo dirigenti, sia quelle che sono in città a Torino, sia quelle che sono sul posto, decidono che va attuato un cambio di strategia. Bisognerà scendere in pianura. Non si può più stare dove si era stati per nove mesi, dall'8 settembre 43 fino a questo agosto del 44, sulle alte montagne o medie. Bisogna togliersi da lì perché si viene schiacciati da una trituratrice. Dunque la decisione di scendere, che verrà anche classificata dagli storici poco dopo la guerra come processo di pianurizzazione della resistenza, vedrà questa discesa consistente delle forze che erano in montagna, nella bassa montagna e in molti casi nella pianura. c'è un problema e Viola sarà anche coinvolta in questa vicenda qui, che riguarda i feriti e gli ammalati. I combattenti nazisti e fascisti, quando si ferivano, quando avevano problemi di salute, venivano ricoverati negli ospedali che continuavano a essere a loro disposizione. I partigiani sulle montagne non avevano ospedali e la cura veniva demandata a volontari medici che si prestavano a salire sulla montagna, a dare le cure opportune, ma senza un letto, senza gli strumenti necessari per intervenire. Molti medici partigiani hanno effettuato delle operazioni chirurgiche, talvolta delle amputazioni, in grotte dentro le montagne perché tutto questo potesse avere luogo lontano dai punti di controllo. Bene, ritornando all'operazione di cui abbiamo parlato prima, dell'agosto 44, l'operazione Nachtigall, che vide la Valchisone accerchiata con forze che salivano da Cesana, con forze che salivano da Fenestrelle. Man mano i partigiani arretrarono, si rifugiarono nell'ultimo avamposto che avevano deciso di utilizzare, la Val Troncea. Alcuni di loro decisero addirittura di rimanere lì fino alla fine, dovessero anche perdere la vita. Dopo un consulto importante tra comandanti partigiani della zona, si decise invece di prendere la strada di cui parlavamo prima, cioè di pianurizzare, di scendere, di farlo filtrando o attraverso le maglie nemiche, oppure di rifugiarsi in Francia, dove ci sarebbe stata la possibilità di venire aiutati eventualmente dai partigiani francesi. Ma tutto questo, come si stava dicendo, non era possibile farlo per i malati e i feriti partigiani. Allora la Val Troncea, che fu l'ultimo punto di resistenza, vide l'organizzazione di queste decine di partigiani sofferenti in grotte. Vennero tutti nascosti per non venire trovati dalle forze rastrellatrici tedesche, in grotte appunto, in catapecchie, sotto degli alberi. Vennero stese delle amache tra un albero e l'altro. Vennero prestate delle lenzuola per metterli in fosse sottoterra, dove venivano ricoperti di paglia perché chi transitava non li vedesse. E qualcuno doveva però avere cura di loro quando il grosso delle forze partigiane si sarebbe ritirato. I medici partigiani. Un nome conosciuto da tutti e che andrà sempre ricordato a questo proposito è il nome del medico partigiano Paolo Diena, il quale lì in Val Troncea si attivò per instancabilmente far sì che a ogni buco dove era nascosto un partigiano ferito o ammalato arrivasse del pane, arrivasse una siringa con le medicine necessarie e arrivasse il soccorso morale per mantenere in lui viva la forza di resistere alla terribile situazione di poter venire catturato o di morire per le patologie che stava soffrendo. Bene, Paolo Diena rimarrà lì fino alla fine. I rastrellatori nazisti a fine estate del 44 si ritireranno, avevano conquistato l'obiettivo di cui dicevamo, e quindi si porrà la questione di dove portare questi malati. Bene, questi partigiani feriti verranno fatti attraversare su barelle di notte i colli più alti che separano la Val Troncea dalla Val Germanasca, verranno spostati nella zona di Maniglia, di Riclaretto, e quella zona lì diventerà una sorta di nuovo ospedale partigiano. Bene, Viola si inserirà in una di queste vicende, non solo perché andrà su e giù in bicicletta a raccogliere informazioni per portarle ad altri, perché la vicenda specifica di uno di questi partigiani, che sfruttò la collaborazione che era stata messa in piedi tra la Val Germanasca e la Val Pellice per portare cure necessarie a chi avesse bisogno di interventi rilevanti, fece sì che uno di questi ragazzi ferito ad un occhio in particolare, necessitasse di venire portato appunto in Val Pellice.

vedendo come la microstoria, diciamo la microstoria, quella, la storia di Viola, vada proprio a braccetto con la macrostoria, che è la storia della resistenza italiana. E questo, diciamo, grazie a Viola stiamo ripercorrendo la storia di quegli anni. E cosa succede? C'era questo, neanche medico, uno studente in medicina, Paolo Diena, che, come diceva Andrea, seguiva i suoi malati nel modo che gli dava più sicurezza possibile, soprattutto più sicurezza ai malati stessi. Diciamo, era quasi incurante della sua sicurezza. Questo cosa voleva dire? Che lui rimaneva, quando c'era appunto un rastrellamento, partiva dalla valle andando a monte, un rastrellamento dei nazifascisti, lui rimaneva con i suoi malati, con i suoi feriti, non saliva a monte come giustamente si sarebbe dovuto fare per arretrare il fronte, ma rischiava di essere appunto preso e quindi trattato, come si può immaginare, in quei momenti. La situazione ci offrì un episodio veramente, sarebbe da dire, di eroismo, ma non siamo abituati alla retorica, ma si può giudicare da noi come funziona questa storia. La storia di un partigiano che perse un occhio a causa di un ordigno esplosivo, e anche l'altro occhio, insomma, non lo perse, ma era molto in bilico. Allora Paolo Diena decise che non poteva salvargli la vista perché non aveva gli strumenti, doveva portarlo in un ospedale. L'ospedale di Pinerolo era molto presidiato, era troppo rischioso, decise per l'ospedale di Torre Pellice. Ma l'ospedale di Torre Pellice, da Maniglia, c'era una bella distanza da percorrere, soprattutto percorrere con una persona che era, un partigiano che era praticamente cieco in quel momento, era molto difficile, e lo fecero comunque col partigiano Remo, che gli teneva una mano sulla spalla, e con il dottor Diena, con Paolo, che camminava avanti, si chinava e faceva capire a Remo quando c'era una discesa, deviava di colpo e Remo doveva stargli attaccato a questa spalla, si abbassava di colpo perché sentiva dei rumori, e allora anche il partigiano si abbassava con lui. Praticamente vivevano una specie di simbiosi, e sentivano a fianco passare magari una truppa, un drappello di tedeschi, oppure dei cani, di notte, per 3 giorni e 3 notti. Una cosa, ovviamente, non mangiando o cibandosi del nulla che avevano, fino a raggiungere Torre Pellice, dove presero in cura il partigiano, e purtroppo l'occhio non glielo salvarono, ma gli fu salva la vita, se non altro. E dopo il dottore dai capelli rossi, Paolo Diena, tornò in solo un giorno e una notte, tornò verso le sue postazioni. Solo cosa successe? Incontrò una banda partigiana in una località di Cotarauta, la località di Cotarauta, che in Val Chisone dista un'ora e mezza di cammino dalla valle, e dalla locanda c'è una bella distanza da percorrere. Ma perché stiamo parlando di questa località? Perché in questa località, purtroppo, la mattina ci fu un'imboscata, arrivarono i fascisti e spararono mentre proprio Paolo Diena stava uscendo dalla baita per lavarsi alla fontana. Fu colpito in testa e morì sul colpo. I suoi compagni vennero arrestati e deportati. Anche qui, come nel caso che abbiamo visto nella puntata precedente, Viola aveva questa rete di contatti che le permettevano di sapere tutto immediatamente, e lei quindi seppe di un grave fatto che si era svolto a questo Cotarauta, un'ora e mezza di cammino, lo seppe la sera, quindi col buio, e immediatamente cosa fece? Partì e andò verso la montagna. Raggiunse la località di Cotarauta, vide che c'era della terra smossa e scavò con le mani in questa terra smossa, incontrando a un certo punto un corpo, liberando un viso, e scoprì che purtroppo era il viso di Paolo Diena. Quindi capì che era stato ucciso, e cosa fece? Bisognava reagire, non c'era tempo di lasciarsi prendere dalla disperazione. Reagì immediatamente, tornò a valle,
E dove andò? Andò dalla madre di Paolo Diena, Elettra, per comunicare la notizia. Abbiamo visto anche in altri lavori, lo sappiamo tutti, che quando ti muore un congiunto, un figlio, se tu non sai che fine abbia fatto, non sai dove sia il corpo, non sai qual è stata la sua storia, quindi se questa persona risulta dispersa, il dolore è straziante. Non che sia meglio se tu sai che è morto e che è stato ritrovato il corpo e che potrai dargli degna sepoltura, ma è qualcosa di meglio dell'altra situazione. E quindi Viola fa proprio questo, informa, entra nella stanza. Anche qua Elettra capisce subito cosa può essere capitato. Viola le porgerà gli occhiali rotti del dottor Diena, una ciocca di capelli, e questo suggellerà insomma la notizia che deve dargli. Ma Viola rimarrà lì, parlerà con lei, diventeranno forti amiche, si frequenteranno per tutta la vita e si daranno sostegno, un sostegno che permetterà alla madre di riuscire a superare questa disgrazia, a Viola di riuscire a sopportare tutte le disgrazie che vede e riuscire a dare conforto agli altri, ma anche a riuscire a reagire, perché lei reagì tutte le volte e così riuscì a essere utile alla resistenza e ad andare avanti. Quindi un grosso esempio che ci può venire anche utile anche per noi, per quando dobbiamo passare attraverso qualche disgrazia, qualche brutta notizia. Ecco, bisogna pensare a che disgrazia è riuscita a superare una persona come Viola, e dobbiamo pensare a lei ed essere duri e resistenti.

0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaimet.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec.
2: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.

0: È arrivata RBE TV, canale 87 del digitale terrestre. Da guardare, da ascoltare, anche in TV.
1: Puntata 5. Viola sopravvive alla guerra. E poi...
2: Abbiamo raccontato nel quarto, il podcast precedente, la vicenda dell'immenso rastrellamento che ebbe luogo ad agosto del 44, l'operazione che si seppe poi molti anni dopo avere nome in codice tedesco Nachtigall, usignolo. La reazione della resistenza a questa operazione militare e a tante altre svoltesi nelle vallate attigue in quel mese di agosto non fu assolutamente di resa. Fu di, come si diceva già nella puntata precedente, appunto di scendere in pianura e parallelamente di organizzarsi in un modo più vasto. L'esigenza che aveva la resistenza, che si era formata, come abbiamo detto all'inizio di questo lungo racconto, in piccole bande sulle montagne slegate l'una dall'altra che faticavano a comunicare, dopo quasi un anno di lotta aveva capito che bisognava costruire dei comandi solidi unificati almeno a livello di zone, per cui era ancora lontana la capacità di organizzarsi con un comando centrale che tenesse sotto il suo comando appunto decine di migliaia di uomini, come seppe fare la resistenza jugoslava alle truppe italiane, alle truppe tedesche, alle truppe ungheresi. Ma il passo che venne fatto nel settembre del 1944 dall'organizzazione resistenziale italiana fu quella di creare delle zone in cui i comandi fossero unificati. In particolare per l'area di cui ci occupiamo, di cui si occupava allora Viola nel portare messaggi insieme alle altre donne, l'area della Val Chisone e delle altre vallate che insistono sull'area pinerolese, ebbe questo passaggio. Avvenne l'unificazione in un unico comando delle valli Pellice, Germanasca, Chisone e Valsusa, e la zona fu battezzata la quarta zona della resistenza in Piemonte. Questo comando unificato non era ovviamente da pensarsi come una caserma fissa come quelle che hanno gli eserciti, avevano e hanno gli eserciti in un luogo fisso, perché altrimenti, identificato quello, si arrivava a sgominarlo rapidamente. Erano comandi mobili che si spostavano, quindi molte volte il comando ebbe le sue riunioni nella zona di Coazze, altre volte nell'Alta Val Chisone. Ma si riuscì finalmente ad organizzare un comando unico che avrebbe potuto organizzare una resistenza più ampia, allargata, di quattro valli, in questo caso, agli eventuali attacchi e rastrellamenti dei nemici che salivano verso le montagne. Bene, questa quarta zona aveva bisogno di soddisfare le stesse necessità che erano sorte a settembre del 43, collegare i gruppi partigiani sparsi. Bisognava adesso collegare le vallate separate dalle creste montane, e a Viola, per il coraggio dimostrato fino a quel momento, viene chiesto e proposto di essere il tramite di collegamento tra la Val Chisone e la Val Susa. Questo aveva delle implicazioni per lei, specificatamente di aumentare come minimo il numero di chilometri percorsi con la sua bicicletta, ma di aumentare chiaramente i rischi, perché doveva portarsi in zone sconosciute dove non aveva protezioni, non aveva persone che potevano coprirla, raccontare che lei era una persona ordinaria che non stava facendo nulla di speciale. Accettò e divenne dal settembre 44 il tramite appunto tra le valli Chisone e la valle di Susa. A raccontarci come passava da una all'altra e come si muoveva in questi transiti sarà, come abbiamo fatto fino adesso nell'alternanza di questo racconto, Federico.
3: Sì, era un collegamento tra una valle e l'altra, parzialmente in bicicletta, poi col treno fino a Giaveno per prendere il Giaveno Porta Nuova, quindi a Torino, per recarsi in vari indirizzi di Torino, dove c'erano appunto i punti chiave da in cui lasciare o prendere documenti, e per usare di nuovo il treno per andare in Val di Susa, e delle volte dormendo anche fuori. C'è una sua amica staffetta che la ospitava in Val di Susa, per poi tornare col treno, un treno che, per dirvi una cosa, per esempio una volta fu fermato in mezzo al nulla, vennero fatti scendere mitra puntato tutti i passeggeri del treno per assistere a una fucilazione di partigiani che erano stati legati a un palo lungo la linea ferroviaria. Tutti i passeggeri del treno dovettero assistere a questo scempio, e una volta fucilati i partigiani tutti furono respinti sul treno e continuarono il loro viaggio. Viola era tra i passeggeri e fu scioccatissima da che cosa, oltre al fatto dell'uccisione cruenta, dal fatto di non poter far nulla, e pensate voi, dal fatto di non poter avvisare i familiari o i compagni di questi partigiani, perché non se ne sapeva nulla. Era proprio a un'anonimizzazione della morte, che è tremenda. Viola a Torino, quando appunto passava a Torino per far da tramite tra queste due valli, anche lì incontrava dei seri problemi. Se pensiamo che Torino brulicava di sedi dei gruppi fascisti in quel periodo, ma citiamo brevemente la Casa Littoria in via Carlo Alberto, il fascio repubblicano di combattimento, la caserma Bergia di Piazza Carlina, il comando provinciale della GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, la caserma Riva in via Cernaia, dove aveva sede la famigerata Brigata Nera, Ater Capelli, la Monte Grappa in via 4 Novembre, la decima massa tristemente famosa in questi tempi. Era per dire che non è che passeggiavi in Torino con dei documenti compromettenti in modo tanto tranquillo, e infatti in uno dei suoi passaggi torinesi fu fermata da dei giovani della GNR e che volevano perquisirla, e la stavano già trattando in modo piuttosto brusco, perché era sera, lei aveva dovuto decidere di rimanere a Torino perché non sarebbe riuscita a prendere un treno in tempo per tornare, fare la strada appunto Giaveno-Bruino e tornare in Valchisone, e quindi aveva deciso di andare in una casa sicura, una casa di amici, e passare la notte lì. Ma fu fermata appunto da questi giovani della GNR che volevano perquisirla, volevano, la vedevano già male, insomma sospettavano già qualcosa, e lì sarebbe stata una catastrofe. E pensate un po' che la perquisirono, aprirono la borsetta e fecero subito un urlo, ma un urlo di felicità, perché trovarono nella borsetta dei volantini fascisti, della propaganda fascista, con le solite frasi spezzeremo di qua, patria e Dio, famiglia, eccetera. E quindi la giudicarono una dalla loro parte. Lei resse assolutamente bene il gioco e disse: sì, certo, chiaro, avete visto che volantini e cosa. Perché c'erano questi volantini? Perché il capitano Pat, un quadro della Resistenza che aveva sede a Comiana, aveva chiesto a Viola di portargli dei volantini di propaganda fascista, perché lui voleva capire il nemico per capire come affrontarlo e come batterlo. E quindi Viola aveva uno strato nella borsa di materiale compromettente, che se avessero trovato lei sarebbe stata spacciata, e sopra aveva invece questi volantini fascisti che la salvarono. Quando li portò, perché poi tornando passò dal capitano Pat, raccontò questa storia, e come l'antepat, sorridendo, dice: vedi che è molto utile conoscere il nemico. Molto utile, perché salvò proprio la vita a Viola.
2: La liberazione significa che quando le truppe tedesche che sono in Liguria ricevono l'ordine il 23 di aprile del 45 di portarsi in Piemonte, perché tutto è finito, non c'è più speranza di combattere contro gli angloamericani, si transita in Piemonte, si raccolgono tutti i militari tedeschi che nelle vallate alpine, quindi anche nella Valchisone, erano presenti per contrastare la resistenza. Poi si andrà in Lombardia e da lì si valuterà se attraverso la Svizzera o attraverso il Brennero si rientrerà in Germania. In realtà verranno tutti fermati nella zona di Vercelli e poi rilasciati dalle forze americane con calma. Bene, questa liberazione appunto dalla presenza tedesca non era però un'operazione indolore. I tedeschi, che sapevano dell'odio che avevano generato verso se stessi nelle vallate alpine con le fucilazioni che avevano ripetutamente compiuto, dovevano cercare di organizzare il loro transito protetto dalla rabbia dei partigiani e degli abitanti che avevano dei lutti da vendicare. E si trattava quindi da parte dei comandanti partigiani di far sì che fosse quantomeno possibile violento questo transito. Bisognava andare a fare delle trattative, sono avvenute in ogni vallata, in quella della Val Chisone di nuovo viene coinvolta Viola. Altre donne hanno avuto atti di coraggio altrettanto importanti altrove. Noi che siamo concentrati su lei raccontiamo il suo, e quindi ti direi raccontalo tu, Federico, cosa accadde nei giorni di fine aprile del 45 a Perosa.
3: A Perosa appunto c'era il presidio nazifascista in centro al paese, e si trattava appunto di avere un ultimo scontro molto cruento con loro che uscivano sparando a tutti e coi partigiani che rispondevano, uno scontro che loro stavano scappando, però appunto erano ancora, come ha detto Menandè, erano ancora più crudeli, perché la disperazione dell'aver perso, del dover scappare per vendicarsi, volevano appunto fare il maggior danno possibile. Ma il comandante Serafino pensava di recapitare a questo presidio nazifascista una lettera di resa, perché la resa del presidio avrebbe evitato un ulteriore spargimento di sangue. Ma per farlo bisognava attraversare la piazza, poi affrontare i tedeschi, che sicuramente sarebbero stati offesi e non avrebbero mai accettato una resa, perché per loro sarebbe stato umiliante, e quindi se la sarebbero presi anche con chi stava portando quel messaggio in quel momento. E infatti rifiutarono due persone, due uomini che avevano dei ruoli di spicco nell'amministrazione e nella vita del paese, e che avevano avuto rapporti con anche coi tedeschi, quindi avevano possibilità di riuscire a cavarsela. Ma questi due uomini rifiutarono perché era troppo rischioso portare questa lettera e vederle, doveva aspettare la reazione dei tedeschi. Il comandante non poteva andare lui direttamente come avrebbe voluto, perché aveva altri compiti da assolvere, e Viola, che aveva sentito nell'altra stanza questo problema, si offrì come volontaria attraverso questa piazza con tutti che le sparavano addosso. Proprio schivandole le pallottole affrontò i tedeschi, fu fatta aspettare in una stanza per un sacco di tempo e le fu distrutta la bicicletta, e alla fine se la cavò, però veramente osando una cosa che era praticamente

0: con questo possiamo pensare di avere concluso il racconto per sommi capi di quello che questo libro vuole essere. Rimane ancora una parte che ci racconta Marilena, la figlia di Viola, che riguarda l'impegno di Viola dopo la guerra. Il sentimento antifascista era evidentemente quello che più era penetrato in lei, e i fascismi non sono finiti purtroppo con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la distruzione di nazismo tedesco e fascismo italiano. Sopravviveva il fascismo spagnolo. Negli anni 60 prese il potere in Grecia il regime fascista dei colonnelli, e all'inizio degli anni 70 nacque una nuova ondata di prese di potere con colpi di Stato nel Sud America, l'Uruguay, l'Argentina, il Cile. Perché diciamo questo? Perché Viola, in quello spirito maturato negli anni della lotta contro il fascismo italiano, non fu insensibile a quanto accadeva, e da casa sua transitarono negli anni 70 persone che venivano da quei luoghi dove il fascismo era di nuovo salito al potere e si occupava di annientare i suoi nemici. Quindi questo fu una delle sue attività dopo la guerra, quando già aveva quasi 40 anni, e le tante altre sviluppate che la resero nota a tutti nell'area in cui viveva, la Val Chisone e non solo, verranno appunto adesso raccontate da Marilena.
1: Sono Marilena Rostan, la figlia di Viola Lajar. Mia mamma non ha mai raccontato in prima persona della sua lotta partigiana, però noi come figli abbiamo avuto sempre ben presente che cos'è stata la resistenza, soprattutto attraverso i percorsi, attraverso i luoghi e attraverso i racconti. Ci portavano ad esempio a Parali, verso il Col Giulian, e di lì ci dicevano che arrivava Favut dalla Valpellice, uno dei comandanti partigiani, per scendere in Valle Germanasca.

0: il Ettore Serafino, il comandante partigiano di allora, aveva acquistato dopo la guerra una baita dove era stato ucciso suo fratello Adolfo. Si andava anche ogni anno, si saliva il 19 di agosto alle bergerie del Ginivert, dove c'era la lapide di Enrico Gai. E quindi con i nostri genitori partecipavamo a tutti questi raduni partigiani. Il percorso di mia mamma è continuato anche come testimonianza poi nelle scuole. Sempre diceva che era particolarmente colpita dall'attenzione e dall'interesse che suscitavano i suoi racconti sia negli insegnanti sia nei ragazzi. Andava nelle scuole anche con mio papà e portava tutta la sua documentazione fatta di documenti, di foto e di fotografie. Dopo la guerra poi iniziò a far parte anche di Amnesty International. Arrivavano a casa dei plichi di fogli con delle petizioni da firmare per i prigionieri politici. Lei li distribuiva, raccoglieva questi fogli con firmati e poi dopo li rispediva. Fu molto impegnata all'interno della Chiesa Valdese di Pomaretto. Faceva parte del concistoro, della scuola domenicale, della corale. Più volte fu candidata al sinodo e alla conferenza distrettuale. Partecipava anche agli studi biblici. Nella Casa delle Donne ad Angrogna c'è una foto che la ritrae con alcune fondatrici della Federazione delle Donne Evangeliche nel 76, un periodo particolarmente ricco di fermenti e di lotte per i diritti delle donne. Con lei mi piace ricordare la figura di Marie-France Coisson, Morin Coisson, che fu una delle principali coordinatrici dell'AFDEI a livello nazionale.
1: E dopo aver sentito da Marilena, la figlia di Viola, come ha vissuto, cosa ha fatto dopo la guerra, leggiamo anche una delle frasi che ci lascia Viola. Ragazze, non dovrete mai essere passive di fronte alla violenza. Dovrete sempre ribellarvi e lottare per le vostre idee e per la libertà. C'è ancora molta strada da fare. Viola Lajara alle studentesse durante gli incontri nelle scuole.

0: Avete ascoltato La Locanda dei Fiori, una storia partigiana.
1: Testi e voci sono di Federico Jaillet
0: e Andrea Jaimet.
1: Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec.
2: Il podcast è ispirato al libro La Locanda di Viola di Federico Jaillet e Andrea Jaimet, edito da Grafot Edizioni.
1: Nella puntata avete ascoltato la voce di Marilena Rostan, la figlia di Viola Lajar.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail del Barbera, con partenza alle ore 15 da Mongardino, provincia di Asti. La gara si snoderà lungo la provinciale 15, nei comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara.

0: Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Un attacco russo nella notte ha colpito un importante ponte a Kiev, il ponte Nord, solo due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud, che è stato nuovamente colpito anche ieri sera. I due ponti collegano le due sponde della capitale ucraina, attraversata dal fiume Dnipro, e la loro chiusura al traffico ha creato lunghe file di auto che hanno bloccato la città. Gli attacchi ai ponti e ad altre infrastrutture sensibili sembrano essere collegati a un ordine impartito da Vladimir Putin a settembre per eliminare le restrizioni alla campagna aerea russa.
4: Si è già aperti in Lettonia per le elezioni per il rinnovo dei 100 seggi del Parlamento unicamerale. Le elezioni si svolgono in un clima di tensione per gli allarmi di possibili provocazioni o attacchi ibridi da parte della Russia. Secondo i sondaggi, Lista Unita, il partito dell'attuale primo ministro filo ucraino, dovrebbe ottenere la maggioranza dei voti, seguito dal movimento populista Potere Sovrano, attualmente assente dall'assemblea parlamentare, accusato di essere legato alla Russia. Almeno altri due partiti potrebbero entrare in Parlamento: il populista Latvia First in stile MAGA e i progressisti, un partito di sinistra che attira i più giovani.
3: L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il pilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i controlli dell'aereo, quanto affermato dalla procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Secondo i media statunitensi, il pilota sarebbe stato identificato come Amam al-Ammami, omanita di 29 anni, che era stato licenziato dal suo precedente lavoro presso la compagnia aerea nazionale dell'Oman lo scorso anno per le sue opinioni estremiste.
4: Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella, era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito tre persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Dall'inizio dell'anno sono oltre 50 i detenuti che si sono tolti la vita nei penitenziari italiani.
3: Un uomo appartenente all'area anarchica è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel suo telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare la circolazione ferroviaria agli istituti penitenziari. L'uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito.
4: In Siberia una donna è morta di peste e decine di persone sono state messe in quarantena. Secondo i media locali si tratterebbe di una tecnica di laboratorio di 28 anni che lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk, che potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Non c'è stata nessuna dichiarazione immediata da parte del Ministero della Salute russo.
3: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 13.
2: Popolare Network.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maligni.
16: maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 870 e parleremo di grandi imprese di caccia avvenute nel bel mezzo della discussione sulla nuova legge detta Sparatutto, degli effetti del surriscaldamento climatico sulla vita animale in cattività, di un rifugio per animali liberati da salvare. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e il sound design di Gianluca Masala.

apriamo la puntata con un fatto di cronaca sconvolgente, avvenuto lungo l'autostrada del Brennero nei giorni scorsi, all'altezza di un'area di servizio nei pressi di Vipiteno. Un fatto riportato dai maggiori media, ma che vogliamo rimarcare per portare al centro dell'attenzione la realtà fattuale della caccia, oltre le astrazioni e le prese di posizione di principio. 7 cani di razza setter inglese sono morti soffocati nel bagagliaio di un'automobile. A scoprire l'orrore è stato un automobilista di passaggio che ha notato gli animali ormai privi di vita e ha allertato la polizia stradale. Gli occupanti del veicolo, cacciatori provenienti dalla Lombardia, stavano in quel momento tentando di rianimare l'ultimo esemplare ancora in vita, purtroppo deceduto poco dopo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che i cani erano diretti in Lapponia per una battuta di caccia, un viaggio infernale di oltre 3.000 chilometri per il quale gli animali erano stati stivati in soli 4 trasportini nel vano posteriore, schiacciati e letteralmente ricoperti da bagagli, fucili, munizioni che ostruivano completamente le prese d'aria. Di fronte a questo scempio, la magistratura ha posto sotto sequestro il veicolo, le armi e i corpi degli animali, avviando le indagini per il reato di maltrattamento di animali. Questa è una vicenda che ha sollevato un'ondata di indignazione durissima da parte del mondo politico e protezionista. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leida, parla di un'atrocità che nasce dalla totale indifferenza verso esseri viventi trattati alla stregua di semplici attrezzi e auspica l'applicazione del massimo rigore della legge, con l'aggravante della morte di più animali. Dello stesso avviso Patrizia Prestipino, deputata del PD e garante degli animali per Roma Capitale, che definisce l'accaduto un inaccettabile spaccato di crudeltà che smentisce ogni narrazione romantica sull'attività venatoria. Anche Prestipino chiede la massima severità e l'immediata e definitiva revoca della licenza di caccia per i responsabili. Dura anche la presa di posizione dell'ENPA del Trentino, che sottolinea come i cacciatori abbiano consapevolmente accettato i rischi di un viaggio simile, considerando i cani non come esseri senzienti da accudire, ma come oggetti da accatastare insieme al resto dell'attrezzatura usata per uccidere altri animali. Tutti i commenti di questi giorni convergono su un concetto chiave. Questi 7 cani erano animali utilizzati per la caccia e in quanto tali rappresentano essi stessi le prime invisibili vittime della pratica venatoria. La lunga lotta per l'abolizione della caccia sarà per questi cani un momento di liberazione. Liberazione dalle atrocità inflitte da persone umane con gravi istinti di sopraffazione. I 7 cani morti a Vipiteno non devono diventare solo una statistica della crudeltà. Sono la testimonianza di quanto sia urgente un cambio culturale che riconosca nei fatti e nella legge la dignità di ogni essere senziente. La violenza antropocentrica in questa settimana nerissima non si è fermata alle strade del Brennero, è dilagata nei cieli, nei boschi di tutta Italia, con la riapertura della stagione venatoria. Un vero e proprio bollettino di guerra. La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ha lanciato un grido d'allarme durissimo di fronte a una serie di abbattimenti di specie protette. A Bagno a Ripoli, nei pressi di Firenze, un esemplare di falco pellegrino soccorso dai volontari non ce l'ha fatta. È deceduto per le gravissime ferite causate dai pallini da caccia. Negli stessi giorni, nei pressi di Roma, sono stati trovati un lodolaio crivellato di piombo e un raro gabbiano corso, nato in Francia come provato da un anello identificativo, recuperato a Cerveteri con un pallino ad altezza spalla e schegge nel corpo. Due individui che hanno avuto la propria vita infranta e che ora sono ricoverati in delicate condizioni al centro di recupero di Roma. Mentre il bracconaggio dilaga, approfittando dell'apertura della caccia, la risposta del governo e del Parlamento italiano appare grottesca. Anziché tutelare la fauna, che pure la Costituzione definisce valore fondamentale, si prepara l'ennesima deregulation venatoria con la riforma sparatutto. Una legge, come sappiamo, che punta a liberalizzare le regole e a spalancare le porte a chi uccide, infrangendo perfino le già deboli norme esistenti. Come sottolinea il presidente della LIPU, Alessandro Polinori, serve un blocco immediato di questo scempio normativo, con l'introduzione di pene drasticamente più severe e un potenziamento dei controlli. Per LIPU è anche indispensabile che dall'Europa arrivi una presa di posizione fortissima contro un'Italia già sotto procedura di infrazione comunitaria per la gestione della fauna selvatica.
cani, gli uccelli e poi un caso che ha ferito e scandalizzato tutta Italia. È la storia di Morla, un corvo imperiale di 4 mesi, una femmina allevata fin da piccola da una ragazza di Caldarola, nelle Marche. Morla è stata uccisa a fucilate durante una passeggiata nei pressi della sua abitazione. L'episodio è avvenuto il 6 settembre, giorno della preapertura della stagione venatoria nelle Marche. La ragazza, Angelina Di Monte, aveva portato, come di consueto, Morla a volare libera nei dintorni di casa. Dopo aver udito uno sparo, la giovane ha cercato l'animale, trovandolo a terra senza vita. Sul posto era ancora presente lo scellerato cacciatore, un 80enne, che ha ammesso di aver sparato, sostenendo di aver scambiato il corvo imperiale per una cornacchia, e questa sarebbe la sua giustificazione. La cornacchia, in quella giornata, non rientrava fra le specie cacciabili e il colpo sarebbe oltretutto stato esploso in prossimità della strada, in violazione delle norme della sicurezza venatoria. Un orrore senza fine. La ragazza ha filmato l'uomo mentre si allontanava e le immagini hanno consentito ai carabinieri forestali di Camerino di identificarlo e denunciarlo. Per quest'uomo sono scattati il sequestro del fucile, la sospensione della licenza di caccia e del titolo di detenzione di armi, oltre che l'ignominia di tutta la cittadinanza civile. L'uccisione di un corvo imperiale, che è una specie protetta, può comportare l'arresto fino a 8 mesi e un'ammenda compresa fra i 774 e i 2000 euro, ma si tratterebbe di un'amara consolazione. Quello che resta è ciò che ha dichiarato Angelina. Impugnare un'arma dà diritto di togliere qualsiasi vita? A Morla la vita è stata portata via una mattina come tante e a me è stato tolto il diritto di condividere ancora la nostra vita insieme. La vera natura della caccia sta in questa affermazione. E non è finita. Cani da caccia, uccelli selvatici, un corvo imperiale e non potevano mancare i lupi, fra le imprese di caccia che le cronache identificano di solito sotto l'etichetta del bracconaggio. Un termine che a noi piace poco, perché rischia di occultare il fatto che se è vero che non tutti i cacciatori sono bracconieri, perché la maggioranza dei cacciatori uccide rispettando le regole, regole che noi contestiamo, ma che sono previste dalla legge, è altrettanto vero che tutti i bracconieri sono cacciatori. Quindi i lupi. 2 esemplari sono stati trovati morti nel giro di pochi giorni nella provincia di Pisa, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Una lupa è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella zona del Paduletto, nel comune di Vecchiano, mentre poco distante, ad Arena Metato, è stato ritrovato il corpo senza vita di un cucciolo, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte. Una sequenza di episodi che LNDC Animal Protection, che ha denunciato il fatto, definisce gravissima. L'associazione ha sporto denuncia contro ignoti e chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Questi fatti accadono proprio mentre la regione toscana apre un corso per formare gli operatori dei grandi carnivori. Un corso per accedere al quale è necessario il possesso del porto d'armi per uso di caccia. Una decisione che l'associazione definisce gravissima e che l'ha spinta a inviare una lettera al presidente della regione chiedendo l'immediato ritiro dell'iniziativa. Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection, dice che siamo di fronte a fatti di una gravità enorme. L'uccisione di una lupa rappresenta un danno gravissimo non solo per il singolo animale, ma per l'intero branco e per la sopravvivenza dei cuccioli che da lei dipendono. Se a questo si aggiunge il ritrovamento di un cucciolo morto nella stessa zona, è impossibile non parlare di una situazione allarmante. Da troppo tempo, continua Rosati, denunciamo il clima di ostilità e di criminalizzazione nei confronti del lupo, alimentato da campagne portate avanti da alcuni politici e da lobby che lo descrivono come un nemico da eliminare. Perciò, conclude Rosati, chiediamo che venga fatta piena luce su entrambi gli episodi e che non venga sottovalutata quella che potrebbe essere una vera escalation di violenza contro il lupo.

Quella appena trascorsa in Giappone è stata un'estate da record, una di quelle stagioni estreme a cui il cambiamento climatico ci sta tragicamente abituando. A Tokyo il termometro è schizzato all'improvviso da medie di 27 gradi fino ai 35, con un tasso di umidità asfissiante. L'ondata di calore ha trasformato le città in fornaci e all'interno del parco zoologico di Tama, a ovest della capitale, tutto ciò si è trasformato in una vera e propria trappola mortale per chi non ha via di fuga. All'inizio di agosto tre leonesse, fra i 3 e i 15 anni di età, sono decedute a breve distanza l'una dall'altra. Le necroscopie eseguite dai veterinari hanno confermato una diagnosi straziante: disidratazione sistemica e insufficienza pluriorgano. E la tragedia non si è fermata qui. Dei 16 leoni prigionieri dello zoo, ben 10 hanno mostrato gli stessi gravi sintomi: inappetenza, letargia, incapacità di reagire all'afa. Ma com'è possibile che il re della savana muoia di caldo? A spiegarlo è Hideaki Karaki, professore di veterinaria all'Università di Tokyo. I leoni, come quasi tutti i felini, non sudano. Per regolare la temperatura corporea usano l'affanno, facendo evaporare l'umidità attraverso le vie respiratorie. Nella savana africana le temperature salgono gradualmente, il clima è secco. A Tokyo invece il balzo termico è stato improvviso e l'umidità soffocante ha impedito l'evaporazione. In poche parole, le leonesse sono letteralmente soffocate per il loro stesso calore corporeo, bloccate in un ambiente del tutto innaturale. Purtroppo quello di Tokyo non è un episodio isolato. Negli ultimi anni le strutture zoologiche di tutto il mondo stanno mostrando la propria profonda inadeguatezza di fronte alle temperature estreme. Dalle morti di pinguini e animali polari per guasti agli impianti di refrigerazione durante le bolle di calore in Europa, alle morie di volatili e animali esotici negli zoo sudamericani e asiatici devastati da afa e incendi improvvisi. La fauna selvatica reclusa paga il prezzo più alto e queste strutture di prigionia e di morte mostrano tutto il loro infame anacronismo.

0: chaos and still the sea. And it's round the corner where I shelter. It ends in
1: AgriPunk è un'esperienza di attivismo animalista e antispecista a cui siamo vicini da sempre. È un rifugio per animali liberati attivo da anni in provincia di Arezzo, in un luogo molto particolare, perché in origine era un allevamento di tacchini. Una riconversione quindi nella logica della liberazione e dell'antispecismo. Oggi AgriPunk è a rischio di sfratto e si appella alla cittadinanza, a chiunque abbia a cuore la sorte di molti animali liberati e di un'operazione di attivismo pionieristica per raccogliere fondi sufficienti per acquistare lo spazio. Servono tanti soldi. Abbiamo chiesto a Desiree, fra le fondatrici di AgriPunk, di fare il punto della situazione.
2: Ciao a tutti, qui Dez di AgriPunk. Vi ringrazio per questo spazio per darvi un po' un aggiornamento di quello che sta succedendo qui ad Ambra, dove ha sede il rifugio. Allora, noi siamo appunto un rifugio antispecista che nasce 11 anni fa e dalla riconversione di un allevamento intensivo di tacchine appunto ad Ambra in provincia di Arezzo. Abbiamo preso appunto questo posto con un affitto a riscatto e l'abbiamo appunto trasformato, la parte dell'ex allevamento, riadattando i vari spazi in rifugio antispecista, dove tantissime persone di varie specie negli anni hanno trovato appunto un luogo dove avere qualcuno che si prende cura di loro e poter, ecco, sfuggire al sistema zootecnico che determina la loro fine prematura e la loro trasformazione in merce, no? Quindi qui sono tutte quante soggettività che nel sistema zootecnico sono considerate fondamentalmente macchine produttrici e riproduttrici. Invece qui da noi non devono fare assolutamente nulla, se non, come ora Olly che mi sta guardando con i suoi occhioni mentre parlo, mangiare tanta erbetta e divertirsi a ruminare con i suoi amichetti. E abbiamo destinato questo podere ha anche un lato abitativo, questo lato abitativo l'abbiamo destinato a spazio sociale, autogestito e comunitario, dove organizziamo tutta una serie di iniziative di autofinanziamento. Nulla, noi da fine 2025 appunto siamo sotto sfratto, da maggio subiamo gli accessi dell'ufficiale giudiziario perché c'è stato il primo accesso il 22 maggio ed è stato stabilito un rilascio graduale, quindi con vari rinvii però con tempistiche veramente strettissime per darci tempo per avviare una trattativa col proprietario per l'acquisto del podere, o quantomeno, se questo non potesse essere possibile, il potersi organizzare per ricominciare da un'altra parte, perché comunque la nostra intenzione è che AgriPunk continui ad esistere qui nel luogo dove è nato soprattutto, però se proprio dovesse andare male anche altrove. Però noi ci stiamo concentrando comunque sulla parte del resistere e continuare ad esistere nel luogo dove è nato, per cui non potendo ora appunto riorganizzare qui eventi in maniera costante, stiamo un po' cercando vari spazi, vari posti, varie iniziative, dove andare col banchino oppure dove poter cucinare o dove insomma poter partecipare, portare la nostra esperienza per appunto finanziare le attività solite del rifugio, il cibo per gli animali, le loro cure eccetera. E abbiamo aperto anche una raccolta fondi su Produzioni dal Basso per l'acquisto del podere. La raccolta fondi si chiama Salviamo AgriPunk. Aiutateci a salvare questo luogo e a salvare questo rifugio nel luogo dove è nato, e se potete appunto ospitarci, organizzare qualche iniziativa per noi insieme a noi, ecco, noi saremmo mega contenti di poterci essere. Un bacione, un abbraccio grande a tutti.

0: Abbiamo chiesto, come al solito, a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana proprio ad Agripunk.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Se devo dedicare una ricetta alle amiche e agli amici di Agripunk, non ho dubbi. Dedico loro con tutto il cuore la ricetta del piatto immancabile alle cene organizzate per sostenere il loro progetto. I bomboloni. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di farina forte tipo Manitoba, 3 g di lievito di birra, 210 ml di acqua, 100 g di zucchero di canna, 40 g di burro vegetale o margarina, la scorza grattugiata di un'arancia, un pizzico di curcuma in polvere, i semi di una bacca di vaniglia, un pizzico di sale e olio di semi per friggere. In una bowl sciogliete il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida insieme a un cucchiaino preso dal totale dello zucchero di canna e lasciate attivare per 5 minuti. Impastate il lievito con 100 g di farina e lasciate riposare per 30 minuti coprendo con un panno. Trascorso il tempo necessario, aggiungete all'impasto la rimanente acqua, la curcuma, la vaniglia e 50 g di zucchero di canna. Iniziate a incorporare il resto della farina un cucchiaio alla volta. Quando tutto sarà ben amalgamato, aggiungete il sale, la scorza d'arancia e il burro vegetale ammorbidito. Impastate con movimenti circolari dal basso verso l'alto per una decina di minuti. Mettete l'impasto in un contenitore spennellato con un velo di olio e coperto con il coperchio, quindi lasciate riposare per un'ora. Recuperate l'impasto e su un piano infarinato e con le mani anch'esse infarinate, ripiegate la pasta su se stessa varie volte. Mettetela nuovamente nel contenitore spennellato d'olio, chiudete e lasciate lievitare per 3 ore in forno spento con la sola luce accesa. Riprendete l'impasto e sempre su un piano infarinato stendete e ricavate dei dischi di circa 10-15 cm di diametro. Adagiate i bomboloni su un foglio di carta forno e lasciate lievitare ancora per mezz'ora. Scaldate abbondante olio di semi e friggete in immersione un paio di minuti per lato. L'olio dovrà essere caldo ma non troppo bollente. La temperatura ideale è intorno ai 170-175 gradi, affinché i bomboloni risultino ben dorati all'esterno e cotti anche all'interno. Scolateli e fate asciugare su carta per frittura o carta paglia. Passateli nello zucchero di canna rimanente e servite caldi.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: E ora pubblicità.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
11: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
12: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
11: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
10: E ai locali della ex Biblioraga.
13: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
10: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
12: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
13: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
12: Pinerolo suona giovane.
14: Popolare Network.
15: La Spagna scende in piazza per il diritto alla casa, manifestazioni in tutto il paese dopo la bocciatura in Parlamento del decreto Mari Carmen, migliaia di persone radunate in piazza a Madrid al grido fuori gli speculatori dai nostri quartieri. Sanchez intanto pensa alle elezioni anticipate. Lasciate Kiev al più presto, il ministro degli esteri russo lancia un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri nella capitale ucraina dopo che nella notte la città è stata nuovamente attaccata, colpito un importante ponte, il secondo in due giorni. Un suicidio annunciato, un detenuto di 26 anni si è impiccato nel carcere di Reggio Emilia, era in cura in un centro di salute mentale ed era in cella da meno di una settimana, è già il terzo caso in Emilia-Romagna. Fermare i data center è possibile, oggi manifestazione dei comitati cittadini a Rho nella Milanese dove sono spuntati tre progetti in poche settimane. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. La Spagna scende nuovamente in piazza per il diritto all'abitare. Dopo la bocciatura di ieri in Parlamento del decreto casa, ribattezzato decreto Mari Carmen dal nome dell'anziana signora sfrattata la settimana scorsa dal suo appartamento, il sindacato degli inquilini ha chiamato per oggi manifestazioni in tutto il paese. Il premier Pedro Sanchez sta valutando la possibilità di indire elezioni anticipate, l'annuncio potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Le manifestazioni sono già iniziate da questa mattina nella capitale, il concentramento era alle 12, allora andiamo in diretta dalla piazza di Madrid con Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
16: Sì, buongiorno, giornata di grande mobilitazione come potete sentire in Spagna per il diritto
2: alla casa, sono state convocate più di 50 manifestazioni in diverse città. Madrid sarà di nuovo il centro delle proteste, quattro cortei stanno attraversando la capitale per confluire verso la Plaza de Cibeles, la sede del comune di Madrid. Io mi trovo nella Gran Via, una delle arterie più importanti della capitale. Ieri i partiti di destra hanno affossato nel Parlamento di Madrid lo scudo sociale sulla casa e ora il sindacato degli inquilini rilancia e chiede uno sciopero generale. Qui con me c'è Aitor, che ha partecipato alla campata della Plaza del Sol, e a lui gli chiediamo cosa farà ora il movimento dopo la sconfitta di ieri. Che farà ieri il movimento? Tu crees che va a crecer?
3: Yo creo que al fin y al cabo la gente está muy crispada, especialmente después de la decisión del Congreso de ayer. Y a pesar de que, por ejemplo, va a haber un montón de gente acampando en Sol, pero además todos está, la idea es como construir un movimiento e ir despertando a la gente para unirnos todos en pos de una huelga general.
2: Perfecto. E ci racconta Aitor che dice che la gente è molto arrabbiata e lo è ancora di più dopo la decisione di ieri, e che si tratta di costruire passo dopo passo un movimento che porti appunto a questo sciopero generale. E ora tutti aspettano però di sapere cosa deciderà Pedro Sanchez. L'esito di queste manifestazioni potrebbe essere decisivo per spingere il premier spagnolo a cavalcare la mobilitazione sociale e indire elezioni anticipate. Il premier, come dicevate, si è preso il weekend per riflettere, ma nel Partito Socialista sono in molti a credere che non bisogna perdere questa occasione. A voi la linea.
15: Grazie a Giulio Maria Piantadosi da Madrid. E anche il movimento studentesco francese mobilitato da giovedì in tutto il paese contro le condizioni delle scuole e dell'insegnamento non sembra voler indietreggiare. Anche ieri ci sono state grandi manifestazioni e le associazioni degli studenti, liceali e universitari si preparano a scendere in piazza nuovamente all'inizio della prossima settimana. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: La protesta esplosiva dei liceali francesi non si placa. Ieri erano ancora più di 700 licei bloccati o in agitazione in tutto il paese, mentre si moltiplicano le università, già quasi una trentina, che aderiscono al movimento. Tutto questo malgrado, ma anche in risposta ad una repressione che esibisce numeri da record mai visti dai tempi del famigerato maggio 68. Solo ieri ancora più di 1700 fermati, per un totale dall'inizio della settimana di oltre 5000 giovani finiti in commissariato, di cui l'85% minorenni. Dopo la giornata di guerriglia urbana di giovedì, giorno di mobilitazione nazionale della protesta, finita con più di 300 feriti tra poliziotti e gendarmi, ieri per la prima volta dall'inizio del movimento polizia e gendarmeria hanno dispiegato i cannoni ad acqua a sostegno dei reparti antisommossa. Rapporto di forza in piazza e tentativo di dialogo nei saloni del governo. Ieri per la prima volta il ministro della pubblica istruzione ha ricevuto per tutta la giornata i sindacati degli insegnanti, le associazioni di genitori, ma soprattutto i rappresentanti dei sindacati studenteschi. Incontro costruttivo, ma risultati largamente insufficienti, non fosse altro che attenuare la protesta. Qualche promessa concreta sulle supplenze, per il resto disponibilità a discutere di tutto quasi, ma niente di tangibile a breve termine. Da cui la risposta prevedibile dei sindacati dei liceali, che salutano appunto la disponibilità e la capacità di ascolto del ministro, ma abbondantemente delusi dall'assenza di risposte concrete, confermano il proseguimento della protesta e la nuova giornata di mobilitazione nazionale per martedì prossimo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
15: Il Ministero degli Esteri russo ha lanciato un avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. La dichiarazione arriva dopo che nella notte l'esercito russo ha attaccato nuovamente la capitale, colpendo il ponte nord, uno dei ponti che collega le due sponde della città attraversate dal fiume Dnipro. Gli attacchi ai ponti, dopo che due giorni fa era stato colpito anche il ponte sud, sembrano inserirsi in una nuova strategia russa che sta colpendo con più vigore obiettivi infrastrutturali civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: È senz'altro un modo per complicare la vita all'interno della capitale ucraina, ma anche per far sentire che la guerra non è soltanto, non intacca soltanto l'infrastruttura energetica come è stato finora, o i centri militari, ma anche la possibilità stessa di vivere nella capitale ucraina normalmente. Tant'è che poi le conseguenze si sono sentite subito. Alcune indiscrezioni dicono che diversi stati occidentali starebbero pensando di spostare le ambasciate a Leopoli.
7: Zelensky ha parlato con il Financial Times e ha detto che Vladimir Putin ha ordinato ai suoi comandanti di abbandonare le regole di guerra e quindi di aumentare anche gli attacchi contro obiettivi civili. Questo potrebbe rientrare in questa ordine che arriva da Mosca?
5: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraria ucraina, e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento.
15: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza alcun preavviso mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti e sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova nel quartiere Remal, una delle zone residenziali più affollate di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i reporter locali, sarebbero una donna e sua figlia, 2 donne adulte ed un ragazzo. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sulla presunto attentato del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo, quanto affermato dal procuratore generale emiratino, che ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. Un detenuto di 26 anni si è suicidato nel carcere di Reggio Emilia, si è impiccato ieri sera nella sua cella. Era stato arrestato domenica scorsa dopo aver aggredito e ferito 3 persone che non conosceva ad un distributore di benzina. Il giovane risultava in cura al centro di salute mentale di Reggio Emilia. Non è il primo caso del genere. In Emilia Romagna sono già 3 i detenuti con disagio mentale che si sono tolti la vita in cella. Complessivamente dall'inizio dell'anno oltre 50 persone si sono suicidate nei penitenziari italiani. Ascoltiamo Roberto Cavalieri, che è il garante dei detenuti dell'Emilia Romagna.
17: Ieri sera sono stato informato dal responsabile della psichiatria del carcere, mi è stato detto che l'uomo era stato venuto verso 8:15 di sera, impiccato nella sua cella, era noto che era in carico al centro di salute mentale del territorio. Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono promuovate, condotte in carcere e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica accurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
15: La dignità umana non ha passaporto, sono le parole pronunciate dal cardinale Zuppi, presidente della CE, in videocollegamento con Lampedusa, in occasione della giornata della memoria e dell'accoglienza istituita per commemorare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 13 anni da allora il Mediterraneo centrale si conferma una rotta sempre più letale. Secondo le Nazioni Unite quasi 27.000 persone sono morte per naufragio dal 2014 ad oggi. Moktaba Rezapur Magdame è un superstite del naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, nel quale morirono 94 migranti. Moktaba, 47 anni e due figli, fuggiva dall'Iran e oggi vive e lavora a Crotone. Ascoltiamola al microfono di Lele Liguori.
18: Sono Moktaba, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria. E tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città. Crotone è mia nuova vita. Crotone è mio cuore. Perché è la mia testa, il mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
19: Che cosa ricorda della notte del naufragio?
18: Tutto, tutto. E più tutti i bambini che sono felici perché tanti afghani che poverini non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando anche adesso dopo 3 anni di più, 3 anni e 7 mesi che ho visto bambini, ancora ricordo, non lo so cosa fare, che questa storia è andata alla mia testa, ancora c'è, purtroppo ancora c'è, non lo so, tante notti, tanti giorni, tutto, sempre con me c'è, e io ho ricordato tutti, questa notte, ancora secondo per secondo ricordato.
15: Oggi a Rola manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. La richiesta è una moratoria immediata sui progetti di data center e una valutazione ambientale strategica che esamini gli effetti sul territorio. Allora ascoltiamo Roberto Maggioni.
20: Fino a pochi mesi fa quasi non se ne parlava, oggi sono all'ordine del giorno, anche perché continuano a spuntarne di nuovi, soprattutto intorno a Milano. Secondo la mappatura più completa fatta dal Politecnico di Milano, a marzo 2026 erano 49 i data center attivi in Lombardia, quasi la metà di quelli presenti in Italia. Di questi 33 si trovano nell'area metropolitana milanese, distribuiti in 32 comuni. La sola area milanese concentra una potenza di quasi 414 megawatt, il 68% del totale nazionale. Ma il dato che racconta meglio la corsa ai nuovi impianti è quello delle richieste della rete elettrica. Al 31 luglio 2026 in Lombardia risultavano 289 richieste di connessione per data center, numeri da leggere con cautela. Una richiesta di allaccio non significa che il data center verrà costruito. Si tratta in moltissimi casi di pura speculazione sui terreni. Intanto cresce la protesta dalla Chiarella, Peschiera Borromeo, da Magenta, da Abbiategrasso, a Bollate, nella Rodense. Sono nati comitati che contestano i nuovi impianti e chiedono uno stop alla loro costruzione per valutare una migliore pianificazione temporale e territoriale. A settembre è nata anche una rete dei comitati Stop Data Center con 22 realtà aderenti. Oggi questa protesta arriva a Rho, il corteo partirà alle 14.30 dalla stazione ferroviaria lato via Magenta.
15: Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
14: Popolare Network.
21: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Il Signore ha detto: questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 15, il versetto 11. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, davanti a questa parola di Gesù sento anzitutto il bisogno di fermarmi e di ascoltare. Non è facile trovare parole che facciano bene, parole che non appesantiscano la giornata di chi le riceve. È certamente più semplice lavarsi le mani prima di mangiare, piuttosto che custodire ciò che nasce nel cuore e affiora sulle labbra. Ed è proprio qui che ci raggiunge il versetto 11 del capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Questa parola ci accompagna nel guardare con sincerità dentro di noi per riconoscere ciò che conta davvero davanti a Dio. Gesù pronuncia queste parole mentre alcuni dei suoi oppositori lo interrogano con durezza, nel tentativo di coglierlo in errore. Matteo racconta questo episodio con toni meno netti di Marco, ma il cuore del messaggio resta limpido. Dio non si accontenta di gesti esteriori, desidera incontrarci nella profondità della nostra vita. Gesù non si oppone alla devozione o alle tradizioni ricevute, ci ricorda piuttosto che ogni pratica religiosa trova il suo senso quando ci conduce all'amore di Dio e del prossimo. Le norme rituali non sono un fine in sé, sono chiamate a servire una vita più giusta e più solidale. Il teologo J.C. O'Neill lo esprime con questa parafrasi: naturalmente ciò che entra in una persona la contamina, ma molto più importante di tale contaminazione è quella prodotta da ciò che essa pronuncia. Sono parole che ci invitano a vigilare non soltanto sui nostri gesti, ma anche sul modo in cui ci rivolgiamo agli altri. Gesù dunque non sta semplicemente abolendo le prescrizioni del Pentateuco sul cibo, sta indicando una priorità. Prima di giudicare ciò che viene dall'esterno, siamo chiamati a prenderci cura di ciò che abita il nostro cuore. Questo passo parla anche a noi, cristiane e cristiani di oggi. Anche noi possiamo finire per difendere le nostre abitudini più della volontà di Dio. Il "si è sempre fatto così" può rassicurarci, ma talvolta può anche chiudere la porta alla novità del Regno, che ci chiama continuamente alla conversione, all'ascolto e all'accoglienza. La parola di Gesù ci aiuta allora a capire che non tutto ciò che è consentito costruisce il bene e non tutto ciò che è abituale esprime davvero la volontà di Dio. Il criterio che ci viene affidato è quello dell'amore. Siamo chiamati ad essere una comunità nella quale possiamo accoglierci anche quando abbiamo opinioni e sensibilità diverse, senza ferirci con parole dure. Tutti e tutte conosciamo la fragilità di una parola pronunciata troppo in fretta e conosciamo anche la forza di una parola buona, capace di rialzare, consolare e restituire speranza. Gesù ci invita a custodire questa responsabilità gli uni verso le altre. Che questa parola ci accompagni nella giornata. Il Signore custodisca il nostro cuore, renda miti le nostre parole e ci doni gesti capaci di fare spazio alla vita. L'amore di Gesù traspaia da ciò che diremo e da ciò che faremo. La volontà di Dio ci orienti e lo Spirito Santo ci sostenga nel cammino. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
18: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La playlist di oggi è stata selezionata da Michele Comba. Buon ascolto.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
0: Pride on Air.

0: 22:30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Oh, eccoci qua di nuovo, una nuova puntata. Come sapete, Pride on Air è un programma frutto della collaborazione del coordinamento Torino Pride e RBE. Io sono sempre molto contento di stare qui con voi e oggi parleremo di un tema che io adoro e adoro anche Chiara, infatti è dispiaciutissima perché stasera non può esserci, ma ci sarà la nostra mitica Darianna che farà la mia compagna di puntata, mi raccomando, su un tema che è il lesbodrama. Allora, perché il lesbodrama? Allora, io ci ho pensato perché magari... può non interessare, no? C'è una cosa un po' di nicchia, c'è sempre questa visione delle lesbiche, non so, che fanno la maglia insieme, che hanno il gatto, che c'è un sacco di cliché all'interno della cultura lesbica, ma penso che sia anche interessante un po' decostruire questo fenomeno. Cioè, a volte nei cliché c'è della verità, ci sono delle cose che possiamo trovare, ma ci sono anche dei meccanismi un po' difensivi, ci sono anche c'è anche la necessità a volte di stare in un gruppo coeso per sentirci più protette, le famose lesbiche separatiste, insomma, molto conosciute nella storia LGBTQ+. E io sono qui un po' per condividere con voi anche le mie esperienze, perché questo io lo dico fieramente, io sono una super lesbicona, cioè io ho 35 anni e la mia carriera lesbica è antecedente a quella etero, cioè che è durata pochissimo alla fine, in quanto la mia prima ragazza, ed è stata la prima persona con cui io sono stato, avevo 16 anni. Quindi a gennaio, che io ne farò 36, io voglio la torta lesbica, mi raccomando, 20 anni di... lesbicità e vanno festeggiati. Quindi, detto ciò, tra poco ci raggiungerà Darianna, perché lei ha una montagna di storie e di cultura lesbica da divulgare. A tra pochissimo.

0: RBE, vicina a te.
1: Bene, sono molto emozionato di averti qua, non vedevo l'ora. Chiara, ti giuro, vero, te lo promettiamo, faremo una seconda puntata sui tuoi drammi lesbici.
2: Esatto, i drammi in generale.
1: Drammi in generale, te lo giuriamo. Però era mesi che ne parlavamo e quindi ho detto vabbè, facciamolo. Buttiamoci.
2: Ma sì, è il momento giusto secondo me, l'autunno, sei davanti al camino che comincia ad accendere, ti racconti le spodrammi.
1: Con il gatto che accarezzi.
2: Certo, perché tutte le lesbiche hanno un gatto.
1: Almeno
2: poi,
1: uno.
2: Ricordiamolo.
1: Cointestato sempre, dopo 4 giorni che ci si frequenta.
2: È vero, e ha un nome di qualche poetessa di
1: sì,
2: solito.
1: Tipo Virginia, Dita.
2: Esatto. Allora, quindi dicevi prima cos'è il lesbodramma secondo te? Perché io farei un po' fatica a definirlo in una sola frase, il lesbodramma.
1: Secondo me è più una cultura che portiamo avanti.
2: Sì.
1: È una cultura, è proprio una politica relazionale.
2: Sì. Sì, c'è da dire che secondo me una parte è un po' un pregiudizio, quello che c'è nei confronti delle lesbiche, perché c'è questa idea sociale per cui la donna sia di base più drammatica, mette insieme due o più donne e crei
1: un pianto continuo.
2: Esatto. Cioè crei veramente l'apoteosi del dramma. Non sempre è così, non sempre, però effettivamente a volte si creano delle dinamiche tali che portano a quello che possiamo definire un po' il dramma, perché probabilmente alcune cose si vivono in modo più intenso, ma nel senso di emotivo, no, del termine. Forse spesso le persone socializzate come uomini passano oltre rispetto a determinate cose, forse si interrogano un po' meno. Non sto dicendo, è un discorso veramente molto generale, però quello che capita molto spesso è che le donne si facciano molti problemi rispetto al nulla. Ingigantiscano un po' le cose, e te lo dico io in prima persona, che ogni
1: mi tanto... apprezzo tu la tua decostruzione, la tua autocritica, Darianna.
2: assolutamente. Poi mettiamoci anche tutta la variazione di umori che ti può portare un ciclo mestruale. Capita che a volte questo scateni un po' di incomprensioni, un po' di drammi vari. Ma poi ci sono dei drammi dati anche un po' dalle dinamiche dei gruppi lesbici.
1: Ma allora c'è questa bellissima battuta che a me fa sempre ridere, e si dice questo: cosa porta una lesbica al secondo appuntamento?
2: Non lo so.
1: Un furgone per traslocare.
2: Ecco.
1: Allora no, a parte i cliché, appunto, anche questa visione molto estrema per cui due donne che stanno insieme praticamente non fanno sesso, fanno maglia, piangono e fanno drammi, cioè non è così, nel senso che c'è questa visione che ovviamente essendo donna o essendo una persona socializzata donna deve essere super emotiva, deve essere super sensibile. Nella mia esperienza non è mai stato così praticamente, anzi possiamo anche dire che ci sono delle dinamiche a volte di potere importanti anche nelle relazioni lesbiche, e questo possiamo anche dircelo, alla fine, per quanto possiamo essere persone decostruite, dei meccanismi un po' eteronormati li assorbiamo sempre, no?
2: Sì, moltissimo. Cioè in molte relazioni si creano delle dinamiche molto, chiamiamole malate, poco sane, basate sul controllo, sulla gelosia. Quindi molto spesso indichiamo come la persona gelosa sempre l'uomo, no? Di una coppia eteronormata è sempre l'uomo la persona gelosa, un po' più raramente la donna, ma di solito perché ha qualche problema proprio, no? E invece questo esiste molto, purtroppo, ed è molto pericoloso perché viene molto sottovalutato. Nelle relazioni tra donne viene molto sottovalutato, viene quasi giustificato, in certi momenti, il fatto che ci sia ci siano delle dinamiche in cui appunto vige il controllo, il litigio o alcuni sistemi di punizione nei confronti dell'altra, e purtroppo sono molto meno denunciati, anche molto meno chiari anche da riconoscere in moltissime situazioni. E io vedo questa cosa, l'ho vista anche in passato, come normalizzata anche nelle coppie lesbiche. Molta violenza psicologica, tantissima, tantissima. Non dico che tutte le coppie lesbiche abbiano questo problema, a volte ce ne si accorge dopo che la relazione è terminata, ci si accorge di tante dinamiche sbagliate. E quando le si nota anche nelle altre relazioni lesbiche, è molto difficile farle notare. E quindi, infatti, ci tengo a precisare che secondo me la violenza di genere contro le donne non deve essere vista solo atta da un uomo, ma può capitare e capita spesso anche nelle relazioni tra donne, che capiti atta da una donna stessa.
1: Sì, infatti secondo me sarebbe interessante anche un po' confrontarci sulle nostre esperienze, perché poi a mio avviso parlarne, chi ci ascolta può dire: ah, ok, ma allora questa cosa è capitata, non so, anche a me con una mia relazione con un'altra donna, oppure vedi, alla fine anche certe dinamiche etero sono all'interno di dinamiche lesbiche. Perché ecco, una cosa che ha detto Darianna su cui sono molto d'accordo è che non c'è per forza maggiore tenerezza in una relazione con una donna o maggiore dolcezza, cioè non è proprio una visione molto malsana, molto come dire, di parte, no? C'è questa anche visione, ad esempio, che il sesso tra lesbiche sia più dolce, addirittura la battutina: ma voi lesbiche non fate sesso? L'hai mai sentita dire? Io sì, ahimè.
2: Io continuamente, lì va decostruito un po' tutto, perché devi andare un po' a far capire alla persona che cosa si intende come sesso e così via. Ma secondo me al di fuori di quello ci sono tanti luoghi comuni rispetto alle relazioni lesbiche, e comunque continuano a essere invisibili.
1: Siamo, ma magari invisibilizzate.
2: Ne parliamo tra poco.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Boh, quindi possiamo dire che le lesbiche, le relazioni lesbiche sono molto invisibilizzate?
2: Lo sono ancora, tanto, anche se devo dire che negli ultimi 10-15 anni sono molto più visibili, molto vissute alla luce del sole, anche grazie, credo, ad alcune VIP che hanno fatto non solo coming out, ma hanno resi anche un po' pubbliche le proprie relazioni, andando magari incontro ovviamente a critiche, pregiudizi, sessualizzazioni, strumentalizzazioni e quant'altro, però devo dire che va un po' meglio. Le lesbiche sono sempre esistite e non solo, le coppie lesbiche sono sempre esistite, le relazioni lesbiche sono sempre esistite e molto spesso ancora oggi degli storici, andando ad analizzare delle relazioni tra donne conviventi e così via, le definiscono grandi amiche, come sorelle, condividevano anche lo stesso letto, ma pensa come erano così vicine, no? Come condividevano ogni momento della loro vita. In realtà magari non lo potremo mai sapere, magari erano coppie.
1: Sì, questa è sempre stata la domanda di mio papà con tutte le mie compagne: come sa la tua amica? E io dicevo, papà, è la mia compagna. Sì, la tua amica. Ok, la mia compagna, ma va bene?
2: Sì, capita anche a me. Anche la mia stessa famiglia, per quanto siano assolutamente inclusivi, accoglienti, abbiano fatto tutto un percorso, però vedo che soprattutto in passato facevano fatica a presentare la mia compagna come tale a persone X esterne, terze, amici di famiglia. Adesso va un po' meglio, devo dire.
1: E come mai secondo te le coppie e le relazioni lesbiche sono molto invisibilizzate all'interno, cioè, del contesto storico, relazionale, e se questa cosa secondo te ha portato anche a il famoso separatismo, no? Il fatto che le lesbiche si conoscono tutte, sono i pettegolezzi, rimangono molto in quell'ambiente, quindi poi non so, se io sto con una ragazza poi mi lascio, le amiche di quella ragazza sanno, e magari io poi sono andato a letto con un'altra persona, cioè non so se è presente.
2: Sì. Allora, ti rispondo alla prima domanda, molto semplicemente, perché non abbiamo molto tempo, però a livello antropologico una relazione tra donne non è poi così pericolosa, no? Oltretutto può essere intesa anche come passeggera. Molte donne hanno dichiarato di avere avuto comunque un flirt, un innamoramento, anche una relazione con un'altra donna, e poi comunque sono ritornate all'eterosessualità, perché lì si deve
1: sono rinsavite.
2: Esatto, lì si deve ritornare, hanno messo su famiglia, hanno figli, però non è pericoloso, ok? Anche perché non c'è concepimento, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le comunità lesbiche, allora, c'è questo cortocircuito un po' bizzarro, per cui, le lesbiche non è che, come tutta la comunità LGBTQIA+, non è che siamo una percentuale altissima della popolazione, anche se secondo me i dati
1: sono molto più di quanto sembrano.
2: Esatto, però immaginiamo che in una città come Torino ci siano, non so, ipotizziamo, io la sparo altissima, 1000 lesbiche.
1: Facciamo
2: un numero tondo, 1000 lesbiche. Quasi sicuramente si creerà tra queste 1000 tutta quella, come il sistema dei 6 gradi di separazione. Secondo me si riduce anche di molto, perché poi magari se è amica di quella che ha avuto la relazione con quell'altra, che è ex di quella, e quindi ti capita magari di andare nel locale nella serata friendly, flinta, in cui alla fine sono quelle le persone che ci vanno, quindi ti capita di vedere la tua ex con la nuova fidanzata.
1: 10 ex praticamente ti capita di vedere, che ti odiano tutte ovviamente.
2: E poi perché ci si odia? Perché ci si odia? È incredibile. Anche questa cosa secondo me è un pregiudizio che viene alimentato moltissimo, un po' per quel discorso che dicevamo prima del controllo, perché tutte le persone nel senso non esclusivamente un uomo, una persona socializzata a uomo soffre della malattia del controllo, anche moltissime donne. E questo, come appunto, viene normalizzato, viene giustificato, di conseguenza la dinamica "se non sei gelosa non mi ami abbastanza" esiste anche nelle relazioni lesbiche. Non ho vissuto molte relazioni etero, quelle che ho vissuta quello che ho vissuta, sono stata molto fortunata, erano con ragazzi, con uomini veramente molto, erano delle persone splendide, quindi non mi sono mai sentita controllata, ma ti devo dire che questa cosa c'è, esiste, io l'ho provata sulla mia pelle, le dinamiche di controllo. E quindi poi figurati, vai in un posto in cui c'è l'ex della tua attuale tipa che chissà che cosa può fare, te la può portare via, quindi vedi che queste dinamiche di preda-predatore esistono anche nelle relazioni lesbiche.
1: Sì, cioè io nelle mie relazioni lesbiche la dinamica di controllo l'ho sempre sperimentata attraverso l'essere guardato, l'essere monitorato, l'essere anche la gelosia. C'è una gelosia, poi vi racconterò tra poco, ma la gelosia è proprio l'elemento del controllo lesbico per eccellenza. E io poi sono una persona poli, quindi questa cosa, faccio spoiler, ha creato grossi problemi nella mia vita sessuale e sentimentale, ma anche Dari è una persona poli.
2: Sì, ci si prova.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
1: Pride on Air.
3: Allora, Piero, perché
4: dimmi, Darianna, dimmi tutto.
3: Allora, io se devo pensare ai miei lesbodrammi, devo andare molto molto indietro nel tempo, nel senso che quello che io considero lesbodramma era quando ero adolescente, quindi tra i 14, 15, 17 anni, avevo delle crush incredibili per delle ragazze solitamente più grandi di me, e poi però non potevo dirlo, doveva rimanere segreto, quindi mi chiudevo nella mia cameretta ascoltando i Cranberries e piangendo. Esatto.
4: Che cosa dolcina.
3: Sì, i Coldplay quando ancora facevano le canzoni super super tristi, e quello
4: Fix
3: era
4: You.
3: Mamma mia, ed era veramente, quello era il mio dramma, ma il dramma personale, quindi perché non c'era in realtà una dinamica con qualcun altro.
4: Tutto da sola faceva, dai, tutto
3: esatto.
4: Da sola.
3: Ma era drammaticissimo, io piangevo tantissimo, e invece i tuoi lesbodrammi.
4: Allora, i miei, ma io appunto avendo una carriera importante da lesbica, il mio ultimo
3: importante mi piace
4: importante. Il mio ultimo lesbodramma risale a diversi anni fa, però neanche troppi. Vi racconto un po' l'excursus, perché tocca tutti i punti di cui abbiamo discusso finora. Innanzitutto il modo in cui è partita, cioè proprio una roba lesbica, potentemente lesbica. C'era una persona, ovviamente non dirò il nome di questa persona, poi sono tranquillo perché non vive in Italia, che stava facendo l'Erasmus qui a Torino, e noi ballavamo folk all'epoca e ci incontravamo a ballare. Non parlavamo quasi, cioè ci scambiavamo solo sguardi interessanti. E lei, sapevo che a un certo punto sarebbe ritornata nel suo paese. E quindi io ho scritto una poesia, non sapendo niente di questa persona, cioè sapendo il nome e avendo fatto proprio delle discussioni sempre insieme ad altre ragazze e ragazzi tra di noi. Insomma, lei mi ha risposto e a quanto pare i suoi sguardi interessanti erano dei sguardi effettivamente interessati. E quindi io presi un treno da Roma, arrivai a Torino, perché all'epoca facevo su e giù. E insomma, fatto sta che già al primo appuntamento siamo andati a letto, sono andato a casa sua. Il punto è che poi non me ne sono più andato. Cioè, nel senso che lei sta per ripartire, e in quel mese in cui ci siamo frequentate, io stavo sempre a casa sua, anche perché non avevo una casa mia. Poi abbiamo avuto una relazione a distanza per un anno, quindi ci siamo frequentate un mese, e abbiamo avuto una relazione a distanza di un anno, perché lei doveva finire la sua magistrale, e ci scrivevamo queste lettere d'amore tipo Virginia Woolf e Vita. E poi lei è tornata a Torino e si è trasferita direttamente da me. 4 anni di convivenza quasi. Abbiamo adottato un cane dopo 6 mesi, cointestato. E non è, cioè, questo è proprio il cliché, però non è finita lì. Cioè, il punto, il dark side di questa cosa è che questa persona era gelosissima, ma veramente dare delle scene di gelosia, per cui io non potevo neanche andarmi a bere un caffè con una mia amica. Cioè, scene di pianti di ore.

0: Che se ne andava di casa, non tornava più e io sto lì, è morta, è viva. Cosa sta facendo? Non lo so, vabbè. Quindi magari tornava dopo diversi giorni. Cioè, scene veramente potenti, cioè di manipolazione emotiva seria, in cui mi sono completamente prosciugato. C'è da dire però una cosa, che con una di queste amiche, di cui lei era particolarmente gelosa, alla fine ci sono andato a letto dopo che mi sono lasciato con lei.
1: Ah, vabbè, era
0: Però
1: dopo.
0: era
1: Era
0: dopo.
1: dopo.
0: Però forse lei aveva intuito già qualcosa.
1: Però è un processo alle intenzioni. Comunque non è giustificabile, no? Nel momento in cui, vabbè, poi dipende dagli accordi che si hanno in coppia, però reputo sempre quella cosa del, ah, vedi che poi alla fine quando ci siamo lasciati ci siamo andati a letto. Ma mentre eravamo insieme, magari sì, se dell'interesse c'era, però sono riuscita anche a gestirlo, quindi questo fa male. Infatti mi dispiace che ci siano queste scene poi. Io ne ho avute ho avuto una relazione molto lunga nella mia vita di 14 anni e mi rendo conto che quello che ritenevo un valore, cioè il fatto che non discutessimo mai, in realtà poi è stato un problema, perché le cose vanno anche discusse. Quando c'è qualcosa che non va, vanno dette, quindi i silenzi punitivi non è la tranquillità, è la lava che si muove sotto la terra, quindi il problema c'è e poi alla fine esplode. Beh, io ti posso raccontare invece di lesbodrammi di gruppo,
0: Questo sì,
1: addirittura.
0: adoro, vai.
1: Allora, per essere molto breve, per mantenere anche l'anonimato delle persone in questione, anche se la cosa è capitata ormai 20 anni fa circa. Allora, io frequentavo un gruppo di persone queer e quindi si era amici, conoscenti di diversi tipi di approfondimento della situazione. In questo gruppo c'erano due persone che io non sapevo si stessero frequentando, chiamiamole A e B. A,
0: Ciao A e B.
1: ciao A e B, io avevo notato A, ho percepito che anche A mi avesse notata e abbiamo cominciato a frequentarci, io e lei, un po' di nascosto, a umma umma. E ci ha tenuto anche a precisare che si stava anche frequentando, vedendo con B, che non stessero insieme, semplicemente stavano frequentando e vedendo. A me la cosa non mi infastidiva, non mi toccava. E la cosa va avanti per circa un mesetto finché ritorna allo stesso locale in cui c'era tutta l'allegra compagnia e l'allegra gang e arriva C, la sorella di B. Attenzione, quindi neanche la fidanzata, l'ex, la sorella molto protettiva di B, che davanti a tutti mi prende a male parole, ma molto male parole, sì.
0: Guastafeste, Dari.
1: Ma io in realtà mi fidavo delle parole di A. E in realtà A aveva una vera e propria relazione con B, cosa che non mi aveva detto. E quindi io sono stata, come si dice, cornuta e mazziata. Quindi sono stata io la reputata la colpevole di tutto questo. Poi in realtà è venuto fuori la poca chiarezza di A e ci siamo che. Però tu immagina questa situazione in cui mi sono ritrovata la
0: Col tuo
1: sorella di
0: birrino.
1: B. Col mio birra tranquilla, ero là che mi facevo i fatti miei con la sorella di B che mi insultava malamente di fronte a tantissime persone. E quindi lì è stato, diciamo, un lesbodramma per posta persona.
0: Ci sono anche le lesbiche cattive, no, a parte gli scherzi. Cioè, questa cosa io la ritrovo tanto quando ero socializzata lesbica. Perché c'è sempre questo passaparola, no? C'è sempre che se magari ti baci con una, tempo 24 ore lo sanno un po' tutte. Quindi discrezione molta poca, diciamolo, un po' di autocritica ce la dobbiamo fare. E poi c'è questa cosa che a me diverte ancora, che magari non so, la tua amica esce con una. E poi, che ne so, ti manda 80.000 messaggi su com'è andata e ti analizza pure il tono con cui ha chiesto il decaffeinato e tu dici, amo, sì, però è un decaffeinato, cioè, non lo so, anche meno. Fatto sta che io, per fortuna, non ho avuto grandi lesbodrami nella mia vita, cioè, ammetto che... l'ultima mia relazione, di cui ho parlato da prima, è stata proprio un senso di prosciugamento totale, no? Tant'è che, e questa poi sarà una puntata successiva, su come ho compreso di essere una persona romantica, ma io dopo quella relazione per un anno ero convinto che non avrei mai più voluto nessun tipo di relazione con un'altra persona, ma ero convinto. E per un anno io sono andato solo con uomini gay, da una notte via. C'è stato proprio un anno detox.
1: Ti capisco, ti capisco. Va bene, ne parliamo tra poco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Bene, allora siamo un po' in dirittura d'arrivo, però ci tenevo un attimo a approfondire, no, quello che abbiamo detto, anche delle nostre esperienze, anche un po' a livello sociale e politico di questi lesbodrami. C'è anche da dire questo, che è difficile dire di no, cioè è molto complesso quando tieni una persona, ti piace una persona, vuoi una relazione con una persona, trovare il tipo di relazione che, cioè, ti corrisponde di più. Non so se mi spiego, cioè se io penso alla relazione di cui io vi ho parlato, ci tenevo a questa persona, la trovavo molto interessante, mi ci trovavo bene, ma io ho detto di sì a tutta una serie di sue richieste semplicemente perché, cioè, alla fine gli avevo costruito un castello per stare tranquilla.
2: Sì, ma è quello che succede nelle relazioni, secondo me, in generale, che poi quando si scoprono quelli che sono i difetti dell'altro, dell'altra, pensi, vabbè, se la amo devo perdonare anche questa cosa, e però a volte si va incontro a delle dinamiche non sane, che non vengono riconosciute come tali, e quindi poi si entra in circoli viziosi per cui ormai la relazione è quella, e si fa molta fatica a riuscire a venirne fuori, come dicevi tu, a dire dei no. A me sembra anche che però ogni tanto nelle relazioni lesbiche ci si crogioli nel pregiudizio, cioè è una profezia che si autoavvera, no? Quindi si pensa, questa cosa è molto da dramma lesbico, allora dai, tutto sommato mi appartiene, quindi tutto sommato è giusto e normale che sia così.
1: Dobbiamo soffrire.
2: Ecco, il fatto che dobbiamo
1: soffriamo. Dariana, soffriamo.
2: Ma io soffro già di gastrite, quindi il mio già
1: anch'io
2: lo faccio.
1: Anch'io tantissimo.
2: Il mio già lo faccio, non voglio soffrire di più. No, quando io racconto i miei lesbodrammi, le storie, alcune non le posso raccontare perché insomma non voglio ledere soprattutto alla sensibilità delle persone in questione, ma mi dicono, mamma mia che cosa lesbica. In realtà se io la raccontassi con altri generi sarebbero, mamma mia che storia, punto, basta. Quindi è questo, secondo me, che fa un po' del dramma lesbico, il dramma lesbico, che si è deciso che è così e da lì non se ne esce. In realtà tante cose si potrebbero fare per migliorare queste situazioni, anche semplicemente quando una relazione viene a finire, farla finire bene. In generale, non ti sto parlando solo di quelle tra persone lesbiche, non bisogna per forza farsi del male, perché l'altro magari ci ha fatto male o la dinamica ci ha fatto male, non per forza dobbiamo massacrare l'altra persona perché così dopo di me ti pentirai di avere qualsiasi altra relazione, non per forza è così, è vero, ci si fa male, però ci si può anche lasciare un po' meglio. Senza, vabbè, lacrime, sì, vabbè, ma perché le emozioni è giusto provarle, però non massacrandosi.
1: Sì, e soprattutto anche durante la relazione, cioè volersi anche un po' bene. Io ad esempio penso sempre a un film che a me piace molto, io poi sono abbastanza fissato con il cinema, quindi ogni tanto alle 2 del mattino mi vedo dei pezzi di film, così, perché non dormo nemmeno, e c'è una scena di Nymphomaniac in cui lei nel letto racconta tutta la sua vita a lui, e a un certo punto dice, no, ma io ho sempre in qualche modo odiato, rifiutato il concetto di amore, cioè amore romantico, ed è una frase in cui io ad esempio mi riconosco spesso, mi riconosco, in quanto nel mio percorso di decostruzione, anche come persona queer, come persona non binary, ho sempre più l'urgenza per rispettare la mia identità di non dover bypassare su dei miei bisogni fondamentali. che è poi il mio bisogno di solitudine. Cioè io ad esempio sono una persona molto solitaria e indipendente, e quindi se penso ad alcune storie che ho avuto c'è sempre questa cosa della convivenza che io ho accettato, ma di cui spesso non ne avevo affatto bisogno. Cioè andare a convivere con una persona o dover dormire sempre nello stesso letto, dover dormire insieme ad esempio, non permettersi di poter fare sesso a volte con altre persone se si aveva voglia di farlo, il dover conoscere per forza, non so, nonni, bisnonni, cugini, feste di Natale, c'è sempre questa cosa, questa dinamica molto eteronormata che veniva copiata, incollata malamente spesso in delle persone che poi magari si dicevano anche decostruite.
2: Sì.
1: E questo perché? Per un bisogno spesso di sicurezza. E quando io provavo a dire di no, tipo no, non voglio lasciare il mio paese, il mio lavoro, i miei amici, tutto per poter stare con te e trasferirmi nel tuo paese, nella tua città, cosa che è successa nella mia biografia, ah, non mi ami, non mi ami abbastanza, non sono una priorità, non ti vuoi impegnare, questa è la frase della mia vita, non ti vuoi impegnare. Ho detto no, non è che non mi voglio impegnare, ma io ho il mio percorso di vita e tu è il tuo, cioè siamo persone separate, cioè non so se ti risuona.
2: Sì, sì, sì, assolutamente, mi viene in mente che secondo me una buona parte della responsabilità di tutto questo è dato dai prodotti di narrazione che ci vengono proposti, in particolar modo quelli per le persone LGBTQIA+, fino a qualche tempo fa. Però magari ne parliamo tra poco di questi prodotti.

0: Pride on Air.
1: Ecco, e per tornare al discorso di prima, quella frase che lei dice nel film Nymphomaniac, mi sono sempre tanto riconosciuto per questo, perché se stare con una persona, avere una relazione con una persona a livello romantico era dire di sì quando in realtà si vorrebbe dire di no, perché ci sono tutta una serie di ricatti emotivi, io quell'amore lì non lo voglio. E la difficoltà, non so, Darianna, poi ti lascio a te lo spazio, ma nel momento in cui si decostruisce quel tipo di relazione che si basa su una visione super, super binaria, eteronormata, patriarcale, perché poi anche il fatto di dormire nello stesso letto matrimoniale è una cultura patriarcale che lo vuole, cioè uno può tranquillamente avere due letti separati, se uno se lo può permettere, non vive in una casa piccolissima. Che relazione si può avere? Cioè, le difficoltà è non solo smantellare, ma costruire un'alternativa.
2: Condivisa. Oltretutto, che non vada bene solo a te, ma vada bene all'altra o alle altre persone cui hai relazione, quindi sono d'accordo. E come dicevo prima, secondo me buona parte di queste dinamiche sono dovute alle narrazioni che molto spesso ci sono state presentate, ci vengono ancora adesso presentate dai prodotti, dai media, e quindi io penso anche soltanto alla maggior parte dei libri o dei film, delle serie TV che parlano di relazioni lesbiche, sono drammi. Questo all'interno della comunità lesbica è un po' un meme, perché si parla sempre, no, dell'ennesima poiana, del film drammatico, per cui cos'è la poiana? Allora, la poiana è un termine tratto da un film che in originale si chiama Lost and Delirious, in italiano è L'altra metà dell'amore, in cui c'è questa poiana, questo rapace.
1: Quante
2: letteralmente
1: volte l'ho visto quel film a 15
2: esatto.
1: anni
2: che viene recuperato e curato da una delle protagoniste, e questo è proprio uno dei film più drammatici. Io mi sono formata su questo film, quindi capite che è veramente
1: anch'io l'ho consumato di nascosto.
2: È veramente un problema, ma è drammaticissimo, un amore che in parte viene condiviso, poi non viene corrisposto, e poi c'è il rifiuto, e poi c'è il dramma vero e proprio, proprio l'arco del dramma. Ma tanti altri prodotti, non so, mi viene anche in mente The L Word. The L Word parla esattamente di quei gruppi lesbici in cui una è l'ex dell'altra, che è amica di quell'altra, no? Dei piccoli circoli.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Io questo telefilm, che è un cult, lo vidi durante i miei 16-17 anni, lo vedevo la sera di nascosto in camera mia sotto le coperte.
2: Uguale.
1: Cioè, perché i miei genitori non lo dovevano sapere.
2: Perché non si poteva dire, ovviamente, sia mai che vedessero un bacio tra donne, incredibile, no?
1: Qui c'è un sacco di scene di sesso anche.
2: Sì, sì, sì, sì. Quindi era veramente imbarazzante da guardare con i propri genitori, ma quello è un dramma continuo, ma drammoni proprio. È vero che magari c'è una minima parte ogni tanto simpatica e carina, e però drammoni. Ultimamente stanno uscendo sempre di più dei film che sono un po' più leggeri, un po' più di commedia, che non sono basati sempre solo e soltanto sul no, non possiamo stare insieme perché siamo due donne, questo tipo di dinamica che le impedisce di vivere la propria felicità. E soprattutto io sono contenta che vengano maggiormente, anche se non completamente, ma maggiormente presentati degli altri stili relazionali, che non siano solo una relazione monogama a due in cui una persona è gelosa, quindi sempre dinamiche molto molto simili. Però ditemi voi, andate a cercare un film in cui ci siano delle relazioni lesbiche che non siano in qualche modo problematiche, che poi non esplodano, o che anche minimamente abbiano un lieto fine, perché è veramente molto difficile trovarli.
1: Sì, sembra che non ci meritiamo un lieto fine.
2: E questo è un problema. Questo è un problema, perché poi anche nelle relazioni non sane pensiamo, vabbè, ma dai, tutto sommato non è che posso pretendere di essere felice. E questo è gravissimo.
1: Sì, o quantomeno di essere rispettata, no? Mm. Cioè, nei miei bisogni, perché poi uno può fare compromessi su tantissime cose, ma ognuno di noi ha i propri limiti, ma i limiti non sono un confine e non sono neanche, come dire, dei muri, cioè sono proprio del, ok, io posso arrivare fino a qua, cioè, per rispettarmi.
2: Sì, sì, perché ci è stato presentato un amore che è alimentato dal sacrificio. Il sacrificio, provate ad analizzare tanti film, non soltanto con coppie lesbiche, tanti film, quante volte uno dei personaggi si deve sacrificare per amore dell'altro. E questa cosa non sempre nella realtà è del tutto positiva, perché se sacrificate una buona parte di voi stessi, poi voi stessi vi perdete completamente, vi consumate.
1: Mi è venuta in mente una, questa proprio eravamo proprio adolescenti, una ragazza che stavo frequentando da pochissimo, a un certo punto mi fa: ma tu moriresti per me? E io no.
2: Guarda, al massimo cadrei dallo scalino, però morire mi sembra un po' eccessivo.
1: Perché devo morire per te? No. Però capisci?
2: Sì. Beh, ma certo, quello è un po' lo standard. Bene, io tornerei a parlare, farei un podcast solo di lesbodrammi, ce ne sarebbero da raccontare, dovremmo inventarci tantissimi nomi per mantenere l'anonimato delle varie persone di cui potremmo parlare, però purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione oggi.
1: Sì, ma ho un minuto per parlare.
2: Puoi.
1: Ok. Allora vi racconto quest'ultima chicca, perché ovviamente noi lesbiche abbiamo tutte le nostre, i nostri drammi, le nostre questioni, i nostri gossip, cioè. Però è molto divertente a volte fare delle cene con magari dei uomini cis, degli uomini etero, che ti fanno delle domande un po' tipo da compagni.
2: Certo.
1: Anche tu che ti piace...
2: Cioè, ma tu come la fai questa cosa?
1: Esatto.
2: Perché voi siete brave, vero?
1: Perché siete brave, perché avete tutte e due lo stesso genitale.
2: Ah, certo, vi conoscete meglio.
1: Esatto, esatto. Quindi proprio qualche sera fa un mio amico conoscente mi fa: ma no, perché io con la mia compagna faccio così, così, così, però ogni tanto abbiamo un po' di problemi, perché io sesso orale lo faccio così. E tu come lo fai, visto che hai appunto questa carriera alle spalle? E sembra che devi fare tipo un workshop, cioè è interessante vedere questi uomini etero che iniziano a farti: ma tu quindi lì come la tocchi, cioè tu la vagina come la tocchi, e cosa fai, cosa non fai, ma che tecnica usi? E con una mia amica abbiamo un po', diciamo, discusso di questo. Forse dovremmo creare dei workshop d'Arianna, cioè per arrotondare lo stipendio, tipo... però la cosa di
2: educazione sesso-affettiva per adulti, dici?
1: Sì, per uomini etero, cis.
2: Vabbè.
1: Però ecco, una cosa di cui io mi raccomando sempre, e lo faccio anche un po' a scopo educativo, in quanto attivista, mi raccomando, usate il dental dam quando fate...
2: Cos'è il dental dam, Piero?
1: Sì. Ci stavo arrivando. È tendenzialmente il preservativo, però non è un preservativo, è letteralmente un foglio, cioè un foglio lubrificato, molto sottile, da mettere sulla vagina prima di avere un rapporto orale. Ci sono anche diversi gusti. Io personalmente non amo leccare un qualcosa che sa di Coca-Cola, quindi...
2: Sì, se voglio della fragola mi prendo il gelato. O
1: esatto,
2: le fragole,
1: perché poi hanno anche un sapore un po' chimico. Mm. Però cioè, è importante, perché se uno frequenta una persona da pochissimo o magari è una cosa da una serie via, portarselo dietro è sempre fondamentale, che sia per un rapporto lesbico o anche etero, perché c'è questa visione che appunto no, ma è solo sesso orale, e invece possiamo beccarci un sacco di malattie come sifilide, HPV.
2: Sì, è molto facile.
1: Quindi
2: molto facile.
1: La precauzione, mi raccomando, cioè, usare sempre protezioni.
2: Comunque, se volete vedere come è fatto, Dental Dam su qualsiasi motore di ricerca lo trovate, ma in pratica è proprio una pellicolina, come la stava presentando Piero. Bene.
1: Bene, allora ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, noi abbiamo la nostra mitica pagina Instagram, che è pride_on_air, e siamo sempre qua ad aspettare i vostri feedback.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
0: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa, un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Popolare Network.

Le 15:31 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. È iniziata circa un'ora fa a Rho, nel Milanese, la manifestazione contro la realizzazione di 3 data center nel territorio milanese. La richiesta è stata quella di una moratoria immediata sui progetti.

0: di data center e quella di una valutazione ambientale strategica che riesamini gli effetti sul territorio. In corteo per noi c'è Luca Parena. Luca, buongiorno.
1: Sì, buon pomeriggio. I nostri territori non sono in vendita per fare spazio alle multinazionali, alle big tech, così hanno scandito, stanno scandendo in questi istanti dal microfono le persone che sono qui in manifestazione oggi pomeriggio a Rolo, striscione rosso, stop data center, fermarli è possibile, guida il corteo partito per la verità pochi minuti fa, l'appuntamento era sì alle 14:30 vicino alla stazione ferroviaria di Rho. In corteo le persone portano striscioni, uno dei quali ad esempio ha scritto mai servi dei vostri server, no data center ad Abbiategrasso, a Rho, in ogni dove. Ci sono persone che vengono da diverse città dell'Interland milanese, soprattutto dalla nord Milano, abitanti preoccupati di avere nei prossimi anni un impianto a pochi metri dalle loro case, altre persone che temono conseguenze più generali come inquinamento acustico, isole di calore, aumento del sovraccarico della rete elettrica. 21 siti oltre ai tre compresi, ecco i tre a cui facevi riferimento Diana, sono previsti in un raggio di circa 10 chilometri da qui, a poca distanza da Rho. Questa moltiplicazione irrazionale, dice chi manifesta, dal punto di vista del profitto è però perfettamente razionale, ma quello che viene presentato come un paradiso artificiale, dice che qui in manifestazione oggi pomeriggio ha un costo e non devono essere le comunità a pagarlo. Darò per il momento tutto lì nello studio.
0: Grazie Luca Parena, ci sentiamo nelle prossime edizioni del giornale.
2: Almeno 50 manifestazioni sono in programma per la giornata di oggi in tutta la Spagna dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. Quattro cortei stanno sfilando contemporaneamente per le strade della capitale Madrid. Altre mobilitazioni sono in programma per il pomeriggio a Barcellona, a Toledo, a Vigo, ad Alicante, a Malaga. Tra le altre, a Valencia ci sono state anche alcune cariche della polizia contro il corteo che voleva entrare nel complesso del Palazzo delle Arti. Al grido di né gente senza casa né case senza gente, due partecipati cortei si sono svolti anche a Tenerife e Gran Canaria.
0: L'esercito israeliano ha lanciato un attacco aereo contro un condominio a Gaza City. Almeno 5 persone sono state uccise, altre 6 gravemente ferite. L'attacco è arrivato senza preavviso durante la notte, mentre le persone dormivano. Diversi appartamenti sono stati distrutti, sono scoppiati incendi nel palazzo. Il condominio si trova in uno dei quartieri più affollati di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto che l'attacco mirava a colpire un alto funzionario di Hamas. Le vittime, secondo i media locali, sarebbero però una donna, sua figlia, altre 2 donne adulte e un ragazzo.
2: Sono stati rintracciati sulla piattaforma Didon, che è un impianto petrolifero dismesso che si trova nel Mediterraneo centrale tra la Tunisia e la Libia, i 54 migranti soccorsi dall'equipaggio della ONG Nadir sbarcati a Lampedusa. Si tratta di cittadini bengalesi, egiziani, pakistani e siriani che hanno viaggiato su un'imbarcazione di 10 metri partita da Zawia in Libia. I cittadini bengalesi hanno riferito di aver pagato 4.500 euro per il loro viaggio. Oggi, 3 ottobre, è la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, che si occupa di migrazione, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. La data simbolo della commemorazione è quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio di un'imbarcazione vicino a Lampedusa morirono 368 persone. In ricordo delle vittime delle stragi del mare sono in corso incontri e iniziative a Lampedusa. Nel pomeriggio dalle 15 si sta svolgendo un flash mob a Milano in Piazza della Scala, dove verranno letti alcuni nomi delle vittime.
0: :35 è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 17:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: E ora pubblicità.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Change. Looking for somebody that's gonna hold it down. Looking for some.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi può.

0: rosa.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina, Kiev. Minacce di questo tipo non sono nuove da parte del Cremlino. Nessuna delle ambasciate presenti nella capitale ucraina ha al momento predisposto o detto di valutare qualsiasi tipo di evacuazione. L'avvertimento, la minaccia di Mosca arriva nello stesso giorno dell'ennesimo pesante bombardamento di una vitale infrastruttura civile della capitale ucraina, un ponte che collega le due sponde della città sul fiume Dnipro. L'amministrazione della città ha fatto sapere che dalla prossima settimana sarà avviata la costruzione di ponti galleggianti sul Dnipro.
2: Manifestazioni sono in corso da stamattina in tutta la Spagna dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti casa voluti dal Premier Sanchez. Quattro cortei hanno attraversato le strade della capitale Madrid, altre mobilitazioni si sono svolte questo pomeriggio a Barcellona, Toledo, Vigo, Alicante, Malaga e molte altre città anche più piccole. Al grido "né gente senza casa, né case senza gente", due partecipati cortei si sono svolti anche a Tenerife e Gran Canaria.
1: Il GIP di Caltanissetta a Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morbillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi.
2: Circa un centinaio di persone hanno preso parte al flash mob di questo pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Era una delle iniziative per la giornata della memoria e dell'accoglienza, una giornata proclamata per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMO, che si occupa di migrazioni, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni. La data simbolo della commemorazione è quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio vicino a Lampedusa morirono 368 persone.
1: Una manifestazione contro il fascismo che usa la violenza come unico modo di agire si svolgerà martedì prossimo, 6 ottobre, alle 18 in via Einstein a Milano, dove lunedì scorso uno studente universitario ventenne è stato picchiato violentemente da un gruppo di attivisti del blocco studentesco, sarebbe il movimento giovanile di Casa Pound. L'appuntamento di martedì prossimo, come spiegano gli organizzatori del collettivo politico Einstein, collettivo Berché, Memoria Antifascista e Milano in Movimento, è un appello a tutti gli studenti a unirsi, ma anche a tutte le componenti della nostra città che ha bisogno ancora una volta di ricordarsi di essere antifascista, è scritto in un comunicato degli organizzatori. A 7:33 minuti è tutto per questa edizione, le notizie e il giornale radio tornano alle 19:30, a tutti voi grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
0: Popolare Network.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: A Pinerolo torna la maschera di ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia puntuale come sempre una nuova puntata di J-Laus Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marieri. J-Laus Rock, carcere rock, carcere rhythm and blues, carcere soul e metal e rap, carcere funk. La scorsa settimana eravamo a New York con i Public Enemy e anche oggi New York è centrale, ma la nostra storia inizia e si svolge in gran parte sulla costa opposta degli Stati Uniti d'America. Siamo in California, nella seconda metà degli anni 90.
0: È qui che la Guess, il famoso marchio di abbigliamento statunitense, si ritrovò al centro di scandali e proteste. I lavoratori, per lo più immigrati, percepivano una paga inferiore al salario minimo. Inoltre, la produzione si serviva di un'attività domiciliare illegale di cucito e, se non bastasse, alcuni dipendenti erano stati licenziati perché sindacalizzati. In tanti si indignarono. E quando c'era da indignarsi per una giusta causa, lui era sempre in prima fila.
1: Il 13 dicembre del 1997 la polizia di Santa Monica lo arrestò insieme ad altri 32 manifestanti che bloccavano l'ingresso di un grande magazzino in un affollato centro commerciale della città. L'accusa era quella di intralcio all'attività commerciale. Avevano appena sfilato in corteo in una manifestazione di protesta organizzata dal sindacato dei lavoratori tessili contro il colosso del jeans. Chiedevano a chi si affollava a comprare regali natalizi di boicottare i capi di abbigliamento Guess. Lui era il chitarrista dei Rage Against the Machine.
0: Alla fine di settembre del 2006 venne arrestato a Los Angeles durante un'altra protesta, questa volta a sostegno dei lavoratori alberghieri. Circa 400 persone stavano manifestando contro le condizioni di sfruttamento che colpivano soprattutto gli immigrati impiegati nel settore. Qui l'accusa era quella di assembramento illegale, visto il rifiuto di sgomberare la via di accesso all'aeroporto. La cauzione pagata fu di $5,000. Lui era il chitarrista degli Audioslave.
1: Nel frattempo, tra un arresto e l'altro, nel 2002 aveva fondato, insieme al musicista Siri Tankian dei System of Down, l'associazione Axis of Justice, ancora oggi in prima linea nelle lotte per la giustizia sociale.
0: Ma questi sono solo due tra i vari arresti che lui ha subito, sempre per qualche forma di disobbedienza civile. Laureato a pieni voti a Harvard in scienze politiche, ha sempre avuto ben chiaro da quale parte della storia dovesse farsi trovare, come ci ha dimostrato anche nelle scorse ore.
1: È stato lui, infatti, a organizzare il grande concerto Power to the People, una giornata di pace, amore, giustizia e musica, che si è tenuta sabato scorso al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland, per mettere in luce, come si legge, il potere che le persone comuni hanno quando si uniscono attraverso la musica, l'arte, la comunità e l'azione per plasmare il nostro paese e il nostro pianeta nel giorno delle elezioni e oltre. Il primo album in studio dei Rage Against the Machine è uscito nel novembre del 1992. Era stato anticipato da questo singolo. Ci ascoltiamo Killing in the Name alla chitarra Tomo Morello.

0: Against the Machine alla chitarra Tom Morello, al quale dedichiamo questa puntata di Jailhouse Rock, classe 1964. Thomas Morello, detto Tom, nato nel quartiere di New York di Harlem. Tom Morello è figlio di un diplomatico keniota e di Mary Morello, da cui prende il cognome, un insegnante attivista. Il padre infatti tornò in Kenya quando Tom era molto piccolo, lui prese il cognome della madre, dalla quale fu cresciuto, con la quale ha sempre vissuto. Ma il padre, Ngete Nioroge, era stato attivo nelle lotte anticolonialiste per la democrazia nel suo paese e comunque ha costituito un'ispirazione morale per Tom Morello. Negli ultimi anni del decennio 90, Morello ha suonato la chitarra nei Lock Up e nel 91, dopo l'incontro con Zach Della Roscia, si formano appunto i Rage Against the Machine, che con varie reunion più tardi, però diciamo in questa prima fase, durano fino al 2000. Dal 2001 la chitarra di Tom Morello per 7 anni la ritroviamo nel supergruppo degli Audioslave. Nel 2016 lo troviamo anche per 3 anni nel supergruppo dei Prophets of Rage, dove c'è anche Chuck D dei Public Enemy, a cui abbiamo dedicato la scorsa puntata di Jailhouse Rock. E Tom Morello è alla base anche del supergruppo degli Street Sweeper Social Club, e i suoi progetti musicali non si esauriscono qui. Tra l'altro lo abbiamo visto tante volte anche suonare con il boss, con Bruce Springsteen nella E Street Band. Sia i Public Enemy che Springsteen erano nel concerto Power to the People. Tom Morello, una vita dedicata all'attivismo, ed è stato lui l'organizzatore di questo grandioso concerto che si è tenuto 2 giorni fa, il 3 di ottobre.
1: Ebbene sì, un concerto, Susanna, un concerto dove c'eravamo. Un concerto pazzesco, un concerto che ci ha emozionato, ma un concerto che non era solo un concerto, che non è stato solo un concerto che è stato un inno all'attivismo. Era pieno di gente che è impegnata, impegnata nel sociale, impegnata sui diritti umani, è impegnata nella democrazia, sul palco, da John Baez a Stephen Stills, Public Enemy, il boss, ma anche lì nel parco, uno degli anfiteatri naturali più belli per concerti degli Stati Uniti d'America, pieno di gente che vuole invitare tutti a registrarsi ai registri per votare, perché così è negli Stati Uniti, bisogna registrarsi per votare. Era questo, è stato questo lo scopo del concerto e si sentiva nell'aria.
0: Il primo album in studio dei Rage Against the Machine, dal quale abbiamo ascoltato il brano di apertura di questa puntata di Jailhouse Rock, porta semplicemente il nome del gruppo. Come abbiamo detto, è uscito nel novembre 1992 un disco dalla fortissima carica politica, fin dalla copertina durissima con il monaco buddista vietnamita Thich Quang Duc immobile e avvolto dalle fiamme dopo essersi dato fuoco per protestare contro l'oppressione della sua religione da parte del governo sudvietnamita. È accaduto nel giugno del 1963. La foto di Malcolm Brown vinse il World Press Photo of the Year. Rage Against the Machine è un disco unico nel suo genere, che fonde heavy metal, rap, funk. Noi restiamo ancora su questo album, che la rivista Rolling Stone ha messo al 24° posto nella classifica dei migliori album metal di sempre. Da qui ci ascoltiamo Bullet in the Head.

0: Bullet in the Head, i Rage Against the Machine, in questa puntata di Jailhouse Rock che stiamo dedicando al chitarrista Tom Morello. Tom Morello, una vita nell'attivismo, come abbiamo visto, è stato arrestato molte volte per la sua disobbedienza civile. In Italia, e purtroppo non solo, negli ultimi anni vi è stata una terribile, illiberale, stretta nella repressione del dissenso. I pacchetti sicurezza si sono succeduti con una criminalizzazione di forme pacifiche di protesta. La rete No DDL racchiude moltissime organizzazioni italiane di società civile, c'è anche Antigone, che si sono opposte a questa deriva. Attivista e animatrice della rete è Federica Borlizzi, che è anche una ricercatrice universitaria all'Università di Venezia. Nelle ultime settimane Federica è stata inoltre protagonista della vicenda che a Roma ha riguardato Spin Time, un palazzo occupato nel cuore di Roma che ha garantito negli anni il diritto all'abitare a moltissime famiglie, che era anche uno straordinario spazio di produzione culturale. Federica Borlizzi è attiva con l'associazione Nonna Roma, il cui slogan è Nessuno si salva da solo, un'associazione di mutuo soccorso per tante esigenze a partire dalla distribuzione alimentare. Noi abbiamo contattato Federica per capire il punto della situazione, in particolare proprio per quanto riguarda i tentativi di repressione del dissenso. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Federica Borlizzi, sono stati anni difficili questi ultimi. Sono stati anni dove le pratiche di polizia e le norme sono state, tra le altre cose, dirette a restringere lo spazio della protesta. Una vera e propria strategia di criminalizzazione del dissenso. Ci puoi in sintesi raccontare, tu che sei in prima linea in questa battaglia, qual è lo stato dell'arte del movimento che si è opposto ai vari pacchetti sicurezza?
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. È sempre bello essere qui con voi. Sì, sono stati anni molto difficili quelli che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. Anni in cui il regime di guerra si è saldato con un autoritarismo securitario sempre più feroce, che ha comportato una restrizione senza precedenti di ogni spazio di agibilità democratica. Ma sono stati anni in cui la società civile ha tentato di reagire a questo attacco, creando delle alleanze e delle coalizioni anche inedite e tentando di rappresentare un vero e proprio anticorpo democratico, no, a questa deriva. Lo abbiamo visto con, diciamo, ad esempio la vittoria referendaria, e lo abbiamo visto anche con tutte quelle reti, dalla rete a pieno regime alla rete No Kings, che si sono costruite in questi anni, anzitutto per contrastare quello che poi, no, è diventato il decreto sicurezza 48 del 2025, un decreto che è stato definito da Antigone il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana, perché effettivamente ha segnato, no, proprio un cambio di paradigma nel rapporto tra Stato e società civile, come rapporto di imperio fondato sulla fedeltà e sull'obbedienza. Non a caso, in quel decreto del 2025 noi abbiamo visto un diritto penale sartoriale con nuovi reati, con circostanze aggravanti che sono state cucite addosso alle pratiche di protesta, anche e soprattutto pacifiche, che la società civile mette in campo, no? Pensiamo al nuovo reato di blocco stradale che già sta producendo, diciamo, i suoi effetti. Ma nel 2026, con il nuovo decreto sicurezza, abbiamo visto un ulteriore inasprimento, un ulteriore salto di qualità, perché non basta più criminalizzare il dissenso dopo che si è manifestato, ma si cerca anche, diciamo, di neutralizzarlo preventivamente, e lo si fa, diciamo, attraverso uno spostamento del baricentro, non più il diritto penale, ma il diritto di polizia. Nel nuovo decreto del 2026 noi abbiamo visto estendersi a dismisura l'ambito di operatività dell'autorità di pubblica sicurezza, no? Pensiamo tra tutti al fermo preventivo che consente alla polizia di poter operare imporre un fermo fino a 12 ore di chiunque stia raggiungendo una manifestazione o anche solo un'assemblea pubblica. E sono delle disposizioni che già hanno, diciamo, avuto degli effetti. A Mantova, ad esempio, nel maggio scorso, alcuni attivisti sono stati prelevati dalla polizia mentre erano semplicemente seduti in un bar a fare colazione circa 2 ore prima della manifestazione. Ed è stato un fermo giustificato solo dalla presenza di un megafono e di alcuni volantini. Quindi è evidente che vi è un salto di qualità, no? E non, al centro non vi è più l'offesa, ma la minaccia, e quindi si cerca di neutralizzare appunto preventivamente ogni forma di dissenso. Noi siamo molto preoccupati da questo clima, siamo molto preoccupati anche da, diciamo, gli ultimi avvenimenti di queste settimane. Pensiamo alla criminalizzazione dei medici che semplicemente non hanno certificato l'idoneità diciamo, delle persone migranti per rientrare in quei luoghi patogeni che sono i CPR. La buona notizia però è che la mobilitazione della società civile non è scomparsa. La rete costruita contro i decreti di sicurezza, diciamo, è diventata non semplicemente una coalizione difensiva, ma sta cercando di tenere insieme lotte diverse attorno alla difesa degli spazi, diciamo, democratici, ma anche attorno a, diciamo, un'altra idea di sicurezza, che è anzitutto la sicurezza sociale, la sicurezza dei diritti di tutte e tutte. E proprio il 4 ottobre noi ci ritroveremo a Napoli per una nuova assemblea nazionale, perché oggi la sfida è non limitarci a essere, diciamo, semplicemente in una postura difensiva, a inseguire norma dopo norma tutte le involuzioni poste in campo da questo governo, ma a cercare di dar vita ad una risposta politica e sociale capace di rimettere al centro la libertà, il conflitto democratico e la partecipazione per, diciamo, anche affermare un'altra idea di sicurezza e per difendere la libertà di tutti e tutte noi.
2: Federica, torniamo ai poteri di polizia. Tu sei una grande studiosa del cosiddetto DASPO urbano. Riesci a spiegare ai nostri radioascoltatori cosa è e da dove nasce e perché il DASPO urbano rischia di essere un attacco allo Stato di diritto?
1: Il DASPO è un acronimo che sta per divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed è un istituto presente nel nostro ordinamento dal 1989 ed è stato introdotto per impedire l'accesso agli stadi ai tifosi violenti o presunti tali. E si tratta di un istituto che è applicato non da un giudice, ma dall'autorità di pubblica sicurezza nella figura del questore, e peraltro non in presenza di reati, ma anche di condotte del tutto inoffensive, come il fatto che un tifoso possa semplicemente essere trovato con dei petardi in tasca. Perché dico questo? Perché il DASPO sportivo, che è stato poi inasprito nel corso del tempo da innumerevoli decreti legge ogni qualvolta si verificavano episodi di violenza negli stadi, è caratterizzato da una forte eccezionalità, no? Da una deroga esplicita ai principi e alle garanzie proprie del diritto penale. E questo era un elemento evidenziato dalle stesse tifoserie organizzate che all'inizio degli anni 2000, no, diciamo, andavano a affermare il pericolo che quelle leggi speciali previste per gli ultra potessero poi estendersi a tutta la città, cosa che è effettivamente avvenuta, perché nel 2017 con il decreto sicurezza 14, no, degli allora ministri Minniti e Orlando, il DASPO è passato dalla periferia al centro del nostro sistema giuridico, perché si è introdotto il DASPO urbano. Ed il DASPO urbano, nelle forme dell'ordine di allontanamento che è comminato dalla polizia anche dai vigili urbani o del divieto di accesso che invece è disposto dal questore, di fatto va a colpire delle condotte che ancora una volta non costituiscono reato, ma sono ritenute a vario titolo pericolose, immorali, incivili, indecorose. E quindi noi ci siamo trovati uno strumento che è uno strumento applicato nelle nostre città, soprattutto soprattutto nei riguardi delle soggettività marginalizzate, senza dimora, sex workers, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi, con il paradosso che questi soggetti mettono in campo delle condotte inoffensive, vengono raggiunti dal provvedimento di Daspo Urbano che, se violato, comporta poi l'applicazione di una sanzione penale con un processo di vera e propria criminalizzazione. Negli ultimi anni noi abbiamo visto in tutti i decreti legge che si sono intervallati dal 2017 in poi un inasprimento del Daspo Urbano stesso, che oggi è utilizzato anche e soprattutto contro i giovanissimi. Pensiamo al Daspo addirittura dalle scuole per la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Quindi è un meccanismo molto pericoloso che sta producendo degli effetti davvero, diciamo, nefasti all'interno delle nostre città. Quello che è accaduto negli ultimi anni è stato un duplice salto di qualità. Da un lato il Daspo è stato utilizzato dai prefetti, no? Il Daspo prefettizio nelle cosiddette zone rosse, soprattutto per criminalizzare i giovanissimi di seconda generazione. Come dimostrano gli stessi dati, no? Sull'applicazione, il 70% dei Daspo prefettizi applicati nelle zone rosse riguarda ragazzi giovanissimi dai 16 ai 24 anni di origine straniera, no? E dall'altro lato, con il decreto legge 23 del 2026, il Daspo ha subito un ulteriore, appunto, salto di qualità, perché si è conclusa la parabola dagli stadi alle città fino alle piazze con l'introduzione, appunto, del Daspo dalle manifestazioni. Cioè l'ultimo decreto legge del 2026 ha introdotto la possibilità per il questore di andare a disporre un Daspo dalle piazze fino ad un anno per coloro che sono anche semplicemente denunciati per reati avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche. Però, se come abbiamo detto, negli ultimi anni noi abbiamo visto ampliare a dismisura i reati, le circostanze aggravanti per semplici comportamenti di protesta che avvengono nelle piazze, è evidente il pericolo che si corre, no? Cioè il pericolo che, diciamo, attraverso un semplice provvedimento di un'autorità di pubblica sicurezza, senza neanche la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, si vada ad impedire l'esercizio di una libertà democratica, qual è la libertà di protesta, la libertà di riunione.
0: Federica, per chiudere vado sul contesto romano. A Roma sei stata di recente dentro e sei ancora dentro la battaglia per difendere lo Spin Time, ossia uno spazio di vita e di pensiero nella nostra città. Puoi riassumere quanto accaduto e a che punto siamo, soprattutto per chi ci sta ascoltando da altre città?
1: Spin Time è una realtà fondamentale per la città di Roma. Non solo ha dato un tetto sopra la testa a 400 persone, tra cui 100 bambini che avevano diritto ad una casa popolare, ma ha anche rappresentato nel corso di questi anni uno spazio di mutualismo, di solidarietà all'interno della città di Roma, nel centro della città di Roma. Approfittando appunto di un incendio che si è verificato a luglio, è stato illegittimamente sgomberato e la reazione della società civile romana non si è fatta attendere. Abbiamo passato un intero agosto accanto alla comunità di Spin Time per la lotta a rientrare in quel palazzo, un palazzo che è posseduto, come sappiamo, da un fondo immobiliare. E pochi giorni fa c'è stata una manifestazione che ha visto 50.000 persone scendere in piazza, non solo per difendere Spin Time, ma per difendere la città pubblica, cioè una città in cui al primo posto vi possa essere il diritto delle persone a abitare all'interno della propria città e non il diritto alla rendita dei fondi immobiliari. Quindi Spin Time per noi rappresenta una battaglia fondamentale ed una battaglia che deve necessariamente essere vinta, perché la battaglia di Spin Time ci parla dell'accessibilità e della vivibilità delle nostre città, che appartengono a chi le abita e non possono essere presi in ostaggio dai fondi immobiliari.
0: Era Federica Borlizzi, ricercatrice e attivista dell'associazione Nonna Roma, ai microfoni di J Louse Rock. Noi torniamo alla chitarra di Tom Morello. Il primo album degli Audioslave del 2002 porta semplicemente il nome del gruppo. Nel 2005 arriva Out of Exile e Revelations, il terzo e ultimo album in studio degli Audioslave, esce invece nel settembre 2006, 20 anni fa. da cui ci ascoltiamo Shape of Things to Come.

Shape of Things to Come, gli Audio Slave, in questa puntata che stiamo dedicando a Tom Morello e alla sua chitarra, una puntata che adesso entra in carcere come ogni settimana. Lo fa con il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Essere una donna trans in un carcere italiano significa essere reclusa in un istituto maschile. Significa dunque che l'istituzione non riconosce l'identità di genere delle persone trans. Barbara è una delle circa 70 donne trans detenute nei penitenziari italiani. Lei si trova a Rebibbia, nella sezione denominata Transsex, una delle 6 sezioni in tutta Italia. Un carcere nel carcere. Mentre nell'istituto di Rebibbia le donne trans accedono alle stesse attività degli uomini, in altri istituti questa possibilità è preclusa, con la conseguenza di un ulteriore e afflittivo isolamento. Ma c'è di più. C'è un elemento culturale ad aggravare il quadro, la transfobia, che esiste nel mondo libero e anche nel mondo penitenziario. Come se conoscere una donna trans, aver conosciuto una donna trans, riducesse il grado di machismo, che purtroppo sembra essere ancora la regola. Ce lo racconta Barbara.
2: Ci sono uomini che, sì, è vero, fanno la discriminazione, no? Dicono, oh, quella c'ha il pisello, perché tu cosa c'hai? Cioè, quello che c'ho io c'hai anche tu. Poi ci sono uomini che magari noi riconosciamo, noi transessuali, che, alcuni transessuali che lavorano fuori, che hanno lavorato in strada o negli annunci, quindi annunci sessuali, vediamo gli stessi detenuti che sono venuti con noi e che poi ci scrivono. Ed è vero, perché a me è capitato, è stato brutto vederlo. Io ho conosciuto una persona tanto tempo fa, io ho una situazione sentimentale un po' complicata a casa, c'ho un compagno e via, che sto da 3 anni, quindi e via. Però io tantissimi anni fa ho conosciuto questo ragazzo me lo ritrovo dopo tanti anni a Rebibbia, che neanche mi salutava, e è dovuto intervenire l'amico per dirglielo. Ha detto, scusa, se tu sei stata con lei, perché, ma non stata nel senso quei 5 minuti a pagamento, buttiamola proprio papale, proprio una relazione che è durata un mese o due, cioè venivi a casa mia, mangiavi, io andavo a casa sua, mangiavo, tante cose. Allora, gli uomini sono fatti così, allora, sono molto strani.
3: Buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate.
4: Ecco, parliamo di speranze, parliamo di futuro, che futuro vedi davanti a te?
3: In questo momento, da qualche settimana, comincio a vedere uno spiraglio, perché avendo avuto accesso all'articolo 21, che io avevo già, ma avendo avuto dei trasferimenti, non per colpa mia, avendo avuto questi trasferimenti, si ferma tutto, riparte l'osservazione e quindi sono passati 2 anni. Riaprire l'articolo 21 significa cominciare ad uscire fuori, a riavere contatti con il mondo, anche perché i benefici, anche se sei un'ergastolana, i benefici ci sono, passa tanto tempo, però se fai un percorso pulito che dimostri la rieducazione, il reinserimento, i benefici si possono avere. La speranza è di riuscire ad accedere piano piano a questi benefici.
4: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
3: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse. Ci sono tanti forse ancora sospesi, a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però sicuramente tutti facciamo degli errori. Non penso che i miei, come tanti altri, siano da fine bene o mai. Degli errori di calcolo, di fiducia, di... Non penso siano grossi errori. Penso che siano errori che tutti facciamo. Chiunque. Forse ho già pagato anche abbastanza con 10 anni. Non lo so.
4: Come oggetto del tuo amore mantieni qualche tipo di rapporto?
3: No, ho chiuso tutto, sono sola, sto bene da sola, ho difficoltà a fidarmi degli altri, La persona che diceva di volermi bene, che mi avrebbe protetto e accompagnata per tutta la vita, mi ha chiuso qua dentro, quindi sfido chiunque a non avere difficoltà a fidarsi. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io e a imparare a dire anche di no.
4: E coi figli come fai?
3: Ho le telefonate 10 minuti al giorno, abbiamo 6 ore di colloquio al mese, quindi quando riesco loro vengono a trovarmi a fare i colloqui.
4: Tu puoi uscire, sei già uscita?
3: Io esco, ma in questo momento ho un'osservazione un po' più ristretta, quindi esco dal carcere, dalla struttura, e vado, diciamo, sempre all'interno delle mura, ma quasi fuori. Vado a lavorare negli uffici in direzione. È il passo che mi porterà poi ad uscire fuori. Io fuori ho un lavoro che mi aspetta, e quindi appena sarò... Io arrivata qui ho cominciato a lavorare per il controllo qualità di alcuni prodotti, prodotti per l'igiene orale. La ditta con cui ho lavorato per 7 mesi mi ha detto che è disposta a portarmi fuori, quindi quando sarò nei termini loro mi aspettano a lavorare fuori.
4: E con le tue compagne di disavventura, diciamo così, come ti trovi?
3: No, ma io... ci sono le persone con cui vai d'accordo, ci sono persone con cui vai meno d'accordo. Impari a capire che ci sono culture diverse, educazioni diverse, stili di vita diversi. L'importante è rispettare gli altri. Quando rispetti gli altri, non sempre sei rispettata. Se non sei rispettata, passi avanti, impari a fare a meno di quelle persone con cui non hai niente da condividere.
4: Poi lavori, studi, leggi?
3: Sì, lavoro, studio, leggo, disegno, lavoro all'uncinetto. Cerco di tenermi impegnata il più possibile.
4: Quindi non hai questa sensazione, diciamo così, dell'inutilità del tempo che passa?
3: No, io dell'inutilità credo sia, ogni tanto dico quanto tempo inutile chiusa qua dentro, però poi cerco di farlo diventare utile, diciamo, per scoprire appunto cose che so fare, impegnarmi. Molta gente qui si terapizza, ricorre alle terapie per dormire, per non pensare. Io mi sono imposta e ho promesso ai miei figli che rimarrò sempre lucida.
5: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi veramente ringraziamo tutte le persone che ci lavorano, e con il nome di The Night Watchman Tom Morello ha suonato la sua musica più politica a partire dal 2003. Nel 2007 ha pubblicato il primo album con questo progetto musicale, il titolo è One Man Revolution, ne seguiranno altri 3, da qui ci ascoltiamo. Until the End.

0: Until the End, siamo ancora con Tom Morello in questa puntata di Jailhouse Rock. Tom Morello che 2 giorni fa ha organizzato nello stato del Maryland il concerto Power to the People, una enorme giornata veramente di resistenza che si è svolta dall'altra parte dell'oceano e alla quale Patrizio ed io siamo stati. Siamo veramente grati per aver potuto avere questa opportunità. Siamo atterrati da poco ancora con il fuso orario, ma ve ne parleremo veramente, ve ne parleremo di questa meravigliosa giornata, ve ne parleremo meglio nella prossima puntata della nostra trasmissione, il tempo giusto di riorganizzare le idee.
1: Sì, perché gli Stati Uniti sono la terra della contraddizione, nella terra di Trump, nella terra dell'ICE, nella terra delle persecuzioni e deportazioni degli immigrati, nella terra della mass incarceration, incarcerazione di massa, 2.200.000 persone in galera, nella terra della pena di morte, nella terra di Guantanamo, nella terra della mancanza di rispetto per lo Stato di diritto ultimamente. Beh, in quella stessa terra c'è la possibilità di sentire un enorme concerto dalla parte della democrazia, della giustizia, della pace, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e chiunque può immaginarsi questa contraddizione che noi abbiamo visto con i nostri occhi.
0: E adesso questa puntata di Jailhouse Rock corre purtroppo verso la sigla finale. Noi abbiamo tempo per ascoltare insieme ancora solamente un ultimo brano. Torniamo alla chitarra di Tom Morello con il Rage Against the Machine. Qui siamo al 1999, siamo al terzo album in studio.

0: Grilla Radio e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Tom Morello in vista della prossima, nella quale cercheremo di raccontarvi più a fondo le emozioni del concerto da lui organizzato Power to the People. Ma durante la settimana potete ascoltare le puntate che avete perso e che sono andate in onda attraverso il sito www.jailhouserock.it. potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché continuiamo a non dimenticarci che in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo dunque la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per una manifestazione la statale 25 del Moncenisio risulta ancora chiusa tra l'incrocio Ferriera e l'incrocio Sant'Antonino di Susa in entrambe le direzioni. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che domani domenica 4 ottobre si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle ore 15 da Mongardino. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano, toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. E tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. La playlist di oggi è stata selezionata da Michele Comba. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
16: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
17: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
16: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
15: E ai locali della ex Biblioraga.
18: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
15: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
17: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
18: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
17: Pinerolo suona giovane.
19: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
20: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
18: Sabato 3 di ottobre, la meditazione di oggi è curata da Nathalie Plavan, diacona della Chiesa Valdese di Villarperosa. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Que ma bouche chante ta louange. Che la mia bocca canti la tua lode. Le letture proposte sul lezionario Un giorno una parola sono realizzate da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
21: Dal libro del profeta Isaia. Leggiamo al capitolo 29, il versetto 13. Il Signore ha detto: questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. E leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo al capitolo 15, il versetto 11. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo.
22: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, davanti a questa parola di Gesù sento anzitutto il bisogno di fermarmi e di ascoltare. Non è facile trovare parole che facciano bene, parole che non appesantiscano la giornata di chi le riceve. È certamente più semplice lavarsi le mani prima di mangiare, piuttosto che custodire ciò che nasce nel cuore e affiora sulle labbra. Ed è proprio qui che ci raggiunge il versetto 11 del capitolo 15 del Vangelo di Matteo. Questa parola ci accompagna nel guardare con sincerità dentro di noi per riconoscere ciò che conta davvero davanti a Dio. Gesù pronuncia queste parole mentre alcuni dei suoi oppositori lo interrogano con durezza, nel tentativo di coglierlo in errore. Matteo racconta questo episodio con toni meno netti di Marco, ma il cuore del messaggio resta limpido. Dio non si accontenta di gesti esteriori, desidera incontrarci nella profondità della nostra vita. Gesù non si oppone alla devozione o alle tradizioni ricevute. Ci ricorda piuttosto che ogni pratica religiosa trova il suo senso quando ci conduce all'amore di Dio e del prossimo. Le norme rituali non sono un fine in sé, sono chiamate a servire una vita più giusta e più solidale. Il teologo J.C. O'Neill lo esprime con questa parafrasi: naturalmente ciò che entra in una persona la contamina, ma molto più importante di tale contaminazione è quella prodotta da ciò che essa pronuncia. Sono parole che ci invitano a vigilare non soltanto sui nostri gesti, ma anche sul modo in cui ci rivolgiamo agli altri. Gesù dunque non sta semplicemente abolendo le prescrizioni del Pentateuco sul cibo, sta indicando una priorità. Prima di giudicare ciò che viene dall'esterno, siamo chiamati a prenderci cura di ciò che abita il nostro cuore. Questo passo parla anche a noi, cristiane e cristiani di oggi. Anche noi possiamo finire per difendere le nostre abitudini più della volontà di Dio. Il "si è sempre fatto così" può rassicurarci, ma talvolta può anche chiudere la porta alla novità del Regno, che ci chiama continuamente alla conversione, all'ascolto e all'accoglienza. La parola di Gesù ci aiuta allora a capire che non tutto ciò che è consentito costruisce il bene e non tutto ciò che è abituale esprime davvero la volontà di Dio. Il criterio che ci viene affidato è quello dell'amore. Siamo chiamati ad essere una comunità nella quale possiamo accoglierci anche quando abbiamo opinioni e sensibilità diverse, senza ferirci con parole dure. Tutti e tutte conosciamo la fragilità di una parola pronunciata troppo in fretta e conosciamo anche la forza di una parola buona, capace di rialzare, consolare e restituire speranza. Gesù ci invita a custodire questa responsabilità gli uni verso le altre. Che questa parola ci accompagni nella giornata. Il Signore custodisca il nostro cuore, renda miti le nostre parole e ci doni gesti capaci di fare spazio alla vita. L'amore di Gesù traspaia da ciò che diremo e da ciò che faremo. La volontà di Dio ci orienti e lo Spirito Santo ci sostenga nel cammino. Amen.

0: La Spagna in piazza per il diritto alla casa, oltre 500.000 di persone in decine di città, dai cortei la richiesta di sciopero generale. Sanchez tentato dal ritorno alle urne. Ucraina, la capitale nel mirino, attacchi ai ponti che collegano le due sponde della capitale e Mosca torna a minacciare via dalla città diplomatici e stranieri. Oltre 30.000 i morti dei mancati soccorsi in mare. Oggi è stata la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime delle stragi dei migranti. 13 anni fa, il 3 ottobre, il naufragio al largo di Lampedusa con 368 vittime. Nel milanese la lotta contro i data center, oggi un corteo a Rho, la cittadina di Expo, che nei progetti dovrebbe ospitarne addirittura 3. La prossima settimana mobilitazione nazionale a Milano. Sono le 19:31 minuti, questa è Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio che cominciamo con la Spagna, teatro oggi di grandi, in alcuni casi oceaniche, manifestazioni per il diritto alla casa. Oltre 500.000 di persone sono scese in piazza dopo la bocciatura da parte del congresso dei decreti sulla casa voluti dal premier Sanchez, mentre il primo ministro ragiona sulla possibilità di portare il paese alle urne dopo la sconfitta parlamentare. Oggi hanno ripreso parola, lo dicevamo, i movimenti sindacati degli inquilini da Madrid a Barcellona, Toledo, Vigo, Alicante, molte città anche dalle Canarie, insomma decine di cortei hanno attraversato il paese, dalle piazze anche la richiesta di sciopero generale. L'epicentro, uno degli epicentri della protesta, è certamente la Puerta del Sol di Madrid, dove ci colleghiamo con il nostro Giulio Maria Piantadosi. Giulio.
1: Sì, buonasera, io mi trovo appunto nella Plaza del Sol, dove l'accampamento per il diritto della casa è cresciuto fino ad estendersi alle strade vicine. Ci si prepara per la pioggia prevista per stanotte con teloni impermeabili e c'è così tanta gente che l'accesso al centro del campamento è stato chiuso. Questa mattina 4 cortei hanno attraversato il centro della capitale spagnola. Una risposta moltitudinaria al no del Parlamento spagnolo al decreto sulla casa, bocciato dalle destre e dall'estrema destra. Con me c'è un rappresentante del sindacato della casa di Tetuán, un quartiere di Madrid, Fabián. Fabián, come continua adesso il movimento? Come sigue il movimento?
2: Pues desde el movimiento, desde mi sindicato de vivienda de Tetuán, vamos a continuar en la acampada. Y vamos a continuar el acampado por la insuficiencia, primero, de las medidas que propuso el gobierno, después porque han caído y porque queremos, porque sabemos que nuestras propuestas políticas le tienen que desbordar al gobierno. Y sobre todo vamos a seguir porque con esto lo que queremos es engordar, es fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora como los sindicatos de vivienda.
1: Ecco, Fabián dice che la campada continuerà e continuerà perché il decreto era insufficiente e l'obiettivo è quello di far crescere questo movimento per i diritti della classe lavoratrice, appunto proprio verso uno sciopero generale come dicevate. Il sindacato degli inquilini vuole dare questo ulteriore passo avanti, uno sciopero generale per il diritto alla casa, e sono già in corso le conversazioni con i sindacati confederali spagnoli per stabilire una data comune. Ci tiene però il sindacato degli inquilini a slegare lo sciopero dalla convocazione di elezioni che potrebbe annunciare Pedro Sánchez. Ancora non è chiaro cosa deciderà il premier spagnolo. Nel Partito Socialista sono in molti a considerare che le mobilitazioni hanno aperto un'opportunità unica, ma c'è anche chi crede che la distanza con le destre è ormai troppo grande per pensare a una rimontata. A voi la linea in studio.

0: Grazie, grazie a Giulio Maria Piantadosi. Adesso andiamo in Ucraina. Dalla prossima settimana Kiev inizierà la costruzione di ponte galleggianti sul fiume Dnipro, il fiume che attraversa la città. Lo hanno fatto sapere le autorità cittadine. I bombardamenti degli ultimi giorni, l'ultimo questa notte sulle infrastrutture civili, hanno infatti reso praticamente impossibile spostarsi da un lato all'altro della capitale. Oggi poi il Ministero degli Esteri russo ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Come impattano questi attacchi sulla vita quotidiana degli abitanti della capitale ucraina? Come viene letta a Kiev questa ultima minaccia? Sentiamo Piero Meda dell'ONG WeWord.
1: L'obiettivo sembra paralizzare la città e tra questo anche gli attacchi al ponte dimostrano la volontà proprio di dividere la città a metà e di creare caos agli abitanti della città. Quello che è successo quindi stanotte al ponte, hanno dovuto chiudere preventivamente il ponte viene controllato maggiormente e questo ha creato grande traffico perché ci sono tantissime persone che dalla left bank si spostano alla right bank per lavorare o per andare negli uffici pubblici o per altre cose e questo crea un po' scompenso alle persone perché i ponti sono un collegamento tra le due parti della città. Sicuramente l'inverno, l'ultimo inverno, gennaio e febbraio, è stato molto rigido e ci sono stati molti problemi tra elettrici e anche del riscaldamento e molte persone, chi lo poteva, si è spostata fuori dalla città dove ci sono le casette di campagna che sono riscaldate da gas, sono riscaldate dalla legna, ma questo è solamente chi è fortunato che ha un'alternativa e non le persone che invece lavorano e vivono in centro città.
0: Gli attacchi alle infrastrutture civili di questi giorni arrivano a poca distanza dal fallimento del tentativo di concordare una tregua energetica per l'inverno, arrivano a un paio di giorni dalle bellicose dichiarazioni di Putin contro i paesi europei accusati di fomentare la guerra. Infine arrivano all'indomani di una intervista di Volodymyr Zelensky al Financial Times in cui il presidente ucraino ha attribuito proprio al presidente russo di avere ordinato ai suoi generali di non seguire più nessuna regola di guerra. Sentiamo su questo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Senz'altro c'è stato un incremento sia qualitativo sia quantitativo degli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kiev e Odessa. Questo coincide con la nuova strategia di bombardamenti russi, ovvero utilizzare droni come sempre per distrarre la contraerea ucraina e poi una gran quantità di missili balistici, cosa che prima di quest'anno non avevamo mai visto. Ed è vero che negli ultimi mesi questi attacchi hanno colpito obiettivi sempre più variegati. Ora, sul fatto che sia stato dato un vero e proprio ordine da parte di Putin ai suoi generali di attaccare senza più remore, questo dipende, perché nel senso rientra comunque nella strategia comunicativa ucraina di dire che i russi stanno cercando di portare la guerra a un livello sempre più violento. Non so se nella teoria è successo, però nella pratica mi sembra molto plausibile che si verificherà una situazione del genere.
0: Circa un centinaio di persone hanno preso parte al flash mob di questo pomeriggio in Piazza della Scala a Milano. Era una delle iniziative per la giornata della memoria e dell'accoglienza, una giornata proclamata per ricordare le vittime dei mancati soccorsi in mare. Secondo la Fondazione ISMU, che si occupa di migrazioni, sono 35.000 le persone morte in mare nel Mediterraneo negli ultimi 13 anni, e cioè dalla data simbolo, la data scelta per la commemorazione, quella del 3 ottobre 2013, quando nel naufragio di una imbarcazione vicino a Lampedusa morirono 368 persone. Sentiamo Giovanna Procacci, sociologa della rete milanese Nessuna Persona è Illegale, ci racconta del flash mob milanese.
3: Siamo stati in questo presidio non molto numeroso, però comunque più che decente, avevamo 60-70 persone, c'era un discreto atmosfera di accoglimento, devo dire, che mi è piaciuta. I discorsi sono stati tutti molto brevi, sono intervenute le ONG del mare, Rescue, poi è intervenuta la Camera del Lavoro, ma insomma discorsi molto brevi, tutti quanti tesi a sottolineare l'importanza della memoria dei naufragi, ma soprattutto l'importanza che i naufragi non ci siano più. E quindi è stata generale, diciamo, un po' la condanna delle politiche anche europee che hanno solo peggiorato nel frattempo la situazione dei migranti e quindi solo aumentato il rischio dei naufragi. Non possiamo più accettare una situazione del genere, quindi abbiamo ribadito diciamo, questo nostro impegno. E poi abbiamo ascoltato in chiusura i nomi dei morti, diciamo, dei 368 vittime di Lampedusa, che erano appunto registrati in silenzio. Questo è un po', diciamo, il carattere del presidio. Domani mattina ci ritroviamo invece al Lampeo con un film sul naufragio di Cutro, e quindi continueremo questo momento di concentrazione su questa tragedia che ci accompagna purtroppo da tanti anni.
0: Famiglia del 26enne Mena Istafanus ora vuole sapere la verità, cioè cosa è successo al loro figlio trovato impiccato nella cella del carcere di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso il centro di salute mentale di Reggio Emilia. Domenica scorsa era stato arrestato dopo aver aggredito e ferito 3 persone. Il GIP aveva convalidato l'arresto disponendo il carcere su richiesta della procura. Lui, il 26enne, si era avvalso della facoltà di non rispondere, e poi il ritrovamento del corpo senza vita. Non è il primo caso di questo genere in Emilia Romagna, anzi sono già 3 i detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Sentiamo Roberto Cavalieri, garante dei diritti dei detenuti dell'Emilia Romagna.
4: Quello che deve far riflettere questo caso è che molto spesso si parla di suicidi legati al sovraffollamento, cioè disperazione indotta al sovraffollamento. Sta emergendo, almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna, perché questo è il terzo caso, di persone già conosciute come pazienti psichiatrici che poi vengono congregate e condotte in carcere, e poi entrando negli istituti si suicidano. Il carcere non è il luogo adatto per queste persone, andava con maggiore attenzione valutata un'alternativa, tenendo anche conto che le informazioni ci dicono che ultimamente aveva, diciamo, evitato i servizi, per cui bisogna vedere poi quanti servizi ci sono stati proattivi nel reintercettarlo e di ricondurlo verso delle cure. Ricordiamoci che in carcere l'attenzione su questo tipo di pazienti non è mai all'altezza di quelli dei loro bisogni. Il mio interrogativo è anche come mai, come ha fatto a impiccarsi questa persona, perché è un nuovo giunto, ha una patologia psichiatrica accurata e già conosciuta. Per impiccarsi bisogna avere delle lenzuole, dei lacci, le cinture. Come mai questa persona era in possesso di questi oggetti?
0: Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, dove furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei 2 magistrati. Si tratta del filone di indagine che riguarda il dossier Mafia e Appalti, un dossier prodotto dai carabinieri del ROS nel 1991. L'inchiesta Mafia Appalti come responsabile di una vendetta mafiosa contro Falcone e soprattutto Borsellino avrebbe permesso di sviare l'attenzione investigativa dall'ipotesi che dietro le stragi del 92 ci fossero non solo i boss della mafia Riina e Provenzano, ma anche dei mandanti esterni a Cosa Nostra che occupavano posizioni di rilievo nello Stato. L'indagine Mafia Appalti è diventata nel corso degli anni uno dei temi più controversi nella ricostruzione delle stragi del 1992, in particolare di quella di Via D'Amelio, dove fu assassinato Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Fermare i data center a Rho per fermarli ovunque. Dopo le molte partecipate assemblee dei mesi scorsi, oggi nel Milanese si è tenuta una manifestazione contro la costruzione dei data center. Secondo i progetti, la cittadina alle porte di Milano, già sede di Expo, dovrebbe arrivare ad ospitarne 3, con tutte le conseguenze ambientali ed energetiche del caso. Nel nord-ovest milanese insistono addirittura 21 progetti. Ha seguito per noi la giornata Luca Parena.
5: Dai balconi delle loro case, gli abitanti di Via Moscova, ai confini di Rho, espongono degli striscioni con le scritte Stop Data Center, No Data Center. A 35 passi dal pianerottolo, qualcuno li ha contati, potrebbe essere costruito un nuovo impianto, sviluppato da una multinazionale australiana, in quella che al momento è un'area industriale dismessa anni fa. L'azione simbolica con fumogeni e bombolette spray all'interno del cantiere è stata il momento più importante di una manifestazione con oltre 600 persone, più di 1000 secondo gli organizzatori. Una partecipazione che a Rho, città delle dimensioni di un grande quartiere di Milano, non si vede spesso. La moltiplicazione dei piani per costruire nuovi data center qui preoccupa più che altrove. 3 siti potrebbero aprire nello spazio di poche centinaia di metri. Se si allarga il raggio di una decina di chilometri, le richieste sono più di 20. Comitati di abitanti contrari sono stati creati in diversi comuni del milanese. Oggi erano in corteo insieme al centro sociale Fornace di Rho, ad alcuni collegamenti collettivi milanesi, sigle dei sindacati di base, associazioni e qualche rappresentante della politica. Le preoccupazioni per le conseguenze sull'ambiente, per l'inquinamento acustico, il consumo di acqua, di suolo, di energia elettrica sono per il singolo piano, ma anche e soprattutto per la somma delle richieste. Da qui l'appello alla politica a interrompere le nuove autorizzazioni, a fissare dei paletti in un settore di fatto senza regole, per fermare i nuovi data center prima di averli sotto casa.
0: Tra ufficiali dell'esercito israeliano in congedo, ora imprenditori del settore alimentare hanno realizzato e pubblicato un documentario che nelle intenzioni vorrebbe smentire quanto denunciato da Naza, il film dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar. Girato in modo artigianale, senza un produttore esplicito alle spalle, il film riprende il format di Naza, interviste sui tetti di Tel Aviv a soldati dell'IDF, per ripetere ossessivamente la tesi israeliana per cui a Gaza non ci sono innocenti. Intanto Naza, quello vero, il documentario premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a riempire le sale in tutta Italia. Dopo i primi 3 giorni di tutto esaurito, molti cinema hanno deciso di tenerlo in programmazione, almeno ancora fino alla metà della prossima settimana. Queste sono le impressioni che abbiamo raccolto al termine di una proiezione fuori da un cinema milanese.
6: Senso di rabbia, di disillusione, di che nessuno fa niente, di impotenza.
7: È qualcosa che non ti aspetti, cioè è una scala che non ti aspetti.
8: Ci sono delle testimonianze che ti fanno pensare molto alla zona di interesse, ti fanno pensare molto a Arendt, alla banalità del male, è quella roba lì.
9: Penso che sia rivoluzionario aver fatto questo lavoro, aver osato fare questo lavoro. Esco molto preoccupata per tutti noi.
10: Alla fine usciamo, andiamo a cena, torniamo a casa e non lo so, rimani talmente non è lo shock, è renderti conto che appunto c'è una dimensione che è completamente incommensurabile rispetto a noi.
11: Devastato.
0: Hai imparato qualcosa tu? Hai scoperto qualcosa di nuovo?
11: Di nuovo no, si sa che comunque succedono queste cose, vederlo però è devastante.
12: Io rabbia soprattutto.
11: A chi parla?
12: A chi già sa, chi non vuole sapere non viene a guardarlo.
13: Comunque, cioè, io invece sono uscito con la sensazione di, cioè, sono già assuefatto.
11: Impotenza assoluta e deluso, perché in un certo senso veniamo abituati a queste immagini, no?
14: Com'è la cosa interessante di questo film è che ti lascia molte domande.
0: A 9:47 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
15: Popolare Network.
16: E ora pubblicità.
17: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail della Barbera, con partenza alle ore 15 da Mongardino. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 di Rocca d'Arazzo-Vigliano, toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Ca se tu c'auro mi riri che chi tu che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. È ancora scorrevole la circolazione per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta

0: brevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.